0: Yeah,
1: yeah, yeah.

poi porta il tumore. Cioè. Tempo di aggiornarsi in qualcosa.

0: No.
1: Sono delle cose deboli, sono dei pezzi deboli.
0: Sì,
1: meno deboli. Perché sotto di tu è il giro in cui è fatto.
0: Sotto di tu sono cose come il sistema. Un pacchetto è un pacchetto che ha. Leggi nel mezzo, c'è di questo.
1: Sì.
0: Questo c'è anche il giro in cui è dentro, perché non si

0: 这种一剪就有一斤一罐。
1: La felicità mattutina di questo cane.
2: Bravo, bisogna essere felici.
1: Bravo lo screensaver.
3: No, stai aggiornando un po' di cose con Emerald.

0: って
1: なんだ
2: これさ、リプトスメモじゃないかさ。

0: van tutti, la stella mia. La cartella?
1: Allora, diciamo,
0: un fatto update meno D. Non trovo il file.
2: Si deve mettere un corpo.

0: News dello sai che cos'è? Sono i change log per gli utenti, cioè quello che cambia per gli utenti.
1: Però gmp.h non lo trova lo stesso.
2: Gmp, devi fare gmp.h.
1: È fatto, però.

infatti il medico di vendere senti GS per forza e ora questo qua glielo mettiamo un attimo, andiamo in bagno, scusate.

Ma sì, le conosce bene. Ribadito, non è un gioco matematico, è un gioco di...

0: Io non ho capito che qualche volta il destino mi ha portato qualcuno di queste prove, io per 5 minuti in questo tempo non ho progredito molto, quindi probabilmente sono io incapace.
1: Come cazzo si esce da questo cazzo di...
0: Io credo che la matematica...
1: Ho spento e riaccenso.

Vabbè.

0: mi dice: tu dovresti anche essere in grado di proteggere il software di terze parti che devi installare, al di là di quello che c'è già nella distribuzione. È ovvio che la distribuzione viene fornita con un set di software, però molte volte dopo si installa un server si installano anche gli altri software, e quindi questi software, per esempio, che sono un server FTP che non viene fornito con la vostra distribuzione, lo installate voi, dovete anche seguire per esempio gli advisor di relativo sul server FTP e via dicendo, quindi preoccupatevi di mantenere la sicurezza anche degli altri prodotti che ci sono in distribuzione. Questo è la cosa più importante, che gli umani sono spesso il link più debole della sicurezza, la della catena di sicurezza è sempre, molte volte è l'errore umano che fa questo, non è relativo solo all'informatica ma anche ad altri settori. Domande su questo? Osservazioni o punti? Siamo alla seconda slide, ovviamente potete fare qualsiasi domanda, non si educa, il verso non è colpa di. Siamo alla versione 2.1.8 di GR Security per il kernel 2.6.14.6. Come sapete, con 2.6 è cambiato il modo di operare le versioni del kernel. Anche la 2.1.8 di GR Security per il kernel 2.4. Ma si installa? È molto semplice. Scompattiamo il kernel, entriamo alla direzione del kernel e facciamo come la stessa specie del kernel. Ok? Meno più 0 più 1 a seconda di dove è messa la specie. Poi nel menu compiti vi troverete delle opzioni del kernel aggiuntive che vi permettono di abilitare le feature di GR Security. E in effetti questo nostro workshop è un po' un modo di analizzare le varie feature di GR Security. Andiamo alla terza slide. La terza slide si sentito tutta la feature. Allora, le feature di GR Security sono principalmente pass. Pass è un altro insieme di patch che viene sviluppato da una prima parte di GR Security, che sono relativi soprattutto alla gestione della memoria. Poi ci sono delle restrizioni alla funzione di cercatura, attualmente la cercatura di Linux, dei sistemi Linux, vabbè, in realtà la GR Security per Linux, specialmente per il sottopassato. Le cercatura dei sistemi Linux ti permettono solo di avere un ambiente, diciamo, una sorta di genere, non è del tipo di DSP, però diciamo. È un system call che ti permette di mettere un ambiente dove ci sono dei binari. Per esempio, se voi fate il cercatore del vostro server FTP, dovete mettere un NDC password per quell'ambiente di cercatore. Insomma, è proprio una cercatore, non so come. Ci siamo messi, è una cercatore. Però ci sono delle cose che in Linux si possono fare, invece è molto meglio un padre. Tra l'altro ci sono anche dei modi per uscire dalla cercatura se si ha l'accesso alla padre. Poi, noti, ok, questo è molto importante, quindi vedere cosa sta succedendo sul vostro sistema. Se vedete che, cioè, se per esempio sono un utente di un server di produzione, cerco di fare un exploit, cerco di provare un exploit che fa un brute force, no? Di qualcosa, e l'amministratore del sistema non viene mai a conoscenza di niente, per esempio del fatto che io sto provando, comunque del fatto che sto strapace e crashato e via dicendo, e magari lo posso aver ritirato subito e via dicendo. Allora, questo è molto importante, diciamo che è fondamentale che l'amministratore sia cosciente di quello che viene avanti. Quindi l'ordine di GR Security, come vedremo più avanti, è molto parlato, nel senso che io posso dire monitora di tutti i segnali, monitora di tutte le mappe, addirittura tutte le CHD o le expect che fa un particolare processo, in modo da avere sempre una situazione aggiornata su quello che sta succedendo sul sistema. Questo ovviamente comporta uno sforzo amministrativo in più, perché mentre invece i sistemisti già installano la macchina, lo danno all'altro gruppo e l'altro gruppo si occupa di installare le applicazioni e di farci test, diciamo che poi si sviluppa il proprio corpo della sicurezza della macchina, invece bisogna.
1: Dove
2: è andato?
1: Tu vuoi fare
3: il
1: test?
3: Ah.
1: Un test.
2: Che c'è,
3: Filucchia?
2: Comunque la mia posizione filosofica è che è tutto naturale.
4: Tutto naturale.
2: La plastica, sono dinosauri morti. Il petrolio è naturale. E quindi anche ciò che ne deriva è fatto dall'uomo, che è naturale. E quindi
4: tutto ciò che è naturale è buono.
2: Ma questo non è detto, però.
4: Non
2: è detto.
4: Per esempio, non capisco cosa sia tutto il discorso della.
5: quelli che giustificano l'omosessualità che secondo me non andrebbe giustificato.
2: Non lo so, quello che succede domani si vedrà. Quello che arriva domani.
5: Quelli che giustificano l'omosessualità come ma lo
2: non è un problema.
5: Animali.
6: Secondo me se gli arriva. Ah, perché ieri c'è il cannibalismo, ma noi non avevamo già fra di noi, cioè
5: è pazzesco però portare a giustificazione delle cose il concetto della
7: Grande, scusami, è semplicemente una possibile controrisposta che ti dice una cosa
2: innanzitutto
7: e tu dici ma anche gli animali quindi non puoi essere
2: una cioè, la cifra di
7: ma una risposta più bella è
5: perché esiste
7: per
5: il concetto provocato dalla natura
7: come il disco io l'altro giorno lo dicevo un amico mi diceva l'allevamento è innaturale no le formiche lo fanno allevano gli abiti per produrre delle sostanze venite dalla limone degli abiti c'erano anche tre animali che allevano altri animali quindi di che stiamo parlando l'allevamento è naturale
8: ma io invece faccio un'altra risposta da in questi dati e allora
7: no. E quindi
8: esatto è innaturale
2: e sti cazzi
7: quando io dico è naturale era per cercare di rispondere.

0: cioè, è naturale.
1: Ma che tu dica a fare?
0: Sarà più innaturale, però. Allora, tu per esempio un posto PC fatto di plastica.
2: Dinosauri morti.
0: Fatto di dinosauri morti.
3: Esatto, ci pensi, cioè,
0: eh?
3: Cioè,
0: è sabbia compressa. Dinosauri morti.
2: Sabbia viene dal petrolio, cioè alberi.
4: Più naturale della plastica.
3: No, dinosauri, che alberi?
4: Dinosauri.
3: Piuttosto, bruciamo degli alberi.
2: Sì, già messi, ci sono
0: fiamme. Questo camino...
3: Fiamme? Questo camino, guarda, accenderlo è stato difficile.
0: Ma
3: è
0: una stufa. Ma Paolo diceva, non funziona, non funziona.
2: Forse lo tengo una
0: volta. Paolo diceva che non funziona.
5: Perché lo tenga una
3: volta. Sì, perché fa un bordello di fumo quando sta aperto.
0: Ah, deve stare...
5: Ma non le sta facendo?
3: Perché è chiuso.
6: Corpo Dio. Ragione
7: aperto.
0: È chiuso. Sì, sì.
4: Aperto. Ma siamo fino a spiegarti meglio.
0: Paolo non sa questa cosa.
3: Non lo so, forse non la sapeva, forse.
2: Comunque quando accendi
3: non la sapeva che io con i camini ci so fare.
0: Forse non voleva dircela.
3: Voleva metterci la prova. Forse no, è che lui non interessa, capisci?
0: È che no.
3: Però mi piace questo suo modo di vedere.
0: Sta chiuso? Ma se l'apriamo? No, deve stare
2: chiuso.
0: Chiuso? A.
2: Caldo.
0: Ho capito, aperto o brutto? Brutto.
3: Fate sparire il vino.
0: Morte male, aperto, morte male. Brutto o brutto?
7: Come te?
0: Brutto o aperto?
7: Hai detto l'ambito?
8: No,
7: quella sedia. Quella, proprio quella.
3: Ah, credino?
7: Sì. No, questa parte sì.
3: Io ho preso sbalzi.
0: Angelina,
3: caldo, freddo, caldo, freddo, io morirò.
7: No, là c'è troppo caldo, infatti mi ero spogliato.
3: No, poi diventa un po'
2: aperto, un po' male.
0: Principessa, tu che ne pensi di tutta questa cosa?
7: Lei canta tutto.
3: Lei dice,
0: lei se ne porta. La cosa che farà a dire sarà epici.
5: E la seconda quindi sarà porco Dio.
3: Fumo. No, improvvisamente si respira. Il
7: vestaglia.
3: A vestaglia? Perché?
0: A parte lo stesso.
3: Finora io l'ho pagato.
7: Ma non lavorò mai.
3: Stanotte è dura.
2: Ma fisicamente no, però se ci lasciano grossi c'è un
3: sì, però domattina sarà spento. E sarà, questo sarà la fine.
0: Frankenstein Junior non l'hai mai.
2: Frankenstein Junior
3: no, non hai visto mai Frankenstein Junior.
2: Ce lo devi avere.
3: Indimenticabile. Vabbè, lo vedrà.
7: Non l'hai mai fatto vedere Frankenstein Junior. Mai.
3: Lui lo fa apposta perché
7: è colpa sua.
0: Così
7: abbi
0: qualcosa,
3: abbi
0: norma.
7: Oggi c'era una macchina tra abbi, diciamo, cos'è abbi? Abbi norma.
3: Che in lingua originale anche è bellissima.
5: Lui.
3: A me la prima volta a me me l'ha fatto vedere Jaromir all'Inz, poi l'abbiamo vista assieme all'Inz forse con Jaromir in austriaco e non ci cazzo.
5: Come un idiota. Io solo che l'ho visto la prima volta a 7 anni quando i miei nonni erano andati fuori di casa, io rimasto da casa ammalato e volevano che prendessi la supposta, io odiavo la supposta. E quindi l'ho presa, l'ho
7: tirata. Questa parte era necessaria.
5: Sì, era necessaria, l'ho tirata dietro il televisore, non so perché. Era mattina, c'era nessuno, non so. E ho acceso la televisione, davvero, lo ricordo sempre, e c'era dall'inizio.
3: Oggi sta diminuendo, eh?
7: Ah, sì?
3: Sì, sì, ho perso 40 grammi in 6 anni. Ho ripreso a giocare a tennis, quindi speriamo. Se non schiatto prima.
7: Dove al capo
3: scuola? Sì, sì. Anche Giulia. Sì, sì.
7: Con Sebastiano.
3: Sebastiano, sì. In gamba lui, un bravo istruttore.
7: È l'ex di Miriam.

0: abbi qualcosa.
1: Ho fatto un'ora e mezza ieri, sono a pezzi, infatti. Distrutto. Bene, la vita mi distrugge. Questa cosa finirà mai.
0: Stava per finire, ma quando c'era anche...
1: C'è Fire che sta sentendo di Arabi. Di Arabio, come cazzo si dice, cazzo di nome.
2: Fire.
1: Sì, sì, è qua, sta ascoltando perché ho messo lo stream.
0: Sì,
1: sì,
0: giù.
1: Sì.
0: Giù.
2: Sì, chiedi a Fire se sarà sveglio anche più tardi, perché io... Fire, la succhi...
1: Che stanchezza la vita. Ma dopo l'antipasto?
0: Non se mangi.
1: Questa...
0: Sì, ora lo sento anch'io.
2: Ti sa male.
0: Sta succedendo qualcosa.
1: Vediamo, va. Fate largo al Crista, al tuo Crista!
3: Ma io non si può chiudere.
1: Ora ci sapete, prima non lo
2: sa. Okay.
1: Ma certo, mi hanno raccontato l'inferno della legge. Che animali.
0: Guardare.
3: Questo è innaturale.
0: Ah no, bloccato. Non posso, scienziato.
3: Sì.
1: Mi passi il mio giubbottino? Che esco fuori?
3: Questo, no, là. Questo col diranno.
1: Sì.
4: Come un virus.
1: Esci. Sopra.
3: No,
0: sì, sì.
3: No, quel giubbottino si sta bene.
1: Io non esco più perché sto morendo.
3: Quando vuoi cambiare?
1: Più!
2: Oh, sono la libero il tavolo.
1: Quasi quasi do un po' di riso a Pilù.
0: Giubidù!
1: No?
0: E quello che può mangiare anche?
2: Dov'è?
0: Quel piatto là.
2: Questo, no?
0: C'è il grano.
1: Ma lei... C'è la pasta, quella di ieri.
0: Io l'ho già data.
1: L'ho data.
2: Ah.
1: Il coniglietto vuole la pappa.
2: Eccola.
1: Già,
2: c'è il
1: coniglietto.
2: Il salsicciotto di Gemma.
0: Ah, c'è cosa avanti anche di oggi in quel...
1: Il coniglietto vuole la pappa.
2: Il coniglietto.
3: Se no c'è la merda di dire a
1: No, gli do un po' di riso.
2: Mostro!
1: No, non gli fa. Viva, dopo questa basta,
2: Tieni. Nutrisciti!
1: Dammelo subito!
2: Hai visto come tratta Pilu, lo zio?
1: Dammelo subito!
2: Hai visto come la tratta Pilu?
1: Mozzica!
0: Anche con te?
1: Cioè, sì, è la prevalenza dell'istinto sulla ragione.
0: Sì, quando mangiano.
1: Mai toccare i cani mentre mangiano. Tanne se non sei padrone.
2: Io dico sempre
1: con la pinucchia, allora vedi che fa sempre un po'. Pinucchia!
0: Basta!
1: Pinucchia!
0: Lasci il padre!
2: Ecco la pinucchia!
3: No, no, pinucchia!
1: Ancora subito!
2: Porca puttana,
1: come si incappa.
2: Sì.
1: Pirù,
0: ma sempre gli do un cazzo.
2: Sì.
1: Dammelo subito.
2: Lui odia, è come te con me.
1: No, perché quando c'è qualcosa che non gli va di mangiare, allora gli dico così e lei se lo divora subito. Perché gli parte l'istinto di avere lì il cibo e di doverlo mangiare.
0: Ah, sì?
1: E quindi anche se è una cosa che non gli piace, lei poi lo fa fuori.
0: Ah, basta.
1: Sì. Lascia aperto.
0: Ma se te la so puzza di me.
2: Anche se moriremo tutti.
1: Esatto.
2: Istantaneamente la mano. Tutto.
1: Pilucchia. Com'è Dio?
4: Porco, certo.
1: Quindi c'è. Questo
2: poi,
1: è il nostro problema.
2: Dio porco, se ci vedi, non dovrebbe nemmeno essere una bestemmia, perché è una creatura di Dio anche il porco, no?
1: Lo so. Infatti non mi fa bestemmia. è una constatazione della realtà dei fatti.
5: Già, che vero, io non ho bisogno di
1: più. Purtroppo è così.
2: Scusa, se dovunque è anche dove c'è un porco, quindi anche porco, no?
3: Ma fai che concesso
2: è
3: perché?
2: Eh? Niente.
0: Oh.
3: Alla mia
0: ricchezza.
2: Che ne so? Che fai poi?
1: Ma secondo me saranno le 9.
0: No,
1: ma non oggi.
2: 9:20.
1: 9:20?
5: Però è più stabile, non puoi dormire, capisco.
1: Porco Dio, puoi incollare mille volte.
2: È vero.

像

0: sí o no.
1: Sì.
0: Questo sembra essere qua. Questo sembra essere qua.
2: Sono mio, le cose, cosa me lo dico.

0: Come out, appena c'è.
1: Ciao, piacere.
0: Tutto a posto?
1: Sì. Devo.
2: Avete mangiato?
0: Sì, sì,
3: abbiamo
0: mangiato.
3: È quello vecchio questo.
0: Sì, quello è il tuo, vero? Quello è il tuo, vero?
1: Timpad?
0: Sì. Sì.
4: Lo volevo portare proprio ora, infatti prova ad installare il driver wireless, però
1: domani
4: ti riavviamo.
5: È quello, il modulo Bluetooth della scheda.
4: Sì, gliel'ho inserito, poi la trovava, però non la chiamava TH0, la chiamava LAN 0.
5: È quello,
4: non per niente, vero? Però penso che ho fatto qualche casino.
5: La portai quella.
4: Metti già quasi
0: un po'.
4: Non stavo formattando qualche cosa. Questo non c'è molto da mettere. Che avete mangiato? Gaina.
5: È una cosa buonissima.
4: Come l'ha detto, mi spento quando è piaciuto.
5: No, non ce ne dico più.
2: Eh?
3: Che parli della mia stanchezza?
2: No, della mia.
4: Sì.
3: Troppe canne?
4: Sì.
3: Eh?
4: Che sei fatto? Ah, beh, che te faceva schifo?
2: L'osso cannone sferial?
6: Va bene.
2: Se uno... Se uno non... E poi non ha rigettato istantaneamente?
4: Vabbè, ma era mezza vuota però.
2: È pazzo. Gli effetti del vino, fa più male il vino secondo me, guarda.
4: Guarda, no.
2: Ma perché mi sono seduto? Porca puttana.
6: Mi devo prendere la vita. Sono andato di nuovo, sì.
0: È impazzito.
4: Ah, che dolore. Dov'è Plumio? Ma a Giulia non c'è?
2: No, è a Siracusa. Si è portata Ciubi, domani fa la chemio. Ah. E c'è il tumorazzo.
6: Ma io voglio fare con te.
2: Pilù!
6: Mi stava male.
2: Ma Plumio non farebbe stare male.
6: Non era così mossa, non si rispondeva. Allora, dai, non è sempre alta. Ma non è stata la puntura, mi sembra un po'
2: c'è caldo del Swiss. Va bene, io stacco qua
4: il mio portatilino piccolino.
2: Ok,
4: la pagliazza.
2: Ma io mi sono attaccato il portatile, sono stanco morto.
4: È in stampa.
2: Io fra un po' me ne vado a dormire perché non ce la faccio proprio.
4: Te ne faccio?
2: Sì, sono a pezzi.
4: Tu?
5: Io.
4: Tu resti qua?
2: Lui è dormito fino all'una. Pazzo deve
4: fare. Se non...
2: Io alle 7 in piedi.
4: Ci ho messo la mano.
5: Un pazzo.
2: Un pazzo.
4: Ciao, tu oggi sono tua, mia.
5: Come?
4: Tu non puoi uscire praticamente, va?
5: Io non c'è niente.
3: Ah, non si può uscire?
4: No, tu sì. Jenna non può uscire.
3: Io ce l'ho qua sopra.
4: Lo vuole fare il danno, no?
3: Vieni.

0: funziona sempre male la connessione.
1: No, sta funzionando bene. Quindi speriamo. Io chiedino l'ho.
0: Eh no, perché senza cale non...
1: No, dai, vabbè.
2: Ciao a chiunque non ha ascoltato, perché l'ho preso dalla discussione.
0: No, è solo là.
2: Come va?
0: Tutto a posto.
2: Ma se ne andranno? Niente, mi dispiace. Cioè, mi dispiace e basta.
0: Ti dispiace non aver assaggiato?
2: Ma passerà.
0: Ti dispiace non aver assaggiato le mie spelle, vero?
2: Meno male non sono venuto, diciamo. Ma chi si è venuto?
0: Pure lei, vedi? Perciò come si connette?
3: Come si connette? Stanco morto. Ma che ne so, c'è sta moneta che dà i numeri.
0: No, buono.
3: Sì, ma dammi inchiate, dice minchiate.
0: Ma ci sono dei sfondi bellissimi. Hai provato 9.10? No, aspetta. Tre via. Hai provato 9.10?
3: No.
0: Bello.
3: Questo è lo sfondo del Milan, però è orripilante.
0: No.
4: Il uomo a botta.
0: Sì, quello a botta. Questo è più bello. Beh. Non c'è un cazzo di differenza, c'è solo lo splash screen. Poi ormai hanno messo il file system Exit 4 come definitivo, no? Mi piace?
3: Non lo so, è stabile, cioè funziona bene.
0: Ma già...
1: Ormai la sto utilizzando da più di mese. Vai, ormai è un mezzo problema.
0: No, è vero, è buono. E poi niente, gli ho messo quattro cazzate nuove.
1: Forse è più di 2 mesi, ma è mezzo problema.
0: Ma io già, quando è stato al 9.04 già gli ho messo l'Exit 4 subito. Abbiamo visto il segreto, proviamo.
1: Vai, c'è che festa in corpo, vai, sta andando.
0: Vero. Sì, è velocissimo, non è come...
1: Così quando hai tante sedie sui bag che stanno scadendo, non è troppo bene.
3: Per esempio, io non sono più online,
0: questo momento. Dove siete connessi? Qual è la chat?
3: E siamo su IRC. Inezumi Hort, che è il canale TCPC. Sì, sei qua stesso. Forse è andata giù la rete.
1: Forse l'ho arrestata, no?
3: No, poi non è che sta lì settata.
1: L'ho già arrestata una volta.
3: Abbiamo risettato una quantina di volte.
0: Minchia, ma ora sta rumiando un
1: macello.
3: C'è problema con questo Atlas.
0: Sì, è offline.

0: vediamo se torna. Torna, però ha una rottura di palle. Ci vorrebbe del caffè.
1: Ah, gli lo dire io. Adesso con la 2.10 non funziona più.

0: per il lavoro
1: procede.
0: Si procede.
1: A me per poco, insomma.
0: Perché?
1: No, perché voglio finire di studiare. Così non ce la faccio più, come trovo tutti i giorni.
2: Ma sono
1: sì.
0: Mi sa che Nicola dovrebbe già finire un tempo.
1: Ottà di Dio. Scusa.
0: È vero.
2: No.

Oh, che fatica. Il Cristo morto. Oh.

0: Bene, Cristo maledetto, questo è la...
1: Io! Caramelle chemistry! Te le porti tutte?
2: Prendetelo un po', no? No, la roba che ne ha... sente mal di pancia, si è affasciato, mi manchi. Ma io le metto almeno un bicchiere?
1: Un po' di carta.
3: Quando l'avevo vista era rimasto il centro.
4: Questo?
3: Mm,
4: è andato
3: al
4: corpo di Dio.
3: Quindi vai.
4: Mi puoi essere il CD?
3: Ah, lo sto copiando.
4: Ora?
3: Già?
4: È in progress?
3: È in progress.
4: Da quanto?
3: Sto facendo l'immagine, va bene, no?
4: Certo.
5: No, fa il nudo d'immagine.
3: Fanno al 30% circa.
5: Ah, giù le mani, già.
3: Tu non hai visto cosa mi hanno spedito?
5: Ah, è vero, l'ho letto.
3: Come? Gli avevo scritto, li avevo contattati.
5: Ah, l'ho scritto.
3: Non l'ho detto la volta. C'è una telecamera in Giappone.
5: Non lo so. Va bene? Vengo e ci saluto in giro.
3: Sì.
6: Lo scrive sotto il numero. Ah. Non lo vedo. È proprio in mano in un
3: no.

0: questo è blu, mi indica che tu in quel computer hai la morte.
1: Ah,
0: e quella barra là sotto mi indica che tu persisti nella morte. Diciamo che stai volendo valutare con il peggio del peggio, perché dimmi che pure te.
2: Ah, giusto.
0: Ma non è
1: abbiamo lo script per
0: te, un K10.
1: Abbiamo lo script per lui,
0: allora,
3: sto copiando.
0: Ah?
3: Sto copiando.
0: Sì, sì. Se poi io ti posso.
1: E che non vuoi mai testare? Rosso e blu l'ho messo io che avevo mercato, perché sennò era tutto bianco.
0: Sì.
1: Qui ce l'ha. Rosso e blu ho morto. Ma lì bianco, c'ho dovuto aggiungere io. Non lo so.
0: E poi ce l'ho io sono figura anche io. No. Banca non so, vediamo.
1: È una bella idea.
0: Ah, fare dei mockery nuovi.
1: C'è la scritta. Come sto? Dai, lo lascerò.

0: Io non persisto nella negazione dell'essere. E quindi, in quanto tale, domani muoio.
1: Domani fai un salto?
0: Se posso, sì, se possiamo. Se no, non so, mi metto in culo una Madonna e vengo qui andando. Che bella questa webcam che punta su Cristo. C'è anche una webcam di Gesù. Non c'è tipo il Padre Pio in diretta dalla cripta?
1: Sì,
0: non c'è online. Ma tu me l'hai detto, però se qui lo vuoi fare. Ah, è lì il Pio? Oggi è un bel giorno per morire. Non ho computer, se è una parola indiana che vuol dire oggi è un bel giorno per morire. Scienziato sta perdendo i capelli. Scienziato ti serve a scienziatizzare ancora di più. Diventerò più. Ah, che bello. Conosco questo genere di cose. Si chiama testare.
2: Ovviamente
0: non è contro il suo. Devo fare degli impegni. Akira.forneagain.jp.2500.

Thank you.

0: Pato. Chao.
1: Come?
2: Sapete che questo periodo?
3: Ah, però lo diciamo, un po' ci riesco, un po' no.
2: Come si che ci riesco la sera?
3: Questo è un po' mosso, quindi ci sta un po' la testa.
1: Come?
2: Ci sta un po' la testa. Allora, la Madonna che è la testa. Mi chiedevo com'è Gesù?

0: Battete del cazzo un po', c'è che gli piace.
1: Quanto mai il ginocchio?
0: Il ginocchio.
1: Venerdì.
2: No, venerdì ho fatto partita.
3: Oppure nella Umbria a capo.
2: Partita seria.
3: Cioè non c'è il modo di caricare.
2: Nel senso spingendo il mare.
0: Chiama il gomito.
2: Che cazzo è?
0: Ma è il gomito.
3: La parte di un pezzo di quadro mi pare che non è uguale.
4: Ci dice la lei.
3: No, anche
0: che
3: la
0: vera.
3: Cioè, chi ce
0: l'aveva
3: messo nella
0: testa? Non è scelto,
3: fatto
0: una di
3: cavo.
0: Sì, ecco. È cambiato ma poco. Madonna santa.
3: Quella per il giusto.
0: Non me ne ero accorto. Madonna santa,
2: figlio di chi?
0: No, io vorrei capire che cazzo ho fatto, perché ho giocato e non mi sono accorto di niente. Poi sono tornato a casa
2: e hai detto oh,
0: e ha cominciato a farmi male.
2: Mi duole. Ma è il legamento tutto?
0: Ma che cazzo ne so? Penso che siamo cose, comunque non riesco a
2: appoggiarlo.
0: Madonna, porta.
4: Come si può? Alfred che fa dal telefono con sua roba mentre corre. Mentre corre la testa più.
2: Ma
4: filo.
0: Vieni, ti do l'acqua.
4: Cagna maledetta.

0: 线那儿走。
1: B 线，然后原来
0: 啊，那是
1: 时间。non escludo che veniamo più avanti.
2: Sto finendo di copare.
1: Sì, dai, magari ci veniamo più. Voi ci siete, no?
3: Comunque.
1: Vabbè dai, ciao, grazie per l'ospitalità.
2: Ciao dai.
1: Ciao dai.
2: Presto.
0: Ci vediamo domani.
1: Dai, ciao.
0: No, devi venire domani.

0: Ragazzi, vi saluto.
1: Vieni qua. Vieni qua, mi devi dare una mano al volo.
0: Sì, arrivo al volo.
1: Sto rispondendo una mail.
0: Cos'è la comunità?
2: Ci vediamo.
0: E beh, intanto possiamo anche parlare di omini.
2: Sì, sì, vabbè, poi sicuramente, perché Gesù è fa schifo.
1: Questi qua di Axud sono coinvolti degli amici miei che conosco bene. Ah, Emiliano, la sua ragazza. Però io gli sto scrivendo questa cosa, perché dice, ah, ci vedremo, però...
2: Non so cosa vuol fare e soprattutto perché non se ne è parlato in genere.
0: Non è un tema, ma scrivere cose che riguardano qualunque cosa.
1: Comunque, di Emiliano mi fido molto.
2: Sì, sì, no,
1: hanno messo su, stanno mettendo su un bel museo dell'informatica pure, un sacco di materiale, e siamo sempre rimasti in contatti con loro.
2: Bene.
1: Quindi...
0: Non c'è.
1: Poi è finito?
0: Sì, perché c'erano sempre...
2: Robo cosa fa?
0: Boh.
2: Tanto che non lo...
0: C'era qualcuno che diceva... A
2: una volta gli sono
0: praticamente tutti i
2: vostri
0: tweet che ci sono tutti in una parte Wiki One, nel sito di Wiki One.
2: Ecco, ma finisci il rapporto
0: qua, c'è la pagina con tutti i cose, ci compariamo anche noi, secondo me avevano fatto il giocato, ma in quella parte si dice tutti cose,
3: e quindi
0: cerca di aggiungere
3: le cose e fa rapporto per fanno male.
0: Sì.
1: Io non sto firmando più un PGP. Se ho rotto il cazzo vaffanculo. Ogni volta le piaschi, basta! Mi sono rotto i coglioni.
2: Il mio mailer coglione su Cone, la chiave la vuole solo all'inizio, poi se la tiene per sempre.
1: Sì, anche il mio, chiudo. Anche il mutuo lo fa.
2: Però ti sei rotto i coglioni.
1: Però mi sono rotto il cazzo uguale. Perché ogni volta che lo chiudo, poi lo riapro, poi lo chiudo, lo riapro, ogni volta li metto a attivato con
2: quello. Potresti firmare Gesù, ad esempio.
1: Avete letto l'IRFC? Si è messo a fare la birra da solo.
2: Sì, è una cosa molto bella.
1: Esagerato! Finito? Sì, ho finito. Grazie mille.
2: Ma figurati, non te l'ho lasciato perché ho solo questa copia.
1: No, no, ma è bene farne copie invece.
2: Sì, è molto carino.
1: Ciao, bello. Occhio la sedia che si rompe.
2: Ciao,
1: stai bene, rilassati e vedrai che tutto si sistemerà. Ma sì, dai, si sistemano. E non ti tagliare i capelli.
2: Vai, vai, infatti me li voglio fare adesso.
1: Niente, è spettacoloso. Sì, poi te le prendi nelle chiappe. Nel solco delle chiappe. Ciao!
0: Ciao, c'è un link, non è distribuita. Fai sul mio... mio valore dei link. Ecco, facciamo una cosa che non mi ricordo. Non mi ricordo che sono qua. Ho tre link, la link di distribuita.
3: Ciao!
0: Non sono da Rafa?
3: Certo!
0: Cos'è il link?
3: Non lo so,
0: nessuno mi ha detto come faccio a fare il limite giusto, cioè il preferito, ma di chi? Di uno, di uno.

Attenzione, potrebbe usare. Adesso l'avete visto? Facebook.

0: tipo di saggio, per istituto di
1: Mm-hmm.

0: facciamo cercare la risposta alla domanda fondamentale della vita.
1: Qual è la domanda giusta? La cosa? Questa è la domanda fondamentale della vita.
0: La vita della... Com'era? La vita dell'innesto e del frutto.
2: Eccolo qua.
0: Adesso...
1: Il problema infatti è la domanda.
0: È la domanda, scusate. Ma qual è? Il numero è
2: 42.
0: Il numero è questo.
2: Il computer sta in
0: sì, c'è anche il libro di scrivere tutti i nel mondo. Forse ce l'ho anche. Ho pensato per sistema della vita, mi sono spiegato tutto il cervello nel mare. Io dicevo, il libro serve di sistema della vita, quello era un po' più bello.
3: Ciò anche, troppo bello, qui come cucinare i tuoi input. È un libro di cucina fatto da Daniel Mao.
1: Un libro di cucina?
3: Sì, con tua licenza. Sì, forse ce l'ho qui, come cucinare i tuoi input.
1: Ma io faccio adesso questo esperimento sul mio biotecnico.
0: E se non fai un'altra
1: rottura,
0: l'entrata di rottura
1: sarà superiore a 3 volte.
0: Sì. Sì, perché dal processore, cioè dalla scheda madre, meno di 3 volte non si può prendere, a meno che mette partitori in qualche modo.
1: Potrebbe, ma io penso, tanto, quindi non c'è un libro. Facciamo, decido di far passare 10 milioni in terra.

0: sarebbe figo,
1: pom, pom.
2: Che nel frattempo non solo hai la tua tanacchia in più, aiuti anche qualcosa,
0: Ok, io faccio un salto a casa e vado a fare una doccia.
2: Perché ci sono varie possibilità di cose. E come fai a capire se non c'è un effetto di droga?
3: Devi provare tutte le persone che provano.
2: Ah, ecco, forse è di persone che provano poi. Io so che alla fine tutte le droghe derivate sono tutte
3: queste cose combinate un po' di meglio. Allora aspetta, come si fa? Voglio farti venire 10 per 10 per 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2: o ero da 3,7 da chilo.
3: Ma perché

0: l'ultimo colore, però qual è? Questo è, qual è il codice colore?
1: Sono droghe per curare il cancro.
2: Ah. Allora, cancro significa medicinale.
3: Ah, ecco. Allora direi, droghe per curare il cancro, proviamole tutte, dai.
0: Devo trovarla, no, no, vabbè, questo non è l'ultimo colore, questo verde mi ispira, vediamo un po' quant'è, dato che non mi ricordo il codice a colore, basta fare, basta trovare.
3: Basta cercare il codice a colore, chiudi il codice a colore, chiudi il codice a colore, che arriva
0: l'effetto. Ok, trovata, 380, 400
3: km. Dai!
0: No, basta una corrente, ok, il minimo.
3: Poi...
0: Il minimo era 5.
3: E poi voglio trovare anche lo rispetto giusto per l'operazione.
0: 450 km. Vediamo se non altro. Comunque deve essere verde un po'. No.
3: No.
0: Verde. Non giusto, verde è il numero giusto di 0.
3: Verde. Per questo
0: no, verde come prima, verde come.
3: Come penultimo.
0: Come ultimo, come penultimo.
3: Perché l'ultimo era rosa.
0: Era tollerante. Beh, avrei questo qui, 250 km.
3: Una variabile pure buona.
0: Sì, 450 km, sempre questa la potrei
3: utilizzare. Per fare precisa,
0: non
3: ti conviene
0: pregare una variabile, perché non ti importa che sia un valore preciso. Comunque è circa 200 km, c'è un'altra versa. Ma è lo stesso valore di quell'altro.
3: No.
0: Come sì, ma hai sbagliato il test, perché questo è... 100 1 0 sono anche pure, invece quello fa 550. Uno è. Sto misurando la resistenza. Infatti, diminuiva perché. Questo è un mega ohm, questo è un mega ohm, diminuiva perché ci mettono le mani. Vedi, un mega ohm, se faccio così. Se faccio così diminuisce perché.
3: Usa te.
0: Anche usa me. Un mega ohm è essere verde, però non deve essere verde.
3: Prova questo, dai, della grossa.
0: Questo è arancione, quindi potrebbe essere di giusto. Questo è 28 kg. Quindi non deve essere neanche arancione, deve essere un colore tra arancione e verde. Così come piacere da verde.
3: Questa rossa.
0: No, rossa è ancora di meno.
3: Ancora di meno. Sì, perché?
0: È nero, rosso, arancione e poi non mi ricordo.
3: Nera, no, marrone.
0: Ah, allora è nero, marrone, rosso, arancione, quindi non fare neanche ancora. Rosso,
3: rosso,
0: no, giallo, proviamo giallo.
3: Ma però non vedo quale del mio
0: scopo.
3: Se sono andati,
0: cresce di salute, questa è una doccia, 450 km, questa è la più.
3: Questo è un altro giallo, è più giallo però.
4: Ah, se ne sono andati?
3: Forse uguale a quella di
0: questo è 450-480 km.
3: Giallo.
0: Sono anche questo è 450.
3: Giallo.
0: Però 450, va bene,
3: giallo.
0: Sai, queste sono tutte le 450. Perché poi vedi che sono tutte.
3: No, sono giallo, giallo. Per ora sono tutte uguali.
0: Non c'è più una cosa, quella di passare la seconda fine. Sarà passare meno di 10 trombetti. Il minimo era 5.
3: Gialla.
0: Rosso, giallo, giallo. No, questo c'è un po' di meno. Cioè, questo è il meglio ancora.
3: No, questo è dorato.
0: Dorato è il giallo.
3: Questo è un po'
0: uguale.

Pensare che quello usa il caso di Giorgio, se non lo usa non c'entra niente.

0: infatti con le parole. E poi per prendere c'è un spettro.
1: Prendo un libro, ah, non ricordo qual è, dobbiamo guardare.
0: Una piastra dove c'è stato un altro.
1: No, per il momento non ho scritto quel di rapporto, devo solo verificare con tempo.
0: Ma quella destra c'è
2: l'altro.
3: No, il finito è arrivato,
2: non abbiamo più girelli, aspetta.
4: Abbiamo i denti.
2: Possiamo cercare un qualcosa.
3: No, va bene questo qui, siccome non lo aspetta, perché sono previdente.
2: No, perché ti urtava.
0: Perché sapete un pallo come se lo portavo.
5: Il Python è stato scritto per la Neva Distributed Operating System, che è un sistema operativo scritto da Tannenbaum, che è un sistema operativo distribuito che viene visto come un unico, che viene visto dagli host come un unico
2: sistema. Sì, è un unico sistema.
5: E qua dice che Python è stato originariamente scritto per questo sistema operativo.
2: Non lo sapevo.
5: Pazzesco. Solo che è del 2001 che viene sviluppato questo
4: momento. Il C è stato scritto per scrivere.
1: Perché come è stato scritto? Per vendere.
2: No. Per i costi integrati, circuiti integrati, volevano fare una cosa che non tutti... avevano fatto così, avevano speso un mare di soldi, nel frattempo loro hanno speso un mare di soldi per farlo. Ci sono... gli altri avevano trovato modi migliori, ormai c'erano modi migliori per farlo.
1: Per fare i circuiti integrati?
2: Per programmare i circuiti integrati. Loro volevano fare una cosa per programmare i circuiti integrati, una volta era
0: faccia dietro, così fa il mio sogno, mi fa il mio sogno, e lui si dice il ricco. Poi dopo io ecco un po' male, questo tempo stavo dicendo questa cosa, questo qua è la lezione, stiamo facendo il necessario, il tormentone della lezione dopo, perché lui è il capo della cosa, fa, se fate questa cosa il compilatore già la disputa. I grandi ci stanno portando a questo, non sono più corti
5: dopo la disputa.
0: La figura dovrebbe essere essere di quanto hai, cioè alla fine abbiamo fatto come una lezione, però ci siamo divertiti come se lui non c'è più. Sai che non per pensare?
5: Se è così tu, Sonini, allora mi dai una mano, tu che hai internet, quale di tutti i porta di sé?
0: Come già puoi parlare?
5: Già ti vuoi, allora sei stato fatto. No, quello che fa arancione e 12 volte, rosso e 5.
0: Arancione 12 volte, già.
5: Hai di arancione no?
0: Forse arancione, sì. Il nero no? Per il nero sì, per... Aspetta,
5: dov'è? Dov'è quel filo verde che aveva il copioso abbondante?
0: Non so.
5: Avevo copioso abbondante il filo verde?
0: Sì. Non è distribuito a tutti, no? Non c'è.
5: Non è questo così.
0: Non sapere fare cose. Non lo so, non lo so, non lo so.

Thank you.

Una volta per esempio ci vuole andare a scuola.

Yeah, so he's up there, so then.

0: jogo a gente tem. Così quel RAM intanto non può emulare 16 milioni di intelligenze artificiali.
1: Ma neanche quello di meno non può sapere qual è la risposta giusta, essendo di meno.
0: No, giocano solamente una partita di quel gioco.
2: Allora, quindi?
0: Ad esempio, studio sarebbe che ogni risolvere che sia una partita a scacchi.
3: Ci vincete due. No, di più.
0: No, però deve essere ancora più molto bene. Davvero, si può fare con una partita a scacchi distribuire tra le due ginocchia. Chi vince?
3: Chi vince?
0: Chi vince non cambia più, chi perde cambia più.
1: A me è
3: guarda. Fai una partita a due.
0: Abbiamo trovato un algoritmo. Abbiamo trovato il problema del... Bellissimo.
1: E anche divertente.
0: È stupendo.
3: Perché poi tu diventi tutte le mosse che fai, no? Smetti il traffico solo per vedere la partita.
0: È stupendo. No, seriamente.
1: Sì, aspetta, sì. Potrebbe proprio funzionare. Ma giocare a scacchi... Il gioco degli specchi distribuito funziona, è più veloce rispetto a quello...
0: Tu gli dai entro un minuto, tu glielo puoi dire.
3: Non ad esempio il mio... ci deve stare tutto tempo, non più di tutto.
0: Più cessero, tu gli puoi dire quanto tempo.
1: E così deve fare tutto un'intera partita in un minuto?
3: Sì, sì, perché...
0: Ci sono delle... queste vermine ci deve aiutare.
1: Sì.
0: Perché lui sicuramente saprà. Comunque sì.
3: Ma anche 5 minuti da che poi vogliamo le prese, siamo presi.
1: Che bellissimo. Come si decide, chiedevano a me, con una partita scatto in modo classico. Bellissimo. Non in modo classico, con una partita scatto. Catolaz, che gli dico? Ehi, Catolaz!
0: Ah! Sì, intanto fai...
1: Sì, sì, facendo bene!
3: Lo aspettiamo?
1: Stai tornando?
0: Stai tornando?
1: Ciao,
0: abbiamo una sorpresa per te!
1: A te? Vieni con... in trepidante attesa, ci sei ancora? Non ci sei più.
0: Non c'è più!
1: È caduto dalla
3: porta! È caduto dalla porta! Dice, sì, una sorpresa! Ha fatto volare il telefonino fuori dal finestrino!
1: Ha detto, avrà detto, oh no, avevo l'autocaio che non dovevo venire.
3: Era così, no!
0: A me questo della partita scacchi piace troppo.
1: Sì.
0: Anche perché, allora ho già incominciato a fare un motore di scacchi.
3: Che bellissimo. Vabbè,
1: ma possiamo fare già anche io, cioè,
0: sì, no, sì, sì,
3: sì. È come...
0: Nel senso che mi sento
3: Mezzucuco avrà come dipendenza cesso.
0: Io che ci devi installare Mezzucuco. E si è
3: cacciato. Che c'entra il gioco?
0: Che cazzo c'entra?
3: Che cosa hanno i tuoi giochi?
1: Sarà accaduta la mia, sai che lui era in movimento. Vabbè, per ora facciamo i ferri, poi
3: allora, diciamo quando
1: esci
3: fuori.
1: Perché poi te la
0: compagno. Ehi, bentornato. Sì, allora torna, dai.
4: Non so.
0: No, di nuovo,
4: la prima che
0: nascio. No, non è
4: che
0: di nuovo.
4: Ma non so se ha accumulatore d'energia. Questo è come puoi fare qualcosa. Certo, sicuramente puoi fare qualcosa. Scegli una porta per la tua. Serve per farti un

0: vorrei specificare che il dottorato dall'altra parte a scegliere molto peggiori. Sì, però a poco.
1: Ma uno
0: la...
1: tutto in una persona.
2: Sì, ma come funziona? C'è un peso che non si mossa.
0: Cioè in genere i motori funzionano, segnano ogni pezzo
2: non come fanno, cioè loro hanno stabilito qual è la mossa migliore, sono di loro che come si comportano il peso di questa mossa.
0: No, ognuno di loro sceglie
2: una possibile mossa,
0: una possibile mossa,
2: e poi ci riesce quella che fa per la migliore,
0: quella che è migliore che hanno scelto, cioè,
2: quindi ci sarà un peso che non si ottimizzare una mossa.
1: E però tutti devono inviare questa mossa.
2: Tutti dovrebbero inviare.
0: No, poi si coordinano in qualche modo.
2: Tutti devono
0: coordinare con il resto del personale. Ah, è vero, devono cercare di...
3: O a turno ognuno invia la sua mossa, così al massimo ti rovina una mossa.
2: Ma così che prima una 16 milioni di
3: non mossa, per 16 milioni di mossa. Un a caso, ogni volta uno. Senza si ripete con l'uno. Non so. Vabbè, si può studiare meglio la cosa.
4: Ma questo è il microfono. L'hai visto che bello?
0: Era ben nascosto.
4: Non è tanto ben nascosto, c'è anche il
0: paravento.
4: Così anche se ci parli di soldi.
0: Dove posso attaccarmi?
1: Al tram.
4: Al tram!
0: Vivo lì attaccare
4: al tram.
0: Al tram. Mi attacca. Ah, c'è un tempo. Fantastico, una presa.
4: Andiamo, prese di bere via, non ci siamo nascosti.
0: Era ben nascosto anche questo.
4: Tu hai vinto che l'hai trovata.
0: Sì.
4: E ti sei potuto
0: connettere. Me ne prendo una. Dopodiché, in men che non si dica, senza che voi ve ne accorgiate, senza spiegare in anticipo cosa intendo fare,
4: stacca la carta.
0: Metto qua.
4: Che sta a caso?
3: Ah, il tuo.
0: Sì, aspetta un minuto.
4: No, pensavo col computer di lei, sì.
0: E questo qui mi metto qua.
4: In via?
0: Sì, così premo.
4: Per provato.
0: E per una volta.
4: No, questo.
0: Il dialogo non ancora. Solo poi che abbiamo beccato la...
4: L'arancione,
0: Sì, l'arancione.
4: Quindi quel coso con l'arancione...
0: Quando te l'hai detto?
4: Ma hai provato quello direttamente?
0: No, ho provato quello che ho preso io.
4: E se provi quello, dove provare anche quello? Se quello
0: che ho preso io non va bene pure.
4: Sì, ma se l'arancione per caso ce l'hanno lasciato per compatibilità con i vecchi colori, che una volta erano arancioni per 12 volt...
0: No, si può fare che giocano N partite.
2: Ognuno gioca una partita.
4: Ognuno una partita con
0: una. Ognuno ne gioca con almeno due nodi.
4: Ma anche con uno.
0: Anche con uno. No, e poi come.
4: Che ho molto
0: male.
4: Vincere
0: dai, che problema era. Cioè.
2: Deve essere di più un euro.
0: Non deve essere un euro perché si presuppone che non sia un euro. No, giocano N partite contemporaneamente. E ora vediamo il ginocchio che riceve come se le deve gestire.
4: Sì, sì.
0: Giusto.
4: N partite, così ognuno si può falsificare una o due partite, ma il resto no.
0: Sì, ma si possono falsificare i risultati che vengono comunicati agli altri.
2: E torniamo al discorso delle chiavi pubbliche.
4: No, le chiavi pubbliche.
2: Perché sono mai.
4: Secondo me quello non è un problema così grave.
2: Sì, infatti. Tanto se.
4: Tanto se potevamo togliere qualcosa in più.
0: Se quello di Ginod riesce a giocare N partite simultaneamente. A vincerle è sicuramente più nobile.
4: Certo. O ha un culo così, però se ha un culo così dice va bene.
0: Capita.
4: Non solo capita. Con tutto sto culo non ti dobbiamo fare. Connettere a mezzo Google per di più farti lasciare il tuo IP. Ci inchiniamo a te.
0: Allora, un po' più. Oh,
4: bene.
2: presupposi di essere, mettiamo, tu rete di 100 computer.
3: Colleghiamo e lo proviamo.
5: Possiamo mettere per
2: sì, metterà a girare. Ottimo, tu
3: ma perché sto accostando?
2: Non sto capendo come state pensando. Voi avete un computer, avete una rete di 100 macchine.
3: E una di 1000 macchine.
2: E una che dice di essere di 1000 macchine. Mettiamo che sia vero questa situazione qua.
5: Nella situazione vera viene fatto così. Quelle di 100 macchine incomincia 100 partite in separate. Quello di 1000 macchine.
2: A 10 ci devono mettere d'accordo per giocare una partita. Ognuno ha la sua
5: quella partita.
2: Sì. Il traffico in rete è basso perché una mossa fa pochissima, sì. I calcoli sono eccessivi, che una
3: quello importante.
2: Sì.
3: Cioè, è bellissima come nota.
5: È che anche così mi ho dato questa funzione.
3: È una funzione che in un genere non è la pratica.
5: E quindi è 10 a 10 decidono una mossa a 10 a 10.
3: A 10 fanno calcolo, poi se la
2: 10 a 10 a 100 a 100. Quindi devono avere anche loro il sistema di tagli pubblica per trattare in modo che non si fanno.
5: No, in quello che deve.
1: Perde una partita su tutte. E poi l'infiltrato questo dall'altro lato, come sta pensando? Ma quello che l'infiltrato uccide questo è stato un po'.
2: No, vabbè, uno può
5: mettere il fatto che uno per entrare in piccolo quando in realtà è il grande. No, ma in realtà tu dovevi, per non fare te farti cambiare il team, ma farglielo cambiare lui, quando in realtà lui è più grande.
2: Ah. In questo senso. Ma vabbè, è sempre come prima, perché hai un invincerato.
5: Non mi conviene mettermi là con questo. Non conviene là perché è. E serve in questo caso la chiave pubblica simmetrica?
3: Per dire quali sono le partite, cioè i risultati delle partite. E poi alla fine vanno a fare una classifica di Gnob.
5: Tra l'altro il costo
3: è il Gnob. Primo, non
5: vince un premio.
3: Vince un premio.
5: Grazie, non ci hai fatto cambiare il film.
3: Tutti vorranno entrare in quel ginocchio. Quello primo in classifica.
2: E io adesso mettiamo che in questa rete di 100 distribuisco un programma che credo di aver sempre vinto, anche se perde. Che cosa faccio? Io costringo tutti quanti a non cambiare più, vabbè, non può, non può partecipare, non succede niente, va bene.
3: E poi devi fare credere come? I risultati vengono inviati via con chiave primaria, con chiave.
5: Tra l'altro il fatto delle chiavi private e delle chiavi pubbliche deve essere usato anche, non solo in quello che propone il problema, ma anche in quello che lo, che lo accetta.
3: Sì.
5: Perché anche loro devono vedere se hanno vinto o perso. Vabbè, quindi la chiave pubblica si mette su.
2: Prima sì, ma le chiavi pubbliche non sono state cambiate quindi.
3: Va, fai così.
5: E qui è viva.
3: Perfetto.
5: Perciò cosa c'è di non va?
3: Bello, guarda,
2: io non lo so, non ho abbastanza capacità mentale, ma sono di capire se va o non va. Quindi di dirsi va o di dirsi per me non va, non potrei motivare, sono delle due scelte. Sono 8,
3: lo sento.
2: Sì, ma staccare di nuovo, no? Ricollegare questo.
3: Ah, così per voi.
2: Non so quale due l'anno di queste anno di quale cavolo.
3: È come questo.
2: Niente, devo solo vedere adesso se c'è tensione. Se non c'è tensione posso fare tentativi.
0: cioè io lo devo legare uno al mazzo, uno dei due, no? Il circuito sarà così.
1: Oh!
0: Così. Uno, due, e questa è la massa. Oppure. Uno.
2: Vediamo,
0: facciamo
2: una cosa.
0: Sì,
2: ma prima vedere se c'è attenzione qua di stavi. Perché non mi ricordo se
0: glielo ho visto. Ok, vediamo.
2: Non vuoi vedere se prima non colleghi questo.
4: Ma che se la... tu usi un po' di scotch e lo lasci attaccato in un continente.
0: No, no.
4: Lo so che non sono. Anzi, io avevo gli studenti. Abitavo su casa. Ma
0: non posso collegare la potente?
4: Ma non c'è. Sì, però
0: allora sono i
4: tanto c'è lo zero.

0: alla fine se usi il miglior algoritmo per vincere la partita non puoi barare attacchi, non puoi barare,
1: no.
0: Perché tu usi, perché il tempo è fatto mosse, non è come, non può esserci un algoritmo che ti fa vincere tutte le partite.
2: No,
1: invece non esiste. Questo problema è stato, glielo poniamo in questi termini. Abbiamo deciso che se vogliamo che nessuno vada avanti, l'algoritmo deve essere il gioco degli scacchi. Ora pensaci come.
0: Cioè, noi abbiamo deciso.
1: Noi abbiamo deciso che deve essere il gioco degli scacchi. Ora tu dici come. Tu che sai, tu che sei ingegnere.
2: No,
1: abbiamo
2: invece
0: facciamo
2: questo.
0: Abbiamo, c'è qualche progetto di scacchi distribuiti?
2: Sì,
0: facciamo qualche prova. Così.
2: Però forse.
0: Guarda, ma non è. Ci iniziamo.
2: Che è di cosa?
1: È una mazza buona, non la voglio sfidare. No?
2: Si vede chest
1: proprio. Vabbè, lo posso vedere anche con direttamente. Vedete che cosa è con la resistenza.
0: Ma sicuro questo è collegato a mazza?
1: Certo.
0: 100%?
1: È collegato con tutti 5 ohm, quindi è chiaro che sono collegati insieme.
2: Questo qua usa un neural network.
0: La rete neurale,
1: sì.
2: No, non è bene per me. Perché per me deve essere allenato.
0: Sì, perché non avevi. Metti anche loop time di mezzo. Perché se da molto se sei su e fai molte partite impari.
1: Meglio, meglio.
0: Così se tu sei da stai in minorità. Potrebbe essere se vuoi che dargli la prima
2: sì, ma se hai due le tre diverse di figlie.
0: Tu sei l'unico, però sai giocare a scacchi. Gli altri sono 32 milioni, ma non. Sì, ma ancora sono stupidi perché si sono appena connessi, mi fai cambiare il figlio. Vabbè, io sono intelligente posto. Allora,
1: ci
0: dovrà un'ora e mezza, no, dato la fortuna, magari avrebbe più un po' di tratta di tutto
2: chest brain, the world the largest chest anche per
0: lì. Già l'avevi visto qualche altro se passa cosa in giro?
1: Sì, ho visto che non si è mai fatto. Il 221 può collegare al maschio e l'altro si può mangiare. E passa correndo, se ci funziona c'è il 3 di cose al posto.
0: L'altro mi deve passare.
1: L'altro si può collegare così. Allora qua ci saranno 3 di cose al posto, di qua.
2: Perché non fa?
0: Perché voglio collegare la città di guerra?
1: Dove dico la 4? Vediamo se col tempo cambia, 2,43.
0: Ma allora potrebbe essere con una testa di combattimento. Sì. 24.
1: Questo è. Vediamo questo in questo momento.
0: Perché se qua dice 2. Aspetta, potrebbe essere anche causato dalla resistenza bassa.
1: Quindi no, ora.
2: Basta. E poi il cibo con la dipendenza da chest brain.
0: Che uno appena lo vede gli dice che cazzo di materia. A caso l'altro diciamo devi modificare il make config e devi aggiungere
2: il
0: cibo. Ce l'ho poi di spiegare.

0: Una alta resistenza, senza a una testa studente, per esempio 10.
1: E quindi
0: è normale, ma se la resistenza del testo fosse altissima.
1: Aspetta. Ci vuole un punto per trovarlo, un potenziometro.
0: Sì,
1: un potenziometro. No, ponte di Winston per la resistenza. No, per la resistenza. Per la resistenza. Lo sto facendo in misure ora. Per la tensione in potenziale. Facciamolo, mostriamo. Non è difficile.
0: No, perché poi devo.
1: Non è difficile, solo quattro resistenze.
0: Ma poi io devo misurarlo.
1: Ah, ci vuole la cosa campione. La campione. Perché se tu lo metti. Aspetta, tu ci stai dimenticando questo. Tu devi registrare con le capelle del corpo, la resistenza, se non la raccogli qui, invece di metterci un'altra resistenza. Che forse se la raccogli qui, perché quella è in serie, questo è in parallelo.
0: Una resistenza che può essere intorno ai 10 ohm. In serie con una resistenza da 440 ohm.
1: Ma questo diventa un facitore. Perché in serie è in un po'. Ah, viene in serie, viene questa, più quella tua che può essere che è piccolissima, questa è troppo. C'è un disco particolare, non lo sai di quale questa resistenza?
0: Non è una resistenza, infatti è una resistenza di valore infinito praticamente, perché non passa corrente, quindi il diodo non c'è o si è bruciato.
1: O è al contrario.
0: Poi al contrario, perché due danno questa caratteristica
1: questa caratteristica strana, questa certo che non è almeno lo dico diciamo. Che poi forse si scrolla troppo di non c'è, ma è così, finito qua. Sì, non c'è niente.
0: Qui sono sui tasti qui. No, è vero. Just want to let go. C'è la base.
1: Ah, ok. Just
0: want. Niente, non lo
1: faccio. Puoi chiedere da dove è successo stato. Registra. Pigliati la corrente. Aspetta, tu mi porta
0: la. Io sto migrando la corrente, la tensione del diodo.
1: La tensione capite del diodo. Che te ne fai?
0: Va bene, mi cura la tensione capite della resistenza, ma che te ne
1: niente.
0: Fai? Non mi cura.
1: Che ne fai della resistenza? Se mi dovresti.
0: Vuoi che mi suoni la corrente?
1: Prova la corrente, se passa corrente o no. Se passa corrente allora il diodo c'è. Se non ne passa, non siccome la tensione è di poco che cambia, rispetto alla temperatura cambia molto, rispetto alla corrente cambia poco, non te ne accorgi.
0: Ma deve esserci un minimo di corrente che passa, no?
1: Sì, la corrente la devi vedere per forza, se non c'è corrente c'è il problema. Devi spostare anche i posti,
0: no?
1: No,
0: questo è perché 10 ampere qua,
1: volte ampere in tempo.
0: Invece io.
1: È resistenza pura. Ma qui mi pare, volte uno e ampere un altro.
0: Allora,
1: tra l'altro per la maggiore
0: 10 ampere.
1: Sì, sì. Non mi aspettando di poter
0: dire. No, no, no, no. Sembra che qua non posso implementare. Ti dico comunque che non fa.
1: Aspetta.
0: Vedi che non posso una corrente.
1: A poi ci fare il volo. Però se è passo almeno appena l'hai accetto.
0: Quindi è sotto di un microamper, ma dovrebbe essere.
1: Aspetta, proviamo a contare. Aspetta. Questo è. Questo lo aspettare. Quindi fare sulla
0: questo. Vai, non lo voleva non lo voleva il massimo.

0: はい、神的の方、
1: まあ、確かに
0: それは向こうの方だ。
1: まあ、
0: それはドラゴンさんの家です。
1: まあ、それは全然大丈夫です
0: 。まあ、それは全然大丈夫です。
1: まあ、それは全然大丈夫です。
0: まあ、それは全然大丈夫です。まあ、それは全然大丈夫です。
1: Perché non sicuro non fatto, come fai a vedere non fatto?
0: È che quando prende il pulsante non si spegne subito.
1: Non c'è la tastiera.
0: Però non si deve spegnere subito quando prende il pulsante. O era quello di defetto. No, l'abbiamo scambiato.
1: Non scambiato. Cioè.
0: Ma è quello il trocio.
1: Funziona. Quindi niente, si deve bruciare. Comunque funziona. È praticamente un vero, sono un po' così.
0: Ah guarda, passa lo stesso alle fonte sospente.
1: Condensatori, faccio un cortocircuito, stanno con un colore imbarazzo aperto, non c'è manco la lampadina, non c'è manco la lampadina che te la dissipa, questo sta scendendo per piano.
0: Te la porto?
1: Vabbè, un po' porto poco, devo dire. È spento, devo dire, perfetto. Proviamo la stessa accendo. Mettici la spiera, un po' di
0: accendere. Non ne basta cosa niente.
1: Come?
0: Non toccato niente, non ne basta e basta. Prima stavamo toccando noi.
1: No, io non toccavo.
0: Io sì. Vedi, se ne posso tre vedere. Forse
2: ti
0: vedi
2: un succhio nel minchione?
0: Purtroppo sì. Però il punto adesso funziona. Poco fa invece non partiva.
1: Perché tu toccavi di
3: siete degli animali? Stai appartenendo al male.
1: Aspetta, ma se tu quello che tocca, bene, guarda che tocco. Che fanno non funzionare. Ma è stato un cazzo, non viene la retta. Ma sicuro non è andato.
0: Sì, sicuro non
1: è andato. Dio lo non
0: c'è niente.
1: Aspetta, prima. Ho non fatto il collegamento bene.
3: Suken.
4: Adesso abbiamo risolto il problema. I due G-Node, per decidere chi di due deve cambiare IP, giocano una partita a scacchi. Davvero? Chi vince
1: ha più nodi.
4: È quello che ha più nodi, perché la partita viene giocata dalle due intelligenze artificiali che sono distribuite, no? Perciò chi ha più nodi ha più potenza di carte.
3: Quindi basta vedere chi ha più nodi.
1: Io posso dire che 1000 nodi sono uno. Questo è il problema.
4: Se vinci la partita a scacchi in un minuto sei realmente hai veramente più nodi di me. E allora io cambio più.
1: E se fa tutto il pareggio vuol dire che siamo più o meno uguali.
4: E allora.
3: Qual è il problema?
4: Chi deve cambiare più?
3: Nel caso che quando si fondono le due reti?
1: Sì.
4: Sì.
1: E sapere in modo
3: dove. Non potete basarlo semplicemente in base alla data, allora.
4: E no, è perché
1: posso dare
4: vuoi ora. Fare qualcuno che arriva e da un'ora classificata e ti fa cambiare il
1: è proprio per vedere se realmente è così. Se ci sono tutto computer veramente. Oh.
3: Porco Dio.
1: Una bella partita scacchi. E poi il G-Nod che ha fatto vinto più partite prima in classifica.
0: vince poi.
1: E tutti vorranno far parte di lui perché non cambierà mai il film.
4: No, ma poi quando quello avrà cambiato il G-Nod si prenderà.
1: Certo,
4: ma che potenza di calcio.
3: Comunque Kando la sta tornando.
4: Sì,
1: sì, è chiamato.
3: Pazzo. Il mio ginocchio si è gonfiato. Eh no, io ho giocato a tennis, mi sono fatto male nel dito.
0: Dove si stare ora seduto, no? Non toccarlo,
3: che cazzo ne so. E il pompino nel confessionale.
4: Vai. Si può notare che modi di velocità della ventola per fare il ritmo.
1: Il circuito che sta facendo scivolare, no? Il suo poi dipende la temperatura della CPU, una poi di dare carico giusto per fare suoi e suona.
0: Stiamo incominciando
4: e che la temperatura non è da soli, no?
0: Stiamo cominciando veramente a
1: impazzire. Ma se invece facciamo veramente come che dipende dal carico lo fa via software. L'idea di software nella
4: seriale, parallela e basta.
1: Alla seriale.
0: La
1: parallela, guarda.
0: Seriale, ok.
1: Dipende
4: io
1: come ti viene
4: la parallela.
1: Come ti viene? Non lo so.
0: Uguale.
1: Forse la parallela ti viene meglio perché non lei. Vabbè, sì. Cambia il circuito, no? Vedi i pezzi di aria quando ti viene il tuo percentuale. Ma sicuro che i collegamenti di fuori, cioè non lo fanno apposta con qualche pasta speciale su basso
3: volo. Porco Dio, ce la fanno fare.
1: Tutti non conducono la parte di fuori, sicuro che conduce con la parte di dentro. No. Perché mi è venuto st'idea ieri, che magari lo fanno in modo tale che se una vita ci poggia sopra non mi fa toccare tutti i contatti.
0: Però io più non ero stato più di sicuro, ma io non... Ah, già, lo devo fare una volta per si metterla sul mondo.
1: Quando lo fai, sì, quando lo fai allora
0: tolgo la CPU e
1: guardo
0: dietro. Intanto qua ci ricollego, ci metto il master di e non tocco più. Ora mi faccio una cosa che lo regolo con un potenziometro per il momento. Ah, limitare la corrente
4: che sarebbe dovuta passare dal diodo.
1: Non è che vai di troppo.
0: No,
1: non devo, però.
0: No, no, aspetta, ti faccio vedere una cosa, non.
4: Cosa?
0: Non va niente, perché attraverso il diodo non ne va.
3: Cazzo di merda in culo in pene.
0: Attraverso questo invece va, attraverso
3: la cazzo di merda! Culo che peta!
0: Vedi? 9 mila andate, e quando ne vado. Io ho detto 10. Cioè se il diodo è in corto circuito fanno 10 mila.
3: Porco diodo!
0: 10 mila andate.
4: Porco diodo!
3: Vuoi un po'?
0: No, non guardavo la veloce, ma guardavo te per ispirarmi a pensare elettronicamente, all'elettronica.
3: Che devi fare?
0: Diodo.
3: Trio
1: 0.
3: Beh, un
1: di più casi. Sì. Dobbiamo scegliere, cioè nel caso di vedere, il primo bit del suo uguale a 1 su 2 anni. Almeno questo.
0: Cerchiamo di collegare per esempio
3: il simbolo di Giacobbe se vede qualcosa, se vede qualcosa,
0: una nostra rete, una rete europea, con una rete di rete africana, mettiamo caso che loro abbiano anche più computer. Però hanno computer vecchi. Mentre noi abbiamo tutti computer potentissimi.
1: Vinciamo
0: noi la partita scatti e loro devono cambiare. Non è giusto.
1: Vabbè, non è giusto, ma lo sanno. Una volta, dai.
0: Poi se la prendono con noi di che siamo i soliti
1: c'hanno più computer in Africa in Europa, dai, perché, se vuoi dire colleghiamo la Sicilia con la Sicilia con l'Africa, vabbè.
0: Giusto, è così che avverrà se si può guardare la partita in diretta,
1: sì. Ti metti a posto con
4: il traffico
1: apposta per vedere la partita come la fanno,
0: anzi ci sarà gente che attacca e spacca link proprio per giocare
1: si creano mettiamo 10 macchine, io 10 macchine e tu 10 macchine, vediamo chi fa cambiare i piedi, no, mi fa cambiare i piedi, facciamo le gare. Bellissimo.
4: Il
1: torneo
4: vedi che se metti macchine uguali, no? Con cioè due snob con lo stesso numero. E non è che finisca in parità, però.
1: Non è detto che finisca.
4: No. No, se
1: tu dici entro un minuto se è finita la
4: partita, stesso algoritmo, lo stesso mondo, mi sono considerato
1: è casuale,
4: sì. Dovrebbe finire sempre allo stesso modo, non allo stesso modo,
1: però
4: la prima mossa è casuale, penso.
1: La prima è stata
0: no,
1: aspetta.
4: Scendi
1: tu.
4: No,
1: tu ci sono proprio la prima mossa, ci sono mosse che fa la prima mossa e lui fa un'altra anche in una mossa in una seconda mossa.
0: Queste le esclude.
1: Le escludere contro un computer sicuro ce l'ha la contromossa e non mossa e non però contro una persona tu
4: non ho capito, scusami
1: che la prima mossa non casuale perché puoi cercare anche una cosa tipo ci sono proprio iniziali per chiudere in tre mosse
4: quello è una stronzata del barbiere.
1: Cose così.
4: Sì.
1: Quindi non è detto che per forza la usi la prima mossa.
4: Certo. Random non puoi giocare.
1: Anche la prima mossa è pensata.
4: Sì, perché lo stacco del barbiere contro qualcuno lo ammazzate pure forti. Perché un sacco di vulnerabilità.
1: Non mi ricordo dove lo che chiudi con la prima mossa, la prima mossa soltanto.
3: Non esiste, non esiste. Questo abbiamo scoperto che è il cassiere di call center. Diciamo che i nodi telefonano a questo telefono, a questo cassiere del call center, lui decide.
1: Bello sapere, bello sapere il numero uno via Skype, ci chiamava.
3: Via Skype.

può essere al momento solo, al momento solo chiuso. Le spaccate, le

0: cosa più bella delle favole, le belle favole, tu ti puoi muovere, ti dire.
1: E questa la sto muovendo.
0: No, quelle sono bloccate.

0: non è wireless, fa l'amore. Fa l'amore a 360 gradi, fissando a gradi, fissando a gradi,
1: Questa struttura della telecamera, la telecamera che si strozza.

0: Io pensavo da piccolo che le sirene delle polizie fossero fatte così, che ci fosse l'auto che gira e dicevo, ma come fanno a piatti, cavo? Di inventarmi sistemi, no? Quella quando gira al contrario e tu non te ne appari e tu non te ne accorgi, gira da una parte, se c'è un po' di spesa, c'è un po' di svolge. La parabola che ruota, non la lampadina. Mio Dio, Dio. Ho sentito molto un cretino.
1: Certo. Cattivo.
0: Tutte le telecamere che trovo.
2: Questo è delicious.
0: Questo
2: è delicious.
0: Ai, che dono. Ma qua cucinano pure.

stavo semplicemente prendere una frazione che genera un numero di grazie, un numero di grazie, e dire fino a quante cifre decimali.

0: tu se mi dai però
1: ogni macchina ha un numero di anni.
0: Quello che ci dia è la frazione all'inizio,
1: il risultato sarà all'interno, quello può essere anche
2: come fai a imbastardarci con un ghetto?
0: E dipende il tuo opinione.
1: Perché
0: un milione di cifre è il logaritmo di 2.

0: Oh, direi che appena arrivati, direi che appena arriva Catola, salite in macchina di Catola anche per prendere le bici. Così lo scoppiamo.
1: Allora
0: valle a prendere, le a prendere. Bastardi proprio. Sai cosa mi piacerebbe? Programmatori di tutto il mondo. Un utente piacerebbe. Che io ho un mouse e sto lavorando su questo computer. Poi esco di qua e dentro ero con questo computer.
2: Wireless.
0: Si potrebbe fare.
2: Sì.
0: L'hai già fatto?
2: No,
3: è facile.
0: Io so che sì. Per una macchina con due
2: chip. No, per questo è il mouse.
3: Vabbè,
2: non è
3: neanche
2: difficile. È difficile,
3: mouse.
0: Guarda,
2: no, software.
0: Io prendo via software, lo collego a un computer.
3: Via software.
0: Quindi due, cioè questo qua mi gira di qua. Mi gira di qua. Che bello, eccolo qua. E ho due cursori.
3: Sì.
0: No, quando scoppiare Windows 2011, mi ricordo un mouse serie. Ho detto voglio provare due mouse.
3: Io a volte ne ho usato due mouse, sì,
0: no? Non lo so se X già di base permette questa cosa, però sarebbe una gran cosa.
2: No. Vabbè, ma anche un po' chiaglielo,
3: perché
2: adesso due clienti in UDP che è comune,
3: che appena arriva là
2: e non comunica la posizione,
3: blocca il mouse e lo spostamento.
2: La posizione è poi chiamata una chiamata X7 del mouse. Basta.
3: Però ogni volta lo muovi, bocciamo.
2: Per questo
3: dicevo tipo un mouse wireless con due attacchi, in modo tale che non c'è più traffico in rete, possano anche
0: grazie al cazzo
3: possano
0: gallette di mais biologico. Biologico. Buonissime. L'acqua un po' fatica. Fila.

0: Internazionale si ha quando fai apertura numero 1.
1: Non per forza prima. Che non hanno un numero razionale.

0: Mi può mandare anche questo hash?
1: Ma non è il vaccino.
2: Sì, più di questo da frazione.
1: Mi pare che non vengono da frazione,
3: anch'io pensavo.
1: Come fai da una frazione a vaccinare? Gli razionali non sono che un problema, vengono da frazione. Domanda io. Tu hai infinite cifre che non hanno o che sono primi sicuro.
0: È un dubbio.
1: Un bel po'. Per un fattore come era prima. Il razionale per forza radice qua.
0: Scienziato, vuoi che lette?
4: Perché lette?
0: Oppure staccare la corrente.

0: risposto al problema, è il nome. Tu hai indicato la lastra di Manuel.
1: Enorme bilancio pubblico, tutto enorme, enorme.
0: Okay, 2 giga, 3 giga.
1: Enorme,
0: no, nel senso di megabyte. Già megabyte i problemi di tutti online, no?
1: Sì.
0: Se li mangia?
1: Perché la domanda non è pure enorme, pure enorme. Sì, a mezz'ora ti dà. Se li mangia. La rete quella minore, ogni nuovo fa una richiesta. Questo è forza.
2: Ogni
1: nuovo è forza.
2: Gli altri potrebbero distribuire.
1: Può fare che ogni nuovo non sia un altro nuovo, di un altro nuovo, di diciamo la
2: censura.
1: Però alla fine questo è un contatto.
0: Tu sai quanti quanti nodi ci sono nella rete? Allora dividi fai in divisione e perciò ognuno si ne deve. Cioè ogni nodi c'è un problema.
3: No, ce n'è altri qua dietro. Qua dietro. Prendi pure. Ah.
0: Ci hai fregato di tutte le
1: crellette. E poi lui l'altro, quello che sta facendo con la mente. Anzi, quello che sta facendo con il collegamento, non conviene mandare tutto il collegamento, non al nuovo.
0: Cosa?
1: Le richieste.
0: E perché?
1: Perché c'è più vicino. Sai da dove trovarlo? Perché da fatto la richiesta per andare in quel
0: e poi andare.
1: Sai come fare e poi lui si sposta.
0: Sì.
1: Tu sei tutto.
0: Ragazzi non è un mandi a
1: Cintato dice chi lo mandi.
0: Lo puoi anche mandare a tutti e secondo un critico se lo scelgono. Oh, ma tu hai i tuoi! Poi!
3: Mangia qui, mangia la tua pappa.
1: Sì, però come c'è un'altra cosa?
3: Mangia, Pino.
1: Dice, che sta già?
3: È una cagna stronza!
1: Sta mangiando più veloce, perché...
3: mangia qui, mangia la tua pappa. Guarda,
0: sta
3: la
0: stessa cosa, sì, ma lì c'era di sicuro, quindi e non posso toccare acqua, toccare acqua.
3: Mangia qui e tua pappa, stronza cagna.

grosso mattatoio appena fuori città, riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte.

0: Secondo ogni volta che parte il suo demone qua succede una cosa strana.
1: Ah, beh, questo poi chiama il demone, no?
0: Esatto.
2: Bene, fate fondo.
1: Le fate un top.
0: Amplificatore con un chip.
1: Per
0: il campo qualunque posto.
1: Ma dico, stai pensando per il campo?
0: No, perché l'imitazione ha più o meno 35 volt, quindi.
1: E non mi sembra che anche...
0: non viene proprio bene. No, starei cercando un... tu hai visti questi?
1: È natino.
0: Oddio,
1: io no, vedi che c'è, devi dare lo script.
0: Dato da.
1: No, il nuovo dilemma, perché lo do. Vediamo.
0: No, i fumetti
1: blasfemi.
0: Ah, ci l'ho visto.
1: Hai incontrato gli esseri. Guarda qua, guai, di cosa si sta
0: chiamando.
1: No, Dio mio, dai.
0: Dai, stanno fatti troppo bene.
1: Io cosa mio?
0: I fumetti questi qua. Ma tu te li ricordi?
1: Sì, sì. Io ho
0: il mio preferito è quello del parcheggio. Non puoi parcheggiare qui. Sei Gesù.
3: Lo dice Gesù.
0: È un tizio che ha messo su un album con queste cose di musica.
1: I nomi non mi disse.
0: Avresti fame tu, vero?
1: La definizione è questa. Quindi,
0: la definizione è questa. E se
1: vuoi fare
0: un tè? Io vado in bagno, eh?
1: Sì, si vede.
0: Sì,
1: e capiscono che sono contento. E non direttamente. Anche degli off interneri. E in questo caso, per la fase di spegnere le collisioni. Sì, perché tu hai la mappa esterna, che sarà la mappa da singolo. Quindi il problema è in questo caso. Quando ci sono due ginocchi non connessi direttamente.
2: In questo caso ci sono 15 pin da 3.
1: No, aspetta, in questo caso il problema è quando qua c'è un 1-2-8. Ora questo 1-2-8 non sa che qua c'è un 1-2-8. Se fossero direttamente connessi, non potrebbero sapere. Invece lui di questa ha solo la mappa esterna. Perciò c'è la sa solamente che 1-2-7 è connesso a 1-2-1, che è connesso a 1-2-4, che è connesso
2: a 1-2-7. Però ha visto che c'è 1-2-7
1: e lui capisce che può esserci qualche problema.
2: C'è molto probabilmente.
1: C'è molto probabilmente perché in questo caso è proprio.
2: E però se lui dice a lui di andare da uno per carità, lui che fa? Devo venire qui o devo andare da qua?
1: Questo dipende.
2: Questo
1: su questo SFN, ad esempio, se è solo così, prende. E tipo questo di questo SFN da qua.
2: Perché scende lui la volta più breve, quindi dovrebbe rimandare là.
1: Sì.
2: Questo deve rimandare qui e questo deve rimandare qui. Questo è sì.
0: Dov'è la casetta?
1: O meglio, l'altra rotta che non è meno breve deve essere in secondo
2: piano.
1: Cioè, però la
2: buona. Perché poi, per caso, questo era 5, questo è 5.
1: Beh, si sbaglia, si sbaglia.
2: Se questo è 5, questo è 5, non se ne accorgerà mai questo. Perché lui non deve prima darti quel pallone,
0: quindi
2: non è questo problema.
1: No? Sì, io
2: perché è un problema,
0: non dirlo.
2: E quindi,
1: cioè, che si sbaglia di quel
2: pallone? Ma non lo possiamo provare che succede.
1: È più difficile. Intanto, ancora non abbiamo riuscito a definire anche il problema reale. Ora ci siamo arrivati.
2: Sì.
1: Perché è ancora...
0: Non so,
1: è passato con un modo che ha lo stesso la stessa parte di lui. Ecco lui.

0: capisce che anzi mi pare che già serve questo controllo, è un oggetto che congela, c'è qualche cosa che non va,
1: non
0: si dà.
2: Ma perché non è perché lo vede rotto?
0: No, questo è questo tiene a livello a livello 2.
2: E quindi non lo vede?
0: No, e questo è il problema. Se lo vedesse allora potrebbe mettere
2: qua. E allora c'è un problema
0: serio. Intanto può capire. Allora, intanto capisce che c'è un problema perché io non capisco.
2: Potrebbe essere
3: che la per riscaldare l'acqua,
2: e lui l'ha inviato qui e gli ha arrivato
4: cosa deve fare.
3: Come lo fai?
2: Questo
3: è l'acqua in misura.
2: Questo è collegato di questo. E questo è questo partito. Come fa a capire?
3: Non
2: lo so,
3: che il caffè viene orrendo. Orrendo.
0: Subito delle BTS, se questo qua era un
2: BTS. Che era
0: un no, no, aspetta, lui già sta mandando questo BTS.
2: Diciamo,
0: vabbè,
2: sì,
0: ma è
3: la
0: domanda
3: di
0: canale, non ha mandato. No, nel tuo caso dice che non ha mandato. Perché
3: non ha mandato? Io lo penso qua. Ah, qua. No, se non ha mandato. Non ha mandato il sito Abbiamo spostato tardi. Abbiamo cambiato tardi.
0: Oh. Ora a questo punto
3: eravamo dei tristi.
0: Hanno visto perché anche questo vero che c'è la stessa maniera.
3: Era la biblioteca dell'università, della facoltà di lettere di Catania.
4: Voi avete detto va bene, ci date questa macchina,
3: sì,
4: vi facciamo trovare i dati.
3: No, no, loro non interessavano niente dei dati.
0: Cioè,
3: loro avevano già passato con i sistemi, quindi
0: funzionare contattare se stesso, su stessi qui. Però utilizzando la roba.
4: Mi piace molto il tuo computer in legno.
0: Se ha una risposta.
4: Allora questo
2: non è garantito che perché non
4: gli fare anche più o meno, non so come
2: la risposta.
4: Questo offre
2: inseguire
4: come lavoro, no?
3: Sì, sì, ci sto provando.
2: Per inseguire la roba
3: e quanto ho messo sul sito? Troppo. Non lo so, non saprei dire. Bisogna vedere il tipo di io ci ho messo 3 mesi a farlo.
0: Dobbiamo fare un routing io.
3: Qui è abbastanza. Come fare un mobile, come fare un mobile a mano. Ora sto facendo un case di quelli,
0: questo
4: già forse è una cosa un po' più.
3: È più facile. Sì, tra virgolette è più facile.
0: Il primo che se ne accorge, cambi.
2: Poi non pensavo.
0: No, sì. Perché se fai il controllo solamente quelli che c'è dentro. Non è limitato devono cambiare. Perché se no possono crearsi nuove condizioni.
3: Ma l'hai visto qua? Cosa? Quello che è andato a sinistra. Come? L'immagine è andato a sinistra.
0: Non capisco. Lui invece di essere 2-7.
3: Benvenuto al Palotro, ma che cos'è?
5: La mia webmail.
0: In questo caso non sta qui a lui che era.
5: Peccato che è di una lentezza pazzesca, ma è.
3: E certo, con tuo fratello che scarica l'inferno.
2: Me lo manda nella sospensione.
0: No, gli hanno
3: il re di Emule.
5: Sì.
0: Perché lui chi? Tutti quanti.
2: Fanno parte di quel ginocchio.
0: Ma aspetta, no, e uscendo tutti delle cose random.
5: Hai fatto?
1: No, non ci ho lavorato oggi. Volevo fare qualcosa sull'eclipse.
0: Sì.
1: C'è un paio di foto.
5: Ma del nastro lì.
1: Eh?
5: E farlo con
1: dei nastri che girano?
5: Sì, cosa ce l'ho pure.
0: E significa che tutti i giorni
6: la roba funziona questa vecchia, si collega alcuni.
1: Sì, sì.
6: Si può vedere.
1: Vedere nel suo cubo. Vederla funzionare, tra virgolette. Ieri abbiamo fatto
6: niente, però una rete normale.
1: Sì, è una rete che viene su, si vede la tabella di routing che sale, che aumenta. Quindi adesso vediamo un po'. Però ieri provando abbiamo già trovato quanti bug? 1, 2, 3, 4, 5.
5: Sto segnando.
1: Ma
5: come?
1: Però già.
0: Qualcuno, una linea potrebbe.
6: E non solo se piace un altro problema. Come reti wireless tra palazzi, tra campi, per esempio tanto, noi abbiamo un amico tanto che già mi lei dice che sui tetti delle case ogni palazzo ha il suo access point con un server e tanto è un server con una rete che è praticamente un'enorme rete locale parallela a internet, come se fosse una fast web autogestita. Sì, ho capito, così dovrebbe essere.
1: No? E lancia da wireless. Ora come ora si appoggia a internet, per cui poi chi ha internet fa da gateway, può uscire in modo distribuito sulla rete, poi ci sono i file server all'interno, per cui ci sono tutti i tipi di contenuti. Per reti di questo tipo secondo me può essere veramente importante. Perché vengono su da soli i nostri reti.
0: Sì, è solamente
6: il vantaggio per chi non perderebbe tanto.
0: E poi
6: power
0: tra i due,
6: perché tu non devi avere questi server.
0: No, invece non avevano,
6: ho capito bene,
1: tutto poi distribuito, anche i nomi del dominio sono distribuiti, almeno se li gestisce da sé.
0: Perciò alla fine qual è il problema della nazione? Il problema è della
1: ora ci sta un po' di bug da risolvere.
6: Anzi, è una bella sfida, proprio al lavoro
1: una bella sfida. c'è qualche altra sedia in giro?
4: Ma tranquillo, io forse poi ci sto girando.
0: Puoi cancellare il problema qual è?
2: No, perché sei più localizzabile. Sei più localizzabile.
0: No, ma come esce no.
2: Come esce no.
0: Perché non vuoi che non esce.
2: Però sempre dipende dalla posizione, non lo so.
0: Il fatto che, senti, vedendo dalla posizione, due posizioni vicine,
2: c'è un po' completamente diverso. E due lontane più probabile che ce l'ha.
0: No, cioè la probabilità, allora, la probabilità è la stessa con comunque sia la posizione, quindi non c'è niente.
2: Alla fine
0: se non è così. Se non era un hash, essendo lontani, erano sicuramente diversi, che è quello che vogliamo noi.
2: Ma ci interessa questo.
0: Noi ci interessa che quando siamo lontani siano sicuramente diversi. Perché vicine è facile che si collegino tra di
2: loro. Ma il problema è
0: ferma.
2: L'unicità è lontananza.
0: Cioè.
2: Sono vicini
0: a non mi permette di spiegare. Ad esempio, qua che stiamo tirando il
2: livello di unicità del ginocchio,
0: unicità del livello considerato. Perciò qua che stiamo considerando il 7, come non c'è 7? Questo non lo consideravamo. Qua in questo livello ci passa un po' serpiente, no? Perciò quando gli arriva questo serpiente a lui, lui ha
1: uno due metri di là, più,
2: che c'è? Sono
0: impazzito.
2: No, per lo stesso, due metri differenti, sì. Dipende da quello che lui decide, la più corta, quella che è più vicino,
0: si deve fare un po',
1: paura di tutto, cioè, e a
0: mettere
1: per
0: le tabelle di routing, dovrebbe intanto capire che sono due cose differenti.
2: Come fa?
1: E poi
0: andare a duplicare i pacchetti.
2: A meno che nel campo opzione, quel pacchetto.
0: Beh, c'è qualche campo libero. I pacchetti io li creo. Perciò se ne abbiamo problemi.
2: Tipo ci mandi la macchia della cosa. Del ginocchio. Unico in macchia. È che è sempre classificabile il potere. È lì il problema.
0: Il problema è di girare.
2: Anche perché dal ginocchio più alto abbiamo probabilità più basse. Poi dovresti cambiare il modo. Sì. Perché? Perché hai 255 combinazioni a livello?
0: No, ma non è uguale per tutti i livelli.

0: in quello che pensavo.
1: No, no, ma che c'è? È uguale per tutti i livelli, perché guardi, questo è pieno. Questo è pieno, ma all'interno del...
2: Ma penso di essere solo.
3: Faccio vedere come lo fai. Posso lo guardare?
2: Sì, certo.
1: Invece nel livello 1 a questo punto non mi importa più. Perché sono...
3: Quello questo destro.
2: Sì, è Fluxbox. È molto semplice, normale.
1: Cioè, questo
2: genere
1: che è
2: quello che mi serve. Allora...
1: Perciò
2: io non mi ricordo più com'era.
1: Questo è.
2: Ah, questa qua è com'è. Il demone lo lancio. Gli dico l'interfaccia volan zero che è lei.
1: O meglio, cioè, non vede io.
2: Questo è per dirgli fare il debug. E il di grande. Non mi ricordo cosa serve. Però devo fare prima net su poco.
1: Volante. E allora facciamo parte dello stesso.
2: L'SSD non l'ha settato.
1: E allora non passava.
2: Andrea, nel tuo wifi non me lo setta il SSD.
1: E lo so, e non...
2: Come mai? Te lo do. Io sto tirando su nel tuo, non so perché, ma lo sto facendo. Fatelo.
1: Sì, ma non è che
2: possiamo spiegare. Vabbè, intanto io... tiro su. Metto le schede in modalità promiscua, vuol dire che praticamente lì non si aggancia una cespuglia, ma parla con tutte le schede che riesce a sentire.
3: Ah,
2: per la struttura stessa è molto grande, in SVO, per cui non c'è più un modo a cui agganciarsi per...
3: Sì, in fondo si è capito bene quando ciascuno
2: parla con tutti.
1: Ma nel livello
3: di un unico se stesso.
2: Sì, sì.
1: Quando viene
2: la io non tanto.
3: Dai.
2: Però ma insomma. Allora, adesso sta andando su. Tira su il demone e adesso sta provando a cercare qualcuno se c'è. Dov'è? Sì, tu? Ci sei? Vieni su, dai. Lui mi si è preso già un'interfaccia tua. A caso. Ah, caso è più o meno. No, il mio. No, è quello qua, il mio nodo. 78, 192, 51, 81.
3: Questo si è inventato più o meno il tuo ora.
2: Sì, se lo calcola in base all'ora. Allora, minuti, secondi e in base a un attimo, in modo che sia praticamente univoco per tutti.

0: Wireless, eh? No, ti devi mettere in wireless. Perché sì, perché io sono su wireless. Però non ti vedo. Perché se tiro su come ieri mi vede la Ethernet e poi mi cade internet.
1: Tu che cos'hai? 69-101?
0: Vabbè, questo è... Tu hai lanciato l'interno
1: sull'ambulanza?
0: No, perché l'indirizzo dell'ambulanza è
1: un'altra
0: cosa.
1: Hai ricevuto
0: solo
1: dell'ambulanza?
0: L'hai
1: lanciato per
0: un'ambulanza? Beh, siamo soli in questa rete. Sì, è un po'...
2: Un po' triste, ma almeno ce l'ha detto.
0: Sì, c'è questo radar scanner, ma su, poi lui prova continuamente a... Io sì.
2: È bellissimo questa idea, quando l'ho letto volevo forza vederlo. Come è nato? Per scherzo, vuol dire. Perché?
0: Sì?
2: Maiuscola?
0: No, minuscolo, cosa mai? È nata perché nel 2000, se non mi sbaglio, c'è stato un meeting nel Forte Prestino a Roma. E qui negli acquiri ci sono seminari tecnici, eccetera. E allora noi come Radio Cyber ci siamo inventati durante la notte un seminario inesistente su temi completamente assurdi inventati sul momento,
2: no?
0: E quindi abbiamo pubblicizzato tutti, parleremo di nuove tecniche, di fotografia, un nuovo tipo di legge, eccetera. Ci siamo inventati delle trasmissioni, poi è stato un successo perfetto, che si è fatto vedere tantissimo. E abbiamo fatto questa trasmissione in diretta, e c'era la Radio Andalusia collegata a Roma, poi c'era Radio Pro, che ci rimandava, per cui eravamo noi di Roma, e poi c'erano due amici nostri di Linz che parlavano poi in inglese, c'era una specie di traduzione simultanea, anche loro ci hanno messo delle invenzioni. Poi c'era Aeteo, ragazzo spagnolo, e anche lui ha parlato di... anche lui si è inventato delle cose incredibili. Poi c'era un ragazzo che parlava in russo, ha parlato in russo pure lui, e sostanzialmente abbiamo scoperto la più incredibile, inventandoci una rete in cui non c'erano più gli indirizzi IP, ma tutto andava in broadcast e tutti parlavano con tutti. Così, che è una cosa a pensarci un attimo assurda. E finché poi è arrivato lui e ha detto: no, ma non è tanto assurdo, perché noi potremmo...
2: Allora lui ha preso
0: questa idea, ci si è lavorato sopra in modo che questo. Con una rete che noi abbiamo chiamato i TV7, che cosa vuol dire? Il TV4 è quello di Nintendo, il TV6 è quello nuovo, che noi abbiamo pensato il TV7, tutto in broadcast, non ci sono più i nazi e tutti urlano. E quindi...

0: No, non ti vedo. No, non vedo nulla. Come? Tu mi hai visto e io non ti ho visto, e come può essere? Non ho attivato cosa? Non l'ho visto. No, l'ho lasciato con tutte le D. È perché lui non ti vede te.
1: Vedi, intanto la scrivo lancio. Lancio un filo.
0: Ma sì, dai.
1: No, va bene.
0: Quella trasmissione fu anche registrata. Storica, perché arriviamo a piangere da ridere. Stai salendo? Tu qualcosa di programmazione lo sai, come se mi fai la natura generale,
2: non lo so, un po' delle cose tipo come utente, come scrittore su temi scientifici, ma non so programmare, non so neanche amministrare il mio piccolo sistema, faccio abbastanza principale. Mi piace vedere anche.
1: Ma le SSD ce le avete tutti nel suo cubo, se vieni addosso?
0: Sì, sì. Su cubo sono addosso.
3: Quello che unisci le due in una sola
1: impostazione. Ok, arrivo.
0: Bisogna renderlo più automatico, però, Si può scrivere vai e lui fa tutto.
1: Ok, ho trovato qualcuno.
0: Io non vedo niente qua.
4: Ok, ti vedo. 52,
1: 17, sono sempre solo io, perché? Va. Addosso, nel suo cubo. Ma meno il bulangello l'hai lanciato così?
0: Ma aspetta, non c'è qualche release che mi devo scaricare nuovo? Avete commentato cose stanotte?
1: Sì, abbiamo fatto un migliaio di commit.
0: Ok. CD.
4: Questo qua nel rosso, promo 52.17.1.
0: Mi prendo gli aggiornamenti. Che bello, posso dare mail?
4: Segmentation port.
0: Vabbè, è giusto, dai. Un altro bug.
4: Io prendo.
0: Vuol dire che è caduto il demone, il motivo che non si sa. Vediamo.
3: Ma è lo stesso qui, perché tu per la piedra il ginocchio? Quello là l'altro.
4: Siete con me, no? Dicono di tentare più altro, no?
3: Non lo so,
0: come devo fare qua?
3: Io forse no, sono partito appena lui ha detto segmentation fault.
4: Allora, dovete utilizzare punto slash configure
0: meno
4: trattino enable trattino debug. Enable debug, va.
3: Allora,
4: configure, se fate configure nemmeno è.
3: Aspetta, ma io ho
4: configure. Se fate configure nemmeno è.
3: Non era corto.
0: Enable debug non c'è.
4: Se fate configure meno help. Cioè meno optional feature.
1: Bene, ma la testa dov'è?
4: Cioè, meno enable, meno debug.
1: Non lo fa morire.
0: A me non compare.
4: Ma che non compare? Allora fatti l'update.
0: L'ha fatto adesso.
4: Allora,
0: c'è enable feature, disable dependency tracking, enable dependency tracking, fine.
4: Allora devi fare punto slash auto stuff.
0: Auto?
4: Auto stuff.
0: Cioè, tra parentesi, mi sta dando pure errori a compilare.
4: Punto slash auto stuff, altrimenti non funziona.
0: Stai facendo il
4: sistema? Non lo fa pure, sei un tipo, non lo fare. No, è un sistema.
0: Sciacquolo, lo sciacquo e basta.
1: L'acqua?
0: L'acqua versa un bicchiere lì e lo versi là. Così non fai uscire acqua se te lo dimentichi.
1: Verso un bicchiere?
0: Riempi un bicchiere e lo versi nella macchina.
1: E usa anche quello.
0: Solo quella, è quella che l'acqua che usiamo.
1: La
0: su. La su.
1: La succhi.
0: Make instant. Oh, eccomi qua.
3: Perché zero?
1: Quindi metto un bicchiere di acqua dentro.
4: Allora io riparto, faccio perfetto.
0: Anch'io?
4: Allora,
0: puoi vedere?
4: Punto meno enable meno
1: separato.
0: Ma l'hai acceso? L'hai acceso, basta.
4: Adesso
0: ah, ecco, adesso sto vedendo qualcuno.
4: Ok, ti vedo.
0: Vedo le repli, update.
4: A quanto arriva?
0: È caduto ancora? Meno. Adesso vedo un po' più di rotte.
3: Ah, non è che perché sono solo due e sta registrando qualche nome.
0: Io
4: anche sto registrando un nome.
0: E quindi?
4: No, ma niente, quindi è thread exit.
0: No, secondo me il problema suo è la scheda di rete.
3: Ah, può essere.
0: Ai ai ai ai.
3: Può essere anche. Sicuro non sono i driver che della scheda di
0: rete. È bello perché lui lancia questi pacchetti in brocca che sono come delle sonde.
1: C'è aria. Allora dai, il coltellino.

0: Giro. Chiocco name c'hai?
1: Io? 4 chiocciole picco.
0: Come?
1: 4 chiocciole picco.
0: No, un clown host.
2: L'hai messo 127.0.0.1
0: punto punto punto punto. No, anche non host. Scusa, cosa devo mettere 127.0.0?
2: Il netto come prima riga 127.0.0.1.
0: Ah, non lo sapevo questa cosa.
1: Questa cosa si deve fare in maniera automatica.
0: Sì, beh, insomma, così poi si smerda l'inferno, non funziona più niente.
2: Quando si chiude, la voglia.
1: Ah, sì.
0: Mamma mia.
2: C'è la più piccola voglia. Se poi qualcuno fa contro il CL,
0: appena ho pingato, BAM! Segmentation fault. Ho cercato di pingare lui. DNS parte pronto. Interrogazione del DNS, non funziona. DNS pacco.
2: Cosa devi fare? Siccome l'ho fatto da poco, allora,
0: esporto. Vabbè, questo è un altro bando. Piano piano, vediamo cosa non va.
2: Ogni volta che vuoi aggiornare, che allora, se questo devi fare una volta tanto, dopo questo ti porta male aggiornare. Però,
1: crea una nuova directory.
0: Adesso qualcosa da dire. Vuol dire che una parte del programma è andata a scrivere in una zona di memoria che non è assegnata a lui. Il sistema se ne accorge e lo blocca, te lo fa uscire con quello che vuole. Dicevo, ha provato a scrivere fuori da dove doveva, una sua di memoria allocata. Se va fuori potrebbe spiegarsi il sistema. Questo è più o meno, all'incirca è così.
3: Sì, per...
0: Vabbè. Andrea,
1: sì?
0: Ti serve qua a vedere cosa è successo?
1: Sto vedendo qua le case.
0: Ah. Forse è lo stesso errore.
1: Senti, vedi che non è... asbesto. Vedi che è qua il tubo dello scarico del lavandino.
0: No, non può essere.
1: Sì.
0: Ma dov'è?
1: Guarda, vedi.
0: Senti, ma è serio.
1: Ma non vedi qua? Lì. Guarda.
2: Trovato il bug.
1: Sì, ogni mattina giochiamo a tennis, mi interessa. Ok, cioè, poi voi campo da usare come dei criteri altri.
0: Ma che è successo? È bugato il tubo?
1: No, c'è una perdita di montaggio. Dovrei montare. Una funzione del CVS.
0: Io ho tutto nel campo. Certo, tu lo metti 3 ore dopo, è ovvio che non riscalda niente.
2: No, è un contrario. Secondo me è al contrario, l'acqua qua sopra.
0: Questo è caldo. Scusa, l'acqua qua sopra. Questo?
2: Non devi riscaldare.
0: Io la faccio così. Bestia.
2: No, l'acqua la metti tutta qui.
0: Scusa,
2: e metti tutta
0: qui. Ah, vabbè. E da qua esce l'acqua calda.
4: Io pensavo che questo qua riscaldasse dopo con la nuova pressione.
2: Con vapore. No,
4: esce l'acqua. Io pensavo che riscaldasse con vapore.
0: Pensavo che l'aria calda
2: abbiamo fatto 8 watt
1: acqua calda, non un vapore,
0: ma
2: c'ho questa cosa qui.
1: Qualcosa sta per scoppiare, ci metto l'acqua fredda e riscalda.
0: Certo, perché ci costerà 40 milioni la macchina che avete voi.
3: Sì, tutto posto l'ho trovato, è l'acqua interessante, ma più divertente.
1: Aspetta, io esco fuori, posso mi metto di nuovo.
0: Purtroppo qua c'è un culo carino.
4: Ma questa disco qua mi piace, no?
1: Questo è già
4: si bai.
0: Max Store da 500 giga, mega.
2: 700 mega.
0: Quindi, ma quello dovrebbe essere un po'
3: me ne frego, guarda.
0: Ma che sta facendo Carlo? È arrivata e si è lippata al computer,
1: è dritta.
0: Fallo tron! Non finirà più.
1: Fallo tron!

0: Screccio,
1: ma non sanno parcheggiare le vestine.
0: Fanno un po' di rumore.
2: Un po' graffiato.
0: Sento un rumore quando gira questo. Comandami che gliela con l'inferno. Mettimi i dati del registro. Che si possono essere.
1: Bellissimo.
3: Dov'è la macchina fotografica?
1: Qua
0: era. Ma cosa vuoi dire? I dati del registro che si possono essere.
1: Registra. Cosa vuoi stai aspettando? Che un ragazzo.
0: I dischi si possono usare nelle macchine, nei motori, macchine, nei motori.
1: Antonio.
0: Bellino.
3: Si possono usare il coraggio.
4: Come piatto fremulo.
0: Ma di quando è il suo disco?
3: 3 mega.
2: No, 3 mega
3: no. 2 mega e mezzo.
2: Angelo! 10
4: o
2: 20?
4: 10 o 20?
3: 10 o 20?
0: Perché, dottore?
4: Il tè! Questa testina non tocca, dobbiamo sistemare.
3: Non tocca!
4: Ecco, ora è a posto.
3: Vai, fallo pronto.
0: Prendi il tuo tè.
3: Have a tea, please.
0: Ok, sì, questo scuola. Parecchio.
4: Certo, dovremmo pensare. Io penso che questa sera potremmo telefonare a Jean. Che la vita costa poco. Perché è economica.
0: Vivo sei! Sei vivo?
5: No! Bravo!
4: Jean?
5: O
4: andate da Tancredi?
6: No, io devo faccio la
4: strada. Eccolo lì, allora non lo spuntare alle 2 di notte.
0: Tanto. Come ieri.
4: Certo. Ma come mai non mi stai facendo queste giornate?
0: Ma che cosa sta succedendo? Non lo fa.
3: Ma lascialo stare!
0: Ma gli fai un buono.
4: Però
0: non capisce
4: niente.
0: Io non prendo un vero prete.
6: Se voglio partecipare alla vostra fantastica
0: e avere i vostri stessi balli
2: anche perché non è compatibile quindi non è solo avere meno balli
4: ma è la
2: compatibilità, stessa. Tu sei sul mezzo punto e non l'altro.
4: Guarda che domanda, anzi, punto, flash,
0: cazzo di
4: Lord,
0: is, us.
4: Sta scaricando.
0: Ma dove è andato?
4: Si è automaticamente annullato.
0: No.
4: Già?
0: Dov'è?
2: Se sei al fuori.
6: Ora se io rilancio dovrei farmi e se invece tu fai
4: però non facciamo il login premesso, c'è un compito,
0: qualcuno vuole ancora te?
4: Non c'è.
2: Perché sono del generale.
0: Ah vabbè, che per adesso non l'abbiamo messo nella
2: package. Perché questo
0: non c'è, poco. C'è nel package, dipende dal package dal CQS. Non c'è un package nel CQS.
4: Non c'è un package.
5: Dovete preparare dei
7: Quello è uno screen saver, no, scarica, no. Immagini random, ti ha detto spesso. Quello screen saver?
4: Sì.
7: Ti ha detto scarica immagini random da internet.
4: No, veramente?
7: Sì. Scarica immagini random
4: me la metto insieme,
7: a caso.
4: Da Google Image. Bellissimo.
7: Scusa. Non ricordo come si chiama, mi sembra che era
4: bellissimo,
7: c'è un'altissima probabilità che siano immagini porno, è vero.
4: Sì, siamo già arrivati, bravi. Come si fa pausa?
8: No, per dire veramente.
9: È anche qui, anche lì sotto, credo.
8: Tu c'è?
9: Ah no, è un bambino.
8: Non c'è.
9: Purtroppo no.
10: Guarda il fondo della mia casa. Ma che vale di più su casa? Hanno
7: chiamato
10: il
7: fondo di vedere la madonna di vedere. Sei stato tu? Dillo, brutto acaro.
10: Sì, ma
7: La tua società è d'accordo?
10: Sì. Oppure non
7: sei legato con gli altri due?
10: Una versione più anche potrebbe essere io. Allora, mi avete detto, allora, un tubo che non scende di due metri. Ok, io ho incatenato di quei capelli così a in sotto e tu i miei compagni mi
7: Comunque io non sono morto.
11: Anche davvero.
7: Ah, cazzo.
11: Vuoi un telefono? Vuoi un telefono?
8: Sì, ce l'ho fatto!
10: Ok, dove
4: era
10: la
4: tua? Che
10: quanto
4: ti
10: ho
7: finito
10: altri?
4: La
7: vista,
10: quello che è successo a me?
4: Penso che quello che è successo a lui.
8: Che è successo?
10: Che cos'ha?
4: Che non funziona!
10: Che cosa c'ha? Che ne so, non lo so. Windows NT
4: serve. Ce l'hanno tirato.
10: Come
4: l'hanno detto? C'è andato.
10: Però...
4: E vuol dire che sei...
10: Ma è pieno?
7: Sì.
10: No, sì, che...
4: c'è anche il manuale.
10: Potremmo bruciarlo.
4: Potremmo anche bruciarlo.
10: Ma sono nuovo!
8: C'è la rostina della carta!
10: Non siamo
4: nuovi! Ma facciamo una foto e abbiamo un barile di quelli di metallo. Beh, e mettiamo fuori, ci risolviamo il barile.
10: È partito!
7: Ma quanto tempo c'è voluto? Che è successo?
10: Non funzionava una cosa, adesso funziona. Ok.
8: Carne al panico!
10: Ok. Sì, è partito. Ha anche trovato l'X3, giusta, ok. Ma
6: perdonate la gioia.
0: No, no,
9: però
0: no,
9: non deve permettere di gioire qui.
6: Addirittura. Scusate se ho gioito allora.
2: Ma se la lasci premuto?
9: Che male.
0: Ma gli Asus sono
6: diversi.
0: Che è un asso
2: sul
0: mio colore?
2: Lascia la
0: schiena
7: come vuole Dio. La schiena di rete ha smesso di funzionare.
6: Come finiamo quel discorso? Allora io dovrei adesso fare solo un'ultima cosa.
2: Ci mostriamo tutto. Giuriamo.
0: Allora. Vuoi lasciare?
6: Ma tu c'è la mia posta.
0: Ma
6: zero
9: home,
6: devo
9: dire.
6: Non da due
9: grandissimi.
6: Ha bisogno di 128
9: mega
6: di RAM per funzionare perfetto.
9: Minchia! Sto Google, adesso Google ti rovina fuori con 31.600 risultati. Non male per una parola inventata due mesi fa, tra virgolette.
2: Google Flight Internet su
6: Google.
2: Il link. Cercando Netsukuma si trova
6: la cosa io di solito se uno non li mette target uguale di default è sempre stato questo ruolo,
0: no, però dico quelli di rendere
6: dalla questi problemi che ho compilato io non c'è come target USR local invece di default c'è io USR
2: eccetera, ma perché ce lo c'è?
6: Guarda che non c'è. No, perché io dovrei dire quando mi rispondi di
2: ma ce lo puoi spostare anche perché non tutti ce l'hanno. Dice perché non lo mette in terreno?
6: Glielo devo dire io, lo so, però perché è un nuovo servizio, è un demo. Per lo caso di non andrebbe bene.
0: Non lo so,
6: per girare per questo
0: che è l'opera di sbiglia
6: c'è sempre
2: un demone alla fine
6: non è che metti io se lo
0: ma potrebbe anche
6: e se sai che io ce l'hai potrebbe anche oppure in non lo so come si fa where is ma perché è un pacchetto di regga? Non c'è, ma non credo io allora che come serve l'ota del film. Se in questo modo, te va, per dire, se poi esce un pacchetto messo cubo di regga, lui è stato, lui dirà, oh, c'è già, dai, ma il pacchetto non è installato, c'è un conflitto, non è installato.
0: Ma non tu da ciò
6: qual è il problema?
0: Devo far partire la confessa però non mi segnavo adesso non c'è la retta ci disse vorrei non vedere che prende
6: male non era male non era male
2: ma qua ah, se riesci a configurare devi fare con devi fare con tutta la
6: si sì, sì, ma vedendo il bene meno prezzi forse solo che lui mi dice come te forse non c'è
2: ma perché non l'ha modificato
6: ma non è vero quindi è un bug
2: sì. Scrivilo e poi ci deve mettere del bug
6: allora.
12: Potrei aver capito,
13: modifico nel
14: per cui io stesso non so bene cosa scrivere.
4: poi lo finisce in grande.
12: No, ma in fondo conviene anche essere presente per dire come era all'inizio, sì, perché anche tra tutte le cose fai che storia è importante avere
4: anche perché io non ho seguito direttamente lo sviluppo. Quindi io stesso non sono proprio dentro nel codice. Certo, devo vedere anch'io come va. Per cosa ha fatto lui, sì.
12: Ma non so ancora.
4: Buono. Ma io ieri stanotte ho dormito qui nel campo. Un po' tardi ieri.
12: Ma tu vieni qui
4: da sì, c'è un caso più vicino.
12: Ah, ma...
4: Però ho voluto stare qua.
12: Va bene.
13: Io ora ho tipo aperto questo mio Linux, no? Non so se di un altro
4: sicuramente.
12: Ho visto che io
4: adesso vediamo come quando finisco questa discussione vediamo un po' di fare un po' di prove.
13: Obbligare a collegare uno a uno il computer.
10: Se possono cambiare è problematico perché devono andare via.
13: Non solo che devono cambiare il livello, poi giungo io il mio perché ti spagna,
10: chiunque
13: cambia una cosa di brava.
10: È più visto in Italia, è più grave perché no, non c'entra niente, anche avere un IP di migliaia di file.
13: Qui non è importante dove ti fai stare, perché alla fine se hai un sacco di file, hai ancora dei video non più vicino.
10: Ma non
13: è una cosa piccola.
10: Se aumenta la dimensione del ginocchio, aumenta la quantità di traversione.
13: Non riusci a

0: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.

Oh, che fatica. Il Cristo morto.

0: Grazie a tutti. Bene, Cristo maledetto, questa è la...
1: ...in base all'articolo 40 del codice dei regolamenti federali, verrebbe considerato come rifiuto pericoloso. Un altro interessante interrogativo è sollevato dalle fotografie dell'area crollata del Pentagono che, osservando il piano superiore, la zona del tetto, sembra sia semplicemente collassata e non mostra alcun danno da impatto dovuto alla sezione di coda, che era alta oltre 14 metri. Com'è possibile che un 757 si schianti contro il Pentagono senza lasciare danni da impatto, laddove la sezione di coda avrebbe colpito i piani superiori? Poco tempo dopo che furono sollevate queste domande e che l'argomento fu discusso pubblicamente nel nostro programma radiofonico The Power Hour, furono divulgati questi 5 fotogrammi provenienti da una telecamera di sorveglianza del Pentagono. Il problema fu che la diffusione di questi fotogrammi, piuttosto che fornire risposte, sembrava sollevare ulteriori interrogativi. Prima di tutto, come mai nell'angolo inferiore sinistro la data che appare è sbagliata? In secondo luogo, essi non mostravano che fu un 757 a colpire il Pentagono. Terza cosa, molta gente si è domandata, questa è l'unica telecamera di sorveglianza ad essere attiva al Pentagono? Il Pentagono è il centro nevralgico del sistema militare degli Stati Uniti, presumibilmente l'edificio più protetto del paese. E questa sarebbe l'unica sequenza video disponibile del più efferato attacco mai registrato al Pentagono. Non erano puntate tutte le altre telecamere di sorveglianza? E le telecamere di sorveglianza nei corridoi del Pentagono?
2: E le telecamere di sorveglianza?
1: Ogni centimetro del Pentagono è sorvegliato da telecamere. Dove sono quelle registrazioni? Ci fu anche riferito di una stazione di servizio la cui telecamera di sorveglianza era puntata nell'esatta direzione in cui il 757 avrebbe colpito il Pentagono. Poco dopo il fatto, alcuni ufficiali federali si sarebbero presentati alla stazione di servizio e avrebbero sequestrato i nastri. Oltre a tutte le riviste che raggiunsero edicole e supermercati, furono pubblicati una quantità di libri che finirono nelle locali librerie e in altri punti vendita. Uno di questi è America Attacked, a suo tempo realizzato dalla University Press of California, e scritto da Sarah Jess, Gabriel Beck e R. Joseph. Riguardo all'attacco al Pentagono, a pagina 194 afferma: il jet aveva scavato un cratere largo circa 30 metri che tirò giù i muri di tutti e 5 i piani dell'edificio, facendo crollare il perimetro esterno che circonda il Pentagono. In questa foto domandiamo: vedete un cratere largo 30 metri? O 15 metri? E in questa foto? O in quest'altra? Non sembra esserci alcun cratere. Dicono che tirò giù i muri di tutti e 5 i piani dell'edificio, facendo crollare il perimetro esterno che circonda il Pentagono. Non dovrebbe esserci alcun dubbio che in effetti il perimetro esterno del Pentagono sia crollato. Abbiamo visto fotografie da un'angolazione, da un'altra angolazione, e anche gli americani hanno visto queste foto. Noi tutti pensammo che si trattasse del danno causato dal 757. Ma poco dopo la pubblicazione dell'articolo Dall'inganno alla rivelazione, ricevemmo alcune fotografie apparentemente scattate appena dopo il fatto e prima che i muri esterni fossero crollati. Esaminando queste fotografie si può vedere chiaramente che la zona in questione non era crollata. In effetti, vi sono ben poche tracce di un buco grande abbastanza da far passare un 757. Il buco che osserviamo è largo all'incirca 5 metri, 5 metri e mezzo. Domanda: come fa un 757 ad entrare in un buco largo 5 metri senza lasciare danni o rottami all'esterno del Pentagono?
2: Grazie alla compressione.
1: Queste sono domande che meritano un'attenta indagine.
3: Esce! Prendi la spuma colorata di rosso!
1: Diamo un'occhiata ad alcune delle fotografie che furono scattate prima che il muro esterno del Pentagono crollasse. In questa prima foto vediamo i pompieri mentre stendono gli idranti dell'autopompa. Sullo sfondo possiamo vedere dei rotoli di cavo che si trovavano sul prato antistante il Pentagono, dato che questa sezione dell'edificio era in fase di restauro. Useremo questi rotoli come punti di riferimento. Alla destra di quei rotoli e di fronte al Pentagono possiamo vedere parte del rivestimento in cemento che si è staccato. Useremo anche questo come punto di riferimento nell'esaminare queste fotografie. Ora, alla sinistra dell'area dove il rivestimento si è staccato, si può vedere chiaramente che il Pentagono non è ancora crollato. Ci sono alcuni focolai e quella zona sembra essere l'unica sezione dove si trova un buco di circa 5 metri. Domanda. Come fa un 757 a passare in un buco largo poco più di 5 metri senza lasciare rottami all'esterno dell'edificio? Si può inoltre osservare che il tetto dell'edificio è pericolante, ma non è ancora crollato. In questa fotografia uno sbalordito spettatore osserva esattamente quello che stiamo vedendo noi. Il Pentagono non è ancora crollato e anche in questo caso non c'è traccia di rottami di alcun tipo. Niente coda, niente putoliera, niente ali, niente carrelli, niente motori, niente sedili, niente bagagli, niente di niente all'esterno del Pentagono. È perfettamente visibile il profilo del tetto e anche qui sembra sul punto di cedere, ma non è ancora crollato. Nell'esaminare questa prossima fotografia, dando un'occhiata ravvicinata, si vedrà l'autopompa 331 dell'ente aeroportuale di Washington. Abbiamo contattato il caposquadra dei pompieri di questa autopompa, che acconsentì a partecipare al nostro programma radiofonico insieme a due dei suoi pompieri. Ma un'ora prima della messa in onda, disdirono l'impegno. Ci è stato riferito che i pompieri sono stati congedati a tempo indeterminato. Osservando questa fotografia possiamo vedere la schiuma ritardante mentre viene spruzzata di fronte al Pentagono e anche in questo caso l'area in questione non è ancora crollata. Proprio al centro della foto si osserva una vasta zona dove parte del rivestimento in cemento si è staccato e sembra che questo sia l'unico grosso buco sulla facciata del Pentagono. Insomma, questo buco mi sembra sufficientemente grande per ospitare un 757? In questa fotografia si vede di nuovo l'autopompa 331 mentre spruzza la schiuma sulla facciata del Pentagono. Al centro della foto si notano chiaramente i piani superiori del Pentagono e ancora nessun crollo. Ma si nota anche che non sembra esserci alcun danno a questi piani superiori. Domanda. Se l'altezza del Boeing 757 è di 14 metri e 67 centimetri, avrebbe dovuto esserci qualche punto d'impatto in questi piani superiori. Eppure, quando osserviamo queste immagini, non sembra esserci alcun tipo di impatto nella zona dove la coda avrebbe dovuto colpire. E ancora una volta, non si vede alcun rottame sul prato di fronte. Mentre venivano scattate queste foto, i cameraman di svariate televisioni si trovavano sulla scena per catturare le immagini dei pompieri in azione mentre affrontavano le fiamme di fronte al Pentagono. Jim Engle si sta collegando in questo momento con noi da Washington. Jim, cosa puoi dirci di quell'incendio all'esterno del Pentagono? Jim Engle, sei con noi? Beh, prima cosa posso dirti che alcuni secondi fa le strade intorno alla Casa Bianca sono state bloccate. Membri informe dei servizi segreti sono corsi verso gli incroci ed hanno iniziato a deviare il traffico. Ci sono mezzi di emergenza presso quasi ogni blocco e anche le strade a sud dell'edificio stanno per essere sbarrate. Beh, come sapete, la Casa Bianca è in fase di evacuazione e ci sono impiegati governativi agli angoli delle strade. Hanno abbandonato l'edificio nel timore di un altro attacco. Ci troviamo in una zona di Washington a circa 2 miglia dal Pentagono, da quale si vede sollevarsi una densa, enorme colonna di fumo. I pendolari che stanno arrivando in città lungo l'autostrada, sempre intasata di traffico, osservano sbigottiti il simbolo della difesa statunitense che se ne va in fumo. Tutta Washington è sconvolta. La gente non sa cosa pensare. Gli impiegati per le strade osservano i blocchi e i mezzi di emergenza che corrono avanti e indietro senza sapere cosa sta succedendo. Ma ovviamente c'è preoccupazione per l'integrità della Casa Bianca e degli edifici circostanti. A te, John.
4: Jim, sai dirmi nulla sul tipo di aereo che potrebbe essere quello che hai colpito?
1: Non era. Domanda. Cosa potrebbe aver causato questo tipo di danno? Cosa potrebbe aver creato un buco di 5 metri, 5 metri e mezzo e perforato 3 degli anelli del Pentagono? Si tenga presente che ogni anello del pentagono ha un muro esterno ed uno interno. Ogni muro di cemento armato è spesso all'incirca 50 cm. Questo significa che ogni anello consiste più o meno in un metro di cemento armato, per un totale di circa 3 metri. Domanda: un 757 potrebbe aver trapassato 3 metri di cemento armato e lasciato un buco di circa 5 metri senza traccia di rottami? Se non è così, cosa potrebbe aver creato quel tipo di danno? Nel nostro programma radiofonico The Power Hour abbiamo fra gli ascoltatori numerosi veterani ed esperti militari, e molti hanno telefonato e concordato sul fatto che non può essere stato un 757 a provocare quel tipo di danno, ma che in effetti deve essere stato qualcosa di totalmente diverso. E allora cosa? Alcuni sostengono un ordigno per demolire i bunker o un missile. Mentre questa controversia si diffuse nel corso del 2002, l'intera questione tornò in auge nel gennaio del 2003, quando la Società Americana degli Ingegneri Civili diffuse un documento intitolato Rapporto sulle prestazioni dell'edificio del Pentagono. L'annuncio fu fatto sulla CNN, dove veniva mostrata un'animazione che illustrava come il 757 si schiantò sul Pentagono, abbattendo 50 pilastri di supporto. Diamo un'altra occhiata a questa animazione computerizzata della Società Americana degli Ingegneri Civili. Se mentre osserviamo questo aereo, ponetevi questa domanda: quale informazione significativa è stata trascurata in questa animazione? Innanzitutto è stato ignorato il muro esterno in cemento armato del Pentagono, spesso circa mezzo metro. Secondo, noterete che quando la sezione di coda penetra nel Pentagono rimane intatta. Come è possibile che la sezione di coda, alta più di 14 metri, sia rimasta intatta e non abbia visibilmente lasciato tracce di impatto, come si è visto in questa fotografia? La terza e probabilmente più importante omissione è che in questa ricostruzione mancano i motori. Malgrado queste omissioni, la Società Americana degli Ingegneri Civili ha affermato che l'aereo entrando nel Pentagono ha abbattuto 50 pilastri di supporto. Tornando a osservare queste fotografie, io domando: vedete dei pilastri di supporto che sono stati distrutti? Quali di questi? Com'è possibile che la Società Americana degli Ingegneri Civili abbia diffuso questo documento quando le fotografie mostrano chiaramente che l'intero rapporto è assai discutibile?
3: Pane? No!
1: Adesso diamo un'occhiata all'animazione computerizzata che fu trasmessa nel programma Secondi dal disastro del National Geographic, il quale si occupava dell'attacco al Pentagono. In questa animazione viene mostrato che le ali si staccarono prima che l'aereo penetrasse nel primo anello. Domanda: se le ali dell'aereo si staccarono, come mai non ne vediamo alcun pezzo nelle fotografie esaminate in precedenza? Per di più, questa animazione computerizzata mostra chiaramente l'aereo che si disintegra quasi completamente mentre passa attraverso il primo anello. Domanda: come avrebbe potuto proseguire lungo il suo percorso e sfondare altri 2,5 metri di cemento armato perforando il secondo e il terzo anello e lasciando questo buco? Non si possono avere entrambe le cose.
3: Beh, volendo sì. Un motore, perché in italiano?

0: che ti lavava il cici, ma
1: fare una frizione di un cane.
2: There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says who she wants. Shame on you. Shame on you. Get fooled, you can't get fooled again.
3: Ci sono quelli che vedono queste foto e sentono queste informazioni per la prima volta e inevitabilmente domandano, beh, se l'aereo non ha colpito il Pentagono, dove è andato a finire? La risposta è che non so dove è finito. Per quello che ne so potrebbe trovarsi sul fondo dell'Oceano Atlantico. Il punto è che non sono stato io a dire che il volo 77 ha colpito il Pentagono. Sono stati la NBC e la CBS e la ABC e la CNN e la Fox e tutte le altre agenzie di stampa. La domanda dovrebbe essere, se il volo 77 ha colpito il Pentagono, allora dov'è? E ricordiamoci che se troviamo qualcuno, o un gruppo, o un'agenzia che siano implicati nell'offuscamento, nella deviazione o copertura di qualunque informazione su qualunque evento dell'11 settembre, questo non sta a indicare il possibile coinvolgimento e persino la responsabilità negli eventi di quel giorno. Adesso passiamo ad occuparci di quanto accadde a New York in quella stessa mattina.

0: Queste sono solo alcune delle immagini impresse nella mente di ogni uomo e donna sulla faccia di questo pianeta che si fosse trovato nei pressi di una televisione accesa l'11 settembre 2001. Molti di noi non dimenticheranno mai dove fossero e cosa stessero facendo in quel momento. Poco dopo l'11 settembre iniziarono a diffondersi numerose teorie della cospirazione che cercavano di spiegare come e perché crollarono le due torri. Funziona così per qualunque altro importante evento storico, dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy a quello di suo fratello Robert e dall'assassinio di Martin Luther King e John Lennon all'esplosione che nel 1985 a Oklahoma City distrusse il palazzo Miura o all'abbattimento del volo 800 della TWA. Tutti questi fatti hanno dato seguito a varie teorie della cospirazione per spiegare questi eventi. Bene, l'11 settembre vi fu un gran parlare riguardo a delle esplosioni che si verificarono intorno agli edifici e al loro interno. Alcuni di questi resoconti furono mandati in onda, ma diamo un'occhiata ad alcuni di questi rapporti e riesaminiamo quanto è accaduto quel giorno.
1: Stanno allontanando anche noi perché c'è qualche timore che possano esserci altre esplosioni, forse altre bombe. L'intera cima dell'edificio è esplosa.
2: C'è una seconda esplosione e un'altra esplosione. Adesso abbiamo la comunicazione di una quarta esplosione a Trade Center. C'è appena stata un'enorme esplosione. Sembra quasi una di quelle demolizioni controllate che vediamo in TV. Abbiamo sentito un boato molto forte. Al momento non è chiaro perché questa esplosione si sia verificata. Sa dirmi se si è trattato di un'esplosione o del crollo di un edificio?
3: A me sembrava...
2: Sì, un'esplosione. Ma era una grossa esplosione.
4: Ho visto tutta la scena, credo che fosse una bomba.
2: Questo, in effetti, riteniamo sia un rottame di uno degli aerei che ha colpito una delle due torri. L'FBI si trova già qui, come potete vedere. Hanno recintato l'area. Stavano scattando delle fotografie ed evacuando la zona poco prima di quella enorme esplosione che tutti abbiamo avvertito.
0: Abbiamo ascoltato alcune testimonianze relative a bombe ed esplosioni all'interno ed intorno alle Torri Gemelle. Ma esiste qualche motivo per ritenere che alcune di queste esplosioni possono essere state provocate da qualcos'altro, oltre che dagli aerei? Rick Sanchez della MSNBC riferì quanto segue.
1: Rick Sanchez è stato laggiù per noi tutta la mattina. Rick, dove ti trovi? Quali sono le ultime notizie?
5: Dunque, sono nella zona, non so se siete pratici, dove si congiungono West Broadway e l'Hudson, proprio presso Chambers. In pratica, circa un isolato e mezzo da dove è avvenuta l'esplosione. Quella zona è appena stata evacuata perché la polizia ha trovato quello che descrivono come un congegno sospetto e temono che possa trattarsi di qualche cosa che potrebbe provocare un'altra esplosione. Ovviamente qua giù, da parte della polizia, c'è un atteggiamento di estrema prudenza. Ho parlato con alcuni ufficiali che mi hanno detto di avere motivo di ritenere che una delle esplosioni al World Trade Center, a parte quelle dovute probabilmente all'impatto dell'aereo con l'edificio, potrebbero essere state provocate da un furgone che era parcheggiato nei pressi e che forse conteneva qualche sorta di ordigno esplosivo. Quindi temono che possa esserci stata una carica esplosiva collocata nell'edificio o nelle immediate vicinanze. Ecco perché sono estremamente prudenti.
0: Nel numero del 24 settembre 2001 della rivista People, a pagina 34, c'è un'intervista con Louis Cacchioli, un pompiere 51enne assegnato all'autopompa 47 di Harlem, New York, che affermò quanto segue. Fummo i primi ad arrivare alla seconda torre dopo lo schianto dell'aereo. Stavo portando in ascensore dei pompieri per metterli in condizione di evacuare gli impiegati. Durante l'ultimo viaggio esplose una bomba. Pensiamo che nell'edificio fossero piazzate delle bombe. E Louis Cacchioli non è l'unico pompiere ad affermare che all'interno, intorno al World Trade Center, detonarono esplosivi o cariche da demolizione.
6: Avevamo percorso almeno due isolate, cominciamo a scorrere. Continuarono a schizzare piano dopo piano.
2: Era come se fossero stati fatti detonare, come se avessero pianificato di tirare giù l'edificio. Boom, boom, boom, boom, boom, boom!
0: Abbiamo ascoltato descrizioni e testimonianze oculari da parte di ufficiali dei pompieri che indicano che c'erano bombe, esplosivi, forse cariche da demolizione, che furono usate nel crollo delle Torri Gemelle. C'è qualche motivo di ritenere che alcune cariche da demolizione furono utilizzate nel crollo della Torre Nord, della Torre Sud o del Palazzo numero 7? Un pompiere ha detto bum bum bum bum bum, ecco come è venuto giù. E molti inviati televisivi riportarono che quando crollarono gli edifici venivano giù proprio come in una demolizione controllata.
6: Ascoltiamo un commento di Larry Silverstein, che era il locatario del World Trade Center al momento in cui concesse un'intervista alla PBS.
7: Ricordo di aver ricevuto una telefonata dal comandante dei pompieri, il quale mi diceva che non erano certi di riuscire a contenere l'incendio. Io dissi, sapete bene che abbiamo avuto terribili perdite umane, forse la cosa migliore da fare è tirarlo giù. Loro presero la decisione di tirarlo giù, poi assistemmo al crollo dell'edificio.
6: Abbiamo appena sentito Larry Silverstein ammettere che quando si trattò del palazzo numero 7 fu presa la decisione di tirarlo giù, un termine usato dagli esperti in demolizioni nell'abbattere un edificio. Ma fu mai detto all'America e al resto del mondo perché crollò il palazzo numero 7?
7: Circa un'ora fa il palazzo numero 7 del World Trade Center è crollato. Un edificio di 42 piani, indebolito dalla devastazione che si è verificata in precedenza.
6: A tutti noi è capitato di vedere demolizioni controllate alla televisione, palazzi, impianti sportivi, tutti abbattuti tramite cariche esplosive controllate. E per queste cariche e demolizioni controllate c'è bisogno di settimane di pianificazione. Occorre far venire gli esperti ed effettuare l'analisi strutturale della costruzione, studiare su quali sostegni, su quali architravi è necessario piazzare le cariche. Poi, quando tutto è a posto, fanno crollare l'edificio o lo tirano giù. Dovremmo credere che 8 ore dopo un attacco a sorpresa a New York siano stati in grado di tirare giù il palazzo numero 7? Com'è possibile se non fosse stato pianificato in anticipo? E se erano state programmate delle cariche da demolizione piazzate nel palazzo numero 7, è possibile che ve ne fossero nel palazzo numero 6, o 5, o 4, o la torre nord, o la torre sud? Avevamo percorso almeno 2 isolati e cominciamo a correre. Continuarono a schizzare piano dopo piano.
2: Era come se fossero stati fatti detonare, come se avessero pianificato di tirare giù l'edificio. Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
6: Signore e signori, finora abbiamo visto come ci abbiano ingannato, per non dire mentito, in merito a molti degli eventi relativi all'11 settembre, dalla controversia se il volo 77 abbia o meno colpito il Pentagono, o se ci fossero bombe o esplosivi o cariche da demolizioni utilizzate in ognuno degli edifici che crollarono presso il World Trade Center. Ed anche Larry Silverstein ammette che per il palazzo numero 7 fu presa la decisione di tirarlo giù. E adesso veniamo ai principali eventi dell'11 settembre, le torri nord e sud colpite dagli aerei di linea che furono dirottati dai terroristi. Diamo un'occhiata ai filmati che tutti abbiamo visto innumerevoli volte.

www.911.org. Phil Jehan, il webmaster di questo sito, aveva preso le sequenze che avete appena visto, le aveva rallentate ed esaminate fotogramma per fotogramma, e ciò che scoprì fu sbalorditivo. Ci sono diverse anomalie che vanno esaminate e discusse. Innanzitutto, cosa c'è attaccato sotto l'aereo che ha colpito la Torre Sud? Inoltre, cos'è quel breve lampo che si verifica proprio al momento dell'impatto dell'aereo? Quando visionammo per la prima volta questa sequenza video, pensai, questo filmato potrebbe benissimo essere stato manipolato, quindi decisi di verificare personalmente. Andammo a prendere il DVD che avevamo acquistato poco dopo l'11 settembre, intitolato America Remembers, prodotto direttamente dalla CNN. Lo inserimmo nel lettore e analizzammo lo stesso filmato che avete appena visto. Diamogli un'occhiata. Diamo un'altra occhiata a questa sequenza video, ma prima di farlo, ricordatevi che talvolta il modo migliore per nascondere qualcosa è di metterlo in bella vista. Tutti noi abbiamo visto questo filmato e molte pubblicazioni ne hanno ricavato dei fotogrammi riportandoli su centinaia di riviste. Ecco qui un esempio, a pagina 3, un ingrandimento a tutta pagina di questa immagine. In questa rivista fu pubblicata a pagina 4. E in questo libro, del quale abbiamo già parlato, fu riprodotta sul retro. Vi consiglio di prendere una copia delle riviste o dei libri in vostro possesso e se disponete della sequenza video esaminatela con molta cura. Noi l'abbiamo fatto. Ora analizziamola a rallentatore. Man mano che l'aereo si avvicina alla Torre Sud, prestate attenzione alla pancia dell'aereo. Sembra che vi sia attaccato qualcosa. E proprio nel momento in cui colpisce l'edificio, c'è un lampo. Esaminiamola un'altra volta rallentandola ancora di più. Osserviamo questa fotografia scattata vicino a Ground Zero. Sulla destra vediamo la Torre Sud e il fumo che si alza proveniente dalla Torre Nord, completamente nascosta alla vista. Sulla sinistra, proprio mentre entra nel campo dell'obiettivo, vediamo l'aereo un attimo prima che colpisca la Torre Sud. Qui si notano un paio di elementi. Il motore sull'ala destra produce un'ombra, la quale si sposta verso la parte anteriore dell'aereo allontanandosene. Pertanto, l'elemento anomalo che sembra essere agganciato alla pancia di questo aereo non può essere frutto di un'ombra. Si noti anche che l'elemento apparentemente attaccato alla pancia di questo aereo si trova sulla parte destra. Questo aereo, nella sua sezione inferiore, ha qualcosa che non è simmetrica. Confrontandolo con la parte inferiore di un normale 767, si nota che la pancia di quest'ultimo è liscia. Quella di quest'aereo non lo è. Nell'estate del 2003 a Barcellona, in Spagna, il periodico La Vanguardia pubblicò i risultati di un'indagine sull'aereo che si schiantò dentro la Torre Sud. Dopo un'esauriente analisi digitalizzata sull'immagine, effettuata da un'università spagnola, gli investigatori giunsero alla conclusione che l'anomalia era di natura tridimensionale e non poteva essere causata da ombre o riflessi. Domanda: è possibile escludere completamente che un oggetto di queste dimensioni e di questa forma potesse essere attaccato alla pancia di un aereo di questo tipo?

Adesso analizziamo nuovamente questo filmato con la massima attenzione. Mentre lei si avvicina, è innegabile che al sottotesto vi sia attaccato qualcosa.

0: momento dell'impatto si verifica distintamente un lato. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di un riflesso, un gioco di luci. Teniamo presente che se si tiene in mano uno specchio e si riflettono i raggi del sole, il riflesso andrà soltanto nella direzione verso cui lo si punta. Pertanto un riflesso si potrebbe vedere soltanto da una determinata angolazione. Osserviamo questo evento da un'altra angolazione. E ora osserviamolo un'altra volta da una terza angolazione. E ora osserviamolo ancora una volta da una quarta angolazione. Signore e signori, avete appena assistito ad un fatto davvero interessante, registrato non da una, bensì da quattro telecamere diverse, da quattro diverse angolazioni. Non ci può essere alcun dubbio che questo non sia il risultato di alcun tipo di riflesso, ma che in effetti fosse un lampo causato da un'esplosione, una detonazione, un missile. È accaduto qualcosa che non è stata provocata da un terrorista armato di taglierino. Diamo un'altra occhiata all'oggetto attaccato alla pancia dell'aereo e domandiamoci: è possibile che qualcosa di così grosso non venga notato dai passeggeri, dall'equipaggio, dagli addetti ai bagagli, dal personale di servizio presso un aeroporto? L'ovvia risposta è no, non sarebbe passato inosservato. A che si pone la domanda, da dove è decollato questo velivolo? E poi, si trattava davvero di un aereo di linea?
1: È piombato sull'altro lato e ci si è schiantato contro, e l'esplosione è stata così violenta che sembrava carico di dinamite. La palla di fuoco che si è sprigionata è stata addirittura peggiore della prima. Noi eravamo lì e io mi ripetevo: non posso crederci, e invece eccolo qua, un altro aereo. L'aereo non era un volo di linea, niente del genere, era un grosso bimotore grigio.
0: Mark Bernbeck, un impiegato della Fox, è con noi al telefono. Ci sembra di capire che Mark ha assistito a tutta la scena. Mark, eri abbastanza vicino da riuscire a distinguere dei contrassegni sull'aereo?
2: Salve signori, come va? Sì, c'era sicuramente un marchio blu sulla parte anteriore dell'aereo, certamente verso il muso. Non sembrava assolutamente un aereo di linea. Non ho visto alcun finestrino sulla fiancata ed era molto basso. Sono seduto qui ancora sconvolto. Non riesco a credere a quello che ho visto.
0: Siamo tutti scossi, adesso stiamo guardando di nuovo le immagini in diretta, i piani superiori del World Trade Center, dopo che apparentemente due grossi velivoli, e stiamo parlando di aerei di linea, si sono schiantati proprio dentro le facciate intorno alle 9 di stamattina. Mark, se quanto dici è vero, quelli potevano essere aerei da trasporto o qualcosa del genere? Hai detto di non aver visto alcun finestrino sulla fiancata.
2: No, non ho visto finestrini sui lati, ho visto l'aereo volare basso. Probabilmente mi trovavo a circa un isolato di distanza dalla metropolitana di Brooklyn e quell'aereo è arrivato molto basso. E ripeto, non era un normale volo di linea. Era un aereo che aveva una scritta blu sul davanti e non sembrava qui.
0: Abbiamo appena sentito Mark Bernbeck descrivere ciò che ha visto nel settembre del 2001, quando lavorava per la Fox. Abbiamo parlato col signor Bernbeck nel settembre del 2004 e ha confermato tutto. Ora prendiamo un altro segmento in cui la donna urla: quello non era un aereo dell'American Airlines. C'è chi è arrivato a dire che abbiamo doppiato la voce o alterato in qualche modo la porzione sonora di questa sequenza video. Stavolta osserviamo attentamente la donna sulla parte destra dello schermo. Abbiamo ascoltato delle testimonianze che smentiscono la versione ufficiale secondo cui un aereo di linea ha colpito il World Trade Center. Beh, se non si trattava di un aereo di linea, doveva essere un aereo privato o militare, e io ritengo che si possa escludere l'aereo privato.
3: Non ho visto alcun finestrino sulla fiancata, ho visto l'aereo volare basso.
2: L'aereo non era un volo di linea, niente del genere, era un grosso bimotore grigio.
0: Se si trattava di un aereo militare, questo spiegherebbe la possibilità che vi fosse montato qualcosa sulla pancia del velivolo. Phil J. Henn, webmaster del sito letsroll911.org, e molte altre persone hanno riferito che in effetti vi fosse un pod di qualche tipo montato sulla pancia dell'aereo. Molti dei nostri ascoltatori sono ex militari e concordano che sia una possibilità. Quando si aggiunge a questo il misterioso lampo che si verifica sulla facciata della torre proprio all'impatto del velivolo, Ritengo che si possa accettare che vi fosse un qualche congegno che avrebbe fatto da fiammifero per incendiare l'enorme quantità di carburante che si sarebbe dispersa non appena l'aereo avesse colpito l'edificio. Diamo un'altra occhiata a questa sequenza e noterete che il lampo è un evento separato rispetto al contatto della fusoliera. Qualcuno ha affermato che il lampo fosse prodotto dalla fusoliera che entra a contatto con...
4: Sì, ma io non vedo nessun aggeggio sotto a questo aereo. Porca madonna.
5: No, qua dice dovrebbe essere. Sotto le ali dovrebbe essere.
4: Ah, certo.
5: Ma allora dice il lampo che si vede?
6: Il lampo però è lì davanti. Uh-huh. In che modo è collegato con quella cosa sotto?
5: Ma questo lampo, questo è il riflesso...
4: Aspetta, il caso è attaccato? Se l'aereo ha le luci accese...
5: Ah,
7: no, se il palo che le diverse simulazioni faceva vedere lo stesso lampo.
6: Ma le luci non sono nelle ali?
4: No, ma questo è il gas attaccato. Cosa c'è?
6: Il gas è attaccato.
4: Certo, ho cucinato poco fa. A dove cucina?
7: È come cono di luce, come come cono di luce, come
4: me le foto, fallo andare avanti. Tanto non sapremo mai la verità.
0: Ma come potete osservare, il lampo in realtà è sulla destra della fusoliera e infatti quando quest'ultima entra in contatto con la torre potete vederne il riflesso sulla fusoliera, il che conferma ulteriormente la tesi che questi sono due eventi separati.
7: Ah, e qui intendo che si è spostato a destra.
5: Come se ci fosse stato...
0: Certamente ciò che abbiamo visto finora è quantomeno sconcertante. Scoprire che non ci è stata detta la verità riguardo a quanto accadde al Pentagono l'11 settembre e adesso, in base alle riprese televisive e alle testimonianze che avete appena visto e ascoltato, che c'era di gran lunga di più riguardo alla storia del volo 175 che colpì la Torre Sud. Comunque mi servivano ulteriori informazioni, altre prove che dimostrassero come l'11 settembre stesse succedendo qualcos'altro. L'unico modo per farlo era considerare il primo velivolo, il volo 11, l'aereo di linea dell'American che colpì la Torre Nord. I fratelli Nodet, dei documentaristi francesi, si trovavano a New York per realizzare un documentario sui pompieri della città e questa sequenza è l'unico filmato conosciuto del primo aereo mentre colpisce la Torre.
4: Mi aprire tremendo.
0: Diamo un'altra occhiata a questa sequenza, stavolta al rallentatore.
5: No, dice che c'era qualcos'altro.
0: Innanzitutto, noterete che siamo troppo distanti per riuscire a distinguere chiaramente i dettagli dell'aereo man mano che si avvicina alla torre. Pertanto, è difficile stabilire se nella parte inferiore di questo aereo vi fosse attaccato qualcosa, come nel caso del volo 175. Tuttavia, vi è un'altra similitudine. Proprio al momento dell'impatto dell'aereo, c'è un lampo.
8: Let's look at it again.
0: Riguardiamolo un'altra volta e nel farlo si tenga presente che questo lampo si verifica un attimo prima che l'aereo si schianti nella Torre Nord. Stavolta, mentre osserviamo questa sequenza, si noti l'ombra che si allunga dalla parte destra in basso della torre e si tenga presente che l'ombra non raggiungerà il punto dell'impatto prima dell'aereo e viceversa. Questo è molto importante, in quanto il lampo si verifica prima che l'ombra e l'aereo si incontrino. Stavolta osserveremo questa sequenza al contrario. Notate l'aereo mentre indietreggia lentamente dalla Torre Nord. Si è staccato dall'edificio e poi c'è il lampo a indicare che quest'ultimo si è verificato prima che l'aereo centrasse la Torre Nord.
5: Ma perché sono le luci come dicevi tu?
7: No, però...
0: Ancora una volta, ho notato che mostra il lampo mentre l'aereo colpisce la Torre Nord.
4: È la mano di Dio.
5: Però si vede il lampo forte e basso.
0: Ora, questa sequenza che abbiamo appena esaminato proviene dal documentario dei fratelli Nodet che veniva girato nelle strade di New York la mattina dell'11 settembre. Questo documentario sui pompieri sarebbe stato montato in seguito e non fu mandato in onda. Infatti non c'era alcuna copertura televisiva dal vivo del volo 11 mentre colpisce la Torre Nord. Dopotutto si trattò di un attacco a sorpresa. Dunque, se non c'erano immagini in diretta del primo aereo che colpisce la prima torre, come si spiega il seguente commento del presidente Bush?
9: Qual è la prima cosa che le è venuta in mente quando ha saputo che un aereo si era schiantato nella prima...
10: Well, I was sitting in a schoolhouse in Florida. I'd gone down to tell my little brother what to do, and just kidding, Jeb. And it's the mother in me. Anyway, I was sitting there, and my chief of staff, well, first of all, when we walked in the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on, and, you know, I thought it was pilot error.
0: Probabilmente ci sarà qualcuno che tenterà di minimizzare o negare quanto abbiamo discusso in questo programma e trasformarlo in una specie di partita di calcio politica. Diranno che siamo di sinistra o che siamo dei liberal democratici e ce l'abbiamo con Bush.
4: Comunisti.
0: Beh, nulla di più lontano dal vero. Non dimentichiamo che fu sotto l'amministrazione Clinton che lanciammo un attacco missilistico in Afghanistan e in Sudan e distruggemmo quella che poi risultò essere una fabbrica di aspirina a causa di informazioni errate, secondo le quali laggiù stavano producendo armi chimiche. Sta succedendo di nuovo. Non si tratta di liberali contro conservatori o democratici contro repubblicani o destra contro sinistra, si tratta di giusto contro sbagliato. L'11 settembre fu riportato che i passeggeri del volo 93 stavano affrontando i terroristi che avevano dirottato l'aereo usando dei taglierini e durante la connotazione l'aereo precipitò in un campo a Shankville, Pennsylvania, alle 10 del mattino. Bene, se il volo 93 precipitò a Shankville alle 10, come si spiega la seguente notizia che fu trasmessa dal canale 9 della WCPO di Cincinnati, Ohio? Questa notizia fu pubblicata in internet alle 11.43 dal produttore web Liz Foreman. Il titolo dice: aereo atterra a Cleveland, allarme bomba a bordo. Il sindaco Michael White ha affermato che un Boeing 767 proveniente da Boston ha effettuato un atterraggio di emergenza all'Hopkins International Airport di Cleveland, in quanto si temeva che avesse una bomba a bordo. La United Airlines ha identificato l'aereo come volo 93. Se il volo 93 della United precipitò alle 10 antimeridiane ora della costa orientale a Shankville, Pennsylvania, come può il volo 93 essere anche atterrato all'Hopkins International Airport di Cleveland, evacuato e setacciato alla ricerca di una bomba come riportato alle 11.43 ora della costa orientale da Liz Foreman della WCPO di Cincinnati?
7: E se anche quella era disinformazione.
0: Qual era il vero volo 93? Quale volo precipitò a Shankville, Pennsylvania? Ed eccoci alla domanda da $10,000. Com'è possibile che in una sonnolenta cittadina del Missouri, in un piccolo studio di produzione, noi possiamo effettuare una approfondita analisi di sequenze video che sono sempre state a disposizione di qualunque notiziario delle principali reti televisive? Com'è possibile che possano mostrarvi sequenze a rallentatore di incidenti automobilistici e partite di basket e possono effettuare analisi fotogramma per fotogramma di importanti fatti storici come l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy? Eppure non è sembrato il caso di mostrarvi un'immagine a rallentatore di questi aerei mentre colpivano le torri. Come mai, poco dopo l'11 settembre, fu deciso che sarebbe stato troppo doloroso per l'America vedere ancora queste sequenze e quindi di non trasmetterle più? Forse adesso sappiamo perché hanno smesso di mostrare queste immagini. E forse per le grandi reti televisive noi dovremmo avere soltanto disprezzo per aver nascosto queste informazioni. Dopotutto, se si scopre una menzogna e non si fa niente per rivelarla, si diventa parte della menzogna stessa. Questo è già accaduto in precedenza nella storia americana. Le principali reti televisive hanno mai soppresso informazioni riguardo ad attacchi terroristici in questo paese?
8: Sembra si tratti della squadra artificieri di Oklahoma City. È la loro unità speciale ed è quella che dovrebbero usare, ammesso che i resoconti che gli abbiamo fornito appena qualche attimo fa siano corretti. Se ci sarà un secondo congegno esplosivo all'interno dell'edificio, porteranno laggiù il rimorchio e gli artificieri entreranno e lo useranno. Vedete quel contenitore sul retro? È con quello che porteranno lontano da questa zona abitata il congegno esplosivo per cercare di disinnescarlo.
11: Abbiamo ricevuto ora la conferma tramite le autorità federali che all'interno del palazzo federale di Oklahoma City è stata rinvenuta una seconda bomba. A provocare il danno che state vedendo è stata un'esplosione avvenuta alle 9 di stamattina che ha fatto volare via l'intera facciata nord dell'edificio. Qui state ancora osservando la facciata nord. Una seconda bomba è stata rinvenuta presso la facciata est del palazzo e una squadra di artificieri è sul posto. La seconda bomba non è esplosa. Non sappiamo ancora quale sia la situazione, se siano riusciti a...
1: Ho appena dato un'altra occhiata alla strada. Ho visto muoversi un altro furgone degli artificieri. Sembra stiano per cercare di portare via quella terza bomba. C'è molta attività intorno all'edificio. Si teme che ne possa esplodere un'altra. Sono tutti molto preoccupati.
11: Al momento le squadre di soccorso non sono in grado di entrare fra le macerie per portare via altri feriti a causa della presenza di altre bombe nella zona. Il Dipartimento di Polizia ci ha comunicato che non appena queste bombe saranno disinnescate, si permetterà alle squadre di soccorso di entrare.
8: Vogliamo comunicare agli spettatori che il Dipartimento di Giustizia sta dichiarando che nel Palazzo Murat di Oklahoma City è stato trovato un secondo congegno esplosivo. Mike, sei ancora con noi?
12: Sì, sono qui e posso aggiungere che in effetti, oltre a quello esploso, sono stati ritrovati altri due congegni esplosivi.
8: Quindi in tutto sono tre?
12: In tutto sono tre e naturalmente c'è stato subbuglio quando, c'erano centinaia di spettatori nella zona e quando hanno sentito che c'erano altre bombe nel palazzo, le persone hanno cominciato a correre via in direzione opposta il più velocemente possibile.
1: La devastazione è stata provocata da quell'unica esplosione perché solo ora cominciamo ad apprendere della successione o quella che qualcuno sperava fosse una successione di esplosioni. La prima bomba che si trovava nell'edificio federale è esplosa. È stata quella a provocare i danni che vedete. Il secondo esplosivo è stato trovato e disinnescato. Il terzo esplosivo ritrovato è quello sul quale, per quanto ne so, stanno lavorando proprio in questo momento. Sia il secondo che il terzo congegno esplosivo erano più potenti del primo. Provate ad immaginare il doppio o il triplo della devastazione che abbiamo visto qui. È incredibile pensare che c'era così tanto esplosivo che in qualche modo è stato portato dentro il Palazzo Federale.
8: Il presidente Clinton ha telefonato al governatore Frank Keating e dice che tre reparti antiterrorismo dell'FBI sono in viaggio verso Oklahoma City. Proprio in questo momento stanno dicendo che questo è il lavoro di un gruppo altamente specializzato. Si tratta di un dispositivo molto sofisticato e deve essere stato realizzato da un vero esperto.
1: Stai parlando della seconda bomba che è stata ritrovata. Come ci ha detto Devin, abbiamo ricevuto informazioni che la seconda e la terza bomba erano più potenti della prima che è detonata. Nella prima c'erano 1200 libbre di esplosivo. Il secondo e il terzo congegno che sono stati trovati erano addirittura più grossi.
11: Le bombe inesplose che sono state trovate erano più potenti di quella che è esplosa. E se quella che stanno esaminando ora risulterà tale, sembra che questo edificio fosse destinato a crollare del tutto, ad essere raso al suolo, visto la potenza degli esplosivi che avrebbero potuto scoppiare. Una sola detonazione che ovviamente è stata abbastanza tragica, ma secondo gli ufficiali della TF c'erano quattro bombe pronte ad esplodere.
1: La domanda è, perché quell'edificio? Ha a che fare con Waco? È la nazione islamica? Dovremmo saperne di più quando le bombe saranno portate via. Penso sia stato un gran colpo di fortuna. È difficile parlare di fortuna ad Oklahoma City in un giorno come questo, ma il fatto di avere disinnescato quelle bombe lo è stato veramente. È grazie al materiale di queste bombe che saremo in grado di rintracciare chi ha commesso queste atrocità. Sono certo che molti di voi saranno scossi dopo aver visto i contributi che vi abbiamo appena mostrato e che sono stati ripresi da stazioni televisive locali poco dopo l'attentato. Molti di noi non hanno mai sentito del ritrovamento di una seconda bomba e di una terza bomba e del recupero di una bomba e la dichiarazione che sono state disinnescate delle bombe. Queste informazioni sono state soppresse. Sono state nascoste al popolo americano. Perché? Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno per dimostrare che c'è una cospirazione? Riguardo all'11 settembre, abbiamo discusso del volo 77. Ha colpito il Pentagono? Come avrebbe potuto colpire il Pentagono lasciando un buco di 5 metri e nessun rottame? E quando ci siamo occupati del palazzo numero 7, ecco Larry Silverstein ammettere che fu deciso di tirarlo giù, indicando che potevano essere state delle cariche da demolizione. Associamo quanto sopra ai pompieri intervistati, i quali dichiarano che sembravano delle cariche da demolizioni che esplodevano. E poi c'è l'anomalia sotto il volo 175, o quello che pensavamo il volo 175. Il misterioso lampo avvenuto al momento del contatto, ripreso non da una o da due o da tre, ma da quattro telecamere diverse. E poi c'è l'analisi della torre nord e del misterioso lampo di quell'aereo mentre colpisce l'edificio. Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno prima che l'America e il resto del mondo riconoscano che c'è una cospirazione?
4: C'è una cospirazione.
1: E ora veniamo alla domanda più importante di tutte, ed è
4: quanti soldi farei con questo giudizio?
0: Le domande sollevate in questo documentario sono certamente terrificanti, ma le risposte potrebbero esserlo anche di più. Noi offriamo una mano aperta e non un pugno chiuso ad ogni uomo e donna che serve in uniforme, nelle forze dell'ordine o nei militari. Tutti voi avete giurato di proteggere e servire o di sostenere e difendere la Costituzione da tutti i nemici, esterni ed interni. E voi state per essere caricati della responsabilità di proteggere il popolo americano. La dichiarazione d'indipendenza, la carta delle libertà, la Costituzione, il nostro stile di vita sono in pericolo e voi avrete la responsabilità di difenderli insieme alla gente di questo paese. La più grande sfida che proprio in questo momento avete di fronte è: chi è il nemico?
4: Io. Quello sono io.
0: Ci sono coloro che domanderebbero perché il nostro governo potrebbe essere coinvolto in un atto di terrorismo così orrendo, oppure quale potrebbe mai essere il motivo. Beh, ricordiamoci di un paio di cose. Innanzitutto è stato detto che coloro che dimenticano la propria storia sono condannati a ripeterla. Ed è stato anche detto che la storia è stata scritta da quelli che impiccano gli eroi. Proprio ora stiamo scoprendo e si sta diffondendo l'idea che quello a Pearl Harbor non fu un attacco a sorpresa, come ci è stato raccontato. Infatti, le autorità costituite sapevano con giorni di anticipo che un attacco era imminente. E poi ci sono quei documenti Northwood che furono rilasciati nel 61, nei quali i capi di Stato Maggiore esponevano dettagliatamente dei piani per attaccare le proprie navi, affondare corazzate, fare esplodere bombe e avere attacchi terroristici qui, negli Stati Uniti, o destinare patriottismo e creare ostilità contro i comunisti, così da trovare uno sbocco nella guerra fredda. Tutti noi sappiamo che la guerra produce denaro. E gli eventi di Pearl Harbor e l'esistenza stessa dei documenti Northwood rappresenterebbero una chiara intenzione da parte delle autorità costituite di dedicarsi ad operazioni clandestine e di sacrificare le vite dei nostri soldati, come pure dei civili, fin tanto che questo legittimerà il loro coinvolgimento in qualche tipo di conflitto militare. Esaminiamo l'odierna situazione mondiale. Gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza mondiale rimasta. Adesso la Russia è il nostro migliore amico, così ci dicono, e la Cina è il nostro maggiore alleato commerciale. Basta chiedere a Walmart o a Dollar General o a qualunque altro grosso rivenditore dove la maggior parte delle merci sono fabbricate in Cina. Beh, se non c'è una superpotenza mondiale ostile o nemica da cui guardarsi, allora quale miglior nemico di uno senza nome, senza volto e senza un paese che può colpire a volontà in ogni angolo del pianeta? La guerra al terrorismo. Una guerra che, come ha detto Dick Cheney, potrebbe durare decenni. Già, la guerra vuol dire denaro e le forniture militari sono la maggiore industria del paese, se non del mondo. Ogni anno ai fornitori delle forze armate vengono assegnati miliardi, se non triliardi di dollari, e questi produrranno martelli da 75 dollari o sedili da toilette da 700, sovraccaricando a dismisura i prezzi a spese del contribuente. Dove va a finire tutto questo denaro in eccesso? E ora dobbiamo chiederci, come fanno le industrie belliche ad assicurarsi il ritorno economico e la sicurezza dei posti di lavoro? E il buon senso risponde che occorre garantire che ci sia guerra. Bene, potreste chiedervi come mai i grandi media non ci raccontano nulla in proposito. Com'è che Tom Brokaw o la NBC News non ce l'hanno detto? A titolo di esempio, la NBC è proprietà della General Electric. La General Electric è uno dei 10 maggiori fornitori della difesa. Considerando questa informazione, è facile capire come e perché gli Stati Uniti avrebbero creato un Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un elemento della CIA. Fu addestrato e finanziato dalla CIA, fu messo al potere dalla CIA e aveva consistenti legami finanziari con l'attuale amministrazione.
4: Questo lo sappiamo.
0: Anche Saddam Hussein fu appoggiato dal governo degli Stati Uniti. Secondo il rapporto del senatore Donald Regal, gli furono concessi dei crediti per l'agricoltura che poi lui utilizzò per l'acquisto di armi chimiche e biologiche illegali. Domanda. È possibile che gli Stati Uniti abbiano creato una pedina, creato un Osama Bin Laden o un talebano o un Al-Qaeda a cui poter addebitare la responsabilità dell'11 settembre e di altri atti terroristici ancora a venire? All'inizio di questo programma abbiamo fatto un gioco di associazione con le parole. Ricorderete il termine teoria della cospirazione. Nel documentario avete visto abbastanza prove per sapere che attualmente abbiamo a che fare con una cospirazione. Esistono innumerevoli prove che lo dimostrano. La teoria della cospirazione, infatti, è l'idea che Osama Bin Laden abbia avuto qualcosa a che fare con gli attacchi dell'11 settembre. Non dimentichiamo che il 23 settembre 2001, Condoleezza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale, aveva dichiarato che disponevano delle prove che collegavano Bin Laden agli attacchi terroristici e che al momento opportuno tali prove sarebbero state rese pubbliche. L'America e il mondo intero stanno ancora aspettando quelle prove. E da quell'11 settembre abbiamo lanciato non una, ma due guerre in Afghanistan e in Iraq basate su nessuna prova o su una teoria della cospirazione.
13: Our war is against evil, not against Islam. We don't hold any religion accountable. We're fighting evil.
0: Ciò che abbiamo visto in questo documentario dovrebbe indurre a fermarci e a rimettere in discussione tutto quello che ci è stato raccontato sull'11 settembre. I mezzi di informazione e il nostro governo hanno continuato senza sosta a inculcare nella mente degli americani che i responsabili degli attacchi furono dei terroristi armati di taglierino. E adesso che abbiamo visto queste sequenze filmate, sappiamo che non possono essere stati un terrorista e un taglierino a provocare i lampi su entrambe le torri gemelle. Sì, vuole essere un terrorista col taglierino a trovarsi agganciato sotto il volo 175. Comunque da tutto questo una verità salta fuori, ed è che c'è una guerra alla libertà. Ma questa guerra alla libertà non è mossa dai personaggi che ci hanno detto. Dopotutto, quante delle vostre libertà sono state soppresse da Osama Bin Laden, o dai talebani, o da Al-Qaeda, o da Saddam Hussein? La risposta è nessuna. Le vostre libertà vi sono state legalmente sottratte dalle stesse persone che avevano giurato di difenderle, repubblicani e democratici. Il vostro congresso, il vostro senato, il vostro presidente. C'è una guerra alla libertà. Ed ora, grazie alla legge sulla sicurezza interna, il Patriot Act, la legge sul terrorismo ed altre leggi statali per la gestione delle emergenze, abbiamo scansioni del pollice e della retina, riconoscimento facciale, metal detector. Negli aeroporti abbiamo scansioni e perquisizioni corporali. Sì, c'è una guerra alla libertà. E non dimentichiamo cosa ha detto George Bush riguardo alle teorie cospirative.
13: Let us not tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. A much calmer situation, and a much better evacuation. And these people.
14: Mio figlio è stato assassinato, assassinato!
15: Facciamo qualche domanda vera. Facciamo qualche domanda vera. È proibito? E che dire del rifugio? Non gli avete chiesto del rifugio? Il bunker dell'ufficio di emergenza in fiamme è bruciato fino alle fondamenta. Ricordatevi questo, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda, lo ripeto, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda!
4: Chi era questo deficiente?
0: E adesso io chiedo all'America e al resto del mondo.
5: Che hanno portato fuori
0: da che mai morte?
5: C'era qualche terrorista con
4: Ha finito?
5: Vabbè che se lo metti nel punto giusto, un po', sì, però tagli poco, no?
4: Non lo so, non mi sembra di tagliare il mio.
5: Facciamo prova. Non fa molto di taglia unghie.
4: Una cosa, guarda, una cosa, mi fa antipatia. Io non so come copiarlo, però.
5: Peccato che non parlava.
4: Ora ci provo. Entra su. Copiati da NORAD.
7: Ah. Cosa?
4: Un film che devi vedere assolutamente. Magari ve lo vedete.
5: Il più dello stesso ordine. O della grande sergente.
4: Dovresti entrare con la tua utenza SCP direttamente, NORAD, due punti.
7: Router si può?
4: Forse sì.
7: NORAD, due punti.
4: barra sterco,
7: ma no, no, non
4: barra
7: so
4: lobster barra asterisco itz c asterisco punto, non c'è la lippi, 10 69 169. Ah, non c'è l'Uter, ma tu hai la tua utenza.
7: Sì.
4: Ma che fai? Fallo per SCP, no?
7: Per vedere se la parte non la ricordo.
4: Tanto te la chiede l'SCP.
5: È uguale.
7: Sì, vabbè, ma...
5: Non te la chiedo uguale a una stessa.
4: Forse non c'è. Vabbè.
7: Mi seccava a ritornare indietro nella riga.
4: L'onda elettrice.
7: Boh. Me la fammi. Gli metto le mie chiave. SSH, così poi non me la devo ricordare più.
4: Un momento. Usa l'Uter.
7: Ok.
4: Perché non c'era l'utenza. Non c'è manco la tua, c'è solo la vecchia Omni. Perfetto. È un film molto strano, però molto bello. Io lo trovo molto bello. È fondamentalmente la storia di un pazzo. No, Pilucchio, tu non lo puoi bere, infatti. Non lo puoi bere perché ti fai chiudere il cammino partito di fatti mentale. Ah!

0: cosa è stato usato, questa post non si capisce. Per il piatto della nuova, può essere, ma va bene. Ok, questo l'ho spiegato.
1: Per la spiegazione. C'ora quello pulito. C'ora altro per figliare quello pulito. Vabbè, mi piglio io. Mi metto in pasta da qualche parte.
0: Ma no, vabbè, io c'ho abbastanza mani per figliare quello pulito l'altro.
1: Scusate.

fucking Jesus.

0: 去电话报。
1: 都快过来 check 我一个，没问题。
2: 行了，48等于你过了。

0: Let me Orin.
1: Orin, please Orin. Allora noi andiamo dal pompista e torniamo. E c'ho un problema.

0: È bellissimo questo mare che mi è arrivato. Parlo della nuova generazione che non si capisce. Sai prendere, dai!
1: Ma non lo trovavo!
0: Di fronte! Aspetta,
1: non c'era!
0: Non lui!

Ay, a ver, a ver, a ver.

Faire quoi ça?

0: Lo stai, non funziona tanto bene.
1: Sono l'unico di cose, la lavandina.
0: Sì.

Aspetta un attimo, ma che ci sono, quando ti posso.

0: 第2クロスの仕事の主題で出ても来てもらう。
1: そんな言いた
2: いんだよ。うわ。

0: succedere, no?
1: Come sul capo, la sorvetto.

0: Vabbè, non era così... C'era la scheda audio e non funzionava, la scheda di rete non funzionava, doveva funzionare.
1: No, non funzionava, era...
0: Scheda in rete è cambiata, scheda audio cambiata, tutto cambiato.
1: Ci siamo ricostituiti, ci siamo incontrati un giorno al bar e mi ha detto ma noi che cazzo stiamo facendo? Attorno a un tavolo di birra. No, sempre con il primo letto, quello di parte. Per la volta, abbiamo registrato qualche cosa.

0: da aqui,
1: conservadora,
0: velho,
1: né?
0: É, foi essa.

0: qualcosa di commestibile per un gatto qua.
1: Merendina Kinder non penso che sia troppo commestibile.
2: Come potremmo trovare il giovedì 31 di invece?
0: No, quando esiste un giovedì 31?
2: No, il giovedì 31, no, un altro sistema parallelo, un universo parallelo.
0: Cambiando le costanti dell'universo.
2: Cambiando le costanti dell'universo, quando esisterà?

0: ho usato un'altra.
1: Come si chiama?
0: Io ti dicevo usiamo Ubuntu. Ti dicevo usiamo desktop and pesce.

Thank you.

0: 반쪽 그 시기 퍼지질 수 있는 전화에서 막
1: Cioè invece di far girare i gameplay su quella macchina, di far girare, cioè, far girare i buoni gameplay sulla tua macchina, ti lanci streaming, minchia si dovrebbe fare, sai? Sempre dal taglio, se tu dici stream a questo, di
0: fare.
1: Il problema è che tu dovresti avere un client, cioè ognuno dovrebbe avere un client per guardare, se non c'è un client. Quello sarebbe il suo.
0: Una chiamata di un assistente PHP a un client testuale a linea di comando,
1: quello sarebbe
0: il tuo
1: fare, vedi?
0: Guarda, se c'è un client.
1: Scusa, se io mi sto qua a provare, io mi sto qua a usare il
0: PHP. Aspetta. Lo stream di quella merda di Radio Cybernet, eh? Dine, allora è http://dine.org 2.8000/r sito
1: Upload, non ho uploadato, ho già suonato, ho

0: Questo va bene, lo fa anche
1: io. Ma certo, perché non muori?
0: Posso fare? Non ci siamo, non so. Devi aprire, chiudere, voglio.

0: 40 di testa?
1: Mi chiede, arriva, quando sto in questo momento sto ascoltando la musica, mi chiede,
0: dove stavo? Ah, beh,
1: io stavo convinta, mi ha rubato la...
0: Però quale convinta?
1: Quando ti è là? Non è fatto.

所以写两个音，来，我记得写的第一个什么音？我们班什么舞？我们班什么舞？大学，大学什么舞？

Let's get buried, bro.

salitare e vedere di quanto varia la corrente.

0: ああ、生まれて、
1: うん。

0: Fucking Jesus, fucking Jesus, fucking Jesus. Fucking Jesus, fucking Jesus, vaffanculo al porco Dio.
1: Minchia, se era piena sta bottiglia sarebbe esplosa.

Io che devo fare un salto a casa a farmi la doccia. Sì. Da venerdì sera.

Certo, se trovassimo i modi di risolvere il problema facilmente. Però adesso dobbiamo chiedere a Cadras se, cioè deve dire se poi dei numeri si può effettivamente fare. Si può fare quello dei numeri primi, si fa quello dei numeri primi, se no si fa questo qua dei due. E io mi aspetto di trovare la funzione da fare per questo video. Andiamo su.

0: Sounds good.
1: Sì, quello che dicevamo stamattina, il fatto che qualcuno doveva rompere dall'esterno il nostro sistema, quindi farsi pensare, cioè crescere.

0: Quando uscì lo sfoglio,
1: non funziona.
2: Se no sarebbero montato.
0: Con il sensore della temperatura del portatile. Ci specchi per in quel momento il piedino nella scheda madre e gli metti questo.

0: Yes, I'm on for this year.
1: Come for it.
0: Logo. Vuoi farlo? Vai, lo mettiamo. C'è dei cosi che ne è inviato uno.
2: Però, vedi...
3: Ok.
2: Non è che noi siamo
3: la Linux Day 2006.
2: La gente pensa che noi facciamo
3: ci siamo.
2: Utilizziamo il server di
3: posto. Premiamo così.
2: Utilizziamo i scopi normali, quindi non è una grande...
4: La prima...
2: Certo.
1: Però, cosa vuoi dire che esiste la versione di Gen 2, questa versione grafica? 2006?
2: Sì.
4: Non è stato...
3: Bene. Prova. Abbassiamo un po' il microfono. E adesso vediamo un po' se riesco a mettere un po' di musica in sottofondo.
2: Guarda, io sono quello che a casa vostra. Delle sedie, del computer, portate quello che volete. Io lo devo accendere.
3: Va bene, buon ascolto. Dio cane.
5: Che cazzo? Oh, sto già streamando, ho lanciato stream. Ubuntu, Vabbè, lo scritto che hai fatto tu. L'audio? Dal microfono.

allucinante. Allora, state ascoltando Radio Cybernet, sono le 18.15 UTC di giorno 12 settembre e quello che ascolterete è semplicemente sono io che sto ascoltando 16 giga di materiale di Radio Cybernet a caso per cercare di dargli una classificazione. Per esempio adesso ho trovato questa registrazione

0: insomma, se qualcuno sa che cazzo è sto brano e mo dice. Ma questa è proprio la devastazione più totale. Ah, ma qual è? Vabbè, quindi questa roba la chiamiamo bo.mp3 e lo spostiamo di là. Poi vediamo che cazzo c'è qua. Ah, New Economy Bologna. Allora, su altri 6 New Economy Bologna, perfetto, gennaio 2001. Quindi questo vanno su altri CD numero 6 New Economy Bologna. E queste sono le sezioni 26 e 27, sono quelle che mancavano.
1: Che fai? Andiamo a mangiare.
2: Spostiamo.

0: No, non capisco perché sto cazzo di player non mi suona i WAV. E lo so io perché. Perché Debian merda, Dio cane di merda. Cioè non ci stanno i plugin, ma vaffanculo. No, qua c'è scritto WAV player. Perché WAV player mi dice enabled e poi però non me lo suona il WAV?
1: Ma XMMS, no?
0: XMMS.
2: Gli complicherete la vita per nulla, poiché il verso effettivo di Isue non è noto. Quello che abbiamo indicato.
0: Che cazzo è cosa?
3: .org/radio cybernet.
4: Ed eccoci qua. Sì, oscilla, bastardo, oscilla.
3: Radio Cybernet riprende le trasmissioni dal Tupò di Bologna.
0: Ah.
3: Sì, il Tupò, il posto dove siamo, il teatro polivalente occupato.
5: Ma se aggiungessimo una O?
3: Tupò?
5: Il topo.
3: Il topo.
5: Più facile.
3: Il tuo teatro O, praticamente.
4: Abbiamo subito un intervento di Mr. Coniglietto.
0: Che il coniglietto meccanico che c'è aperto. Fa cavalca, poi si ferma, fa così col naso e fa. Dicevo che era una creatura di sale, ma te così.
4: Questo coniglietto meccanico appoggiato al router Dixel che se lo sta trombando e emana questi suoni. È molto bello.
0: Io mi sono appunto con un chip, ma come cazzo hai fatto? Ah. Quindi questa è una registrazione del 2001 al TPO di Bologna.
4: Ok, facciamo riportare il Mister Coniglietto.
0: Vediamo se trovo una foto online.
4: Sono cose che succedono.
0: No.
4: Vediamo se Jeremy ci risponde, in quanto egli sta codando la nuova versione di Moog.
0: Va bene, questo lo portiamo avanti. Ah, minchia. Questa è la registrazione originale di quando poi ho fatto il jingle di Radio Cybernet.
4: Minchia! Radio Cybernet!
6: The personal identification number is incorrect.
4: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna. 103 MHz in FM, giusto?
7: 103.103.
4: In 3 secondi la storia di questa radio?
7: Radio Città 103 nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
0: Radio Calippa, questa trasmissione invece. No, però c'è questo.

0: India, I am ready, over.
1: This Bravo, stand by, stand by.
2: Ah, questo è il periodo della guerra in Bosnia e si intercettavano queste robe qua. Sì, però loro si danno gli stand by e si mandano questi messaggi qua, e credo che siano carabinieri o comunque forze, sì, forze italiane.
3: Wow, ok, siamo di nuovo in collegamento sulla frequenza di 4530 kHz in AM sulle bande laterali. Abbiamo captato questa strana trasmissione.
2: No, ho registrato dalla M quella roba che sentivi.
3: Ah, sono dei siti utili per
0: l'India.
3: Il sito che vi consiglio è www.shikli.com/radio/index.html.
0: Bravo, stand by.
2: Questo che non capisce che devi abbassare il volume perché sennò gli rientra il microfono.
0: Bye.

0: Ok, vediamo un po' che cazzo trovo qua. Quale inferno? Che stai a fa?
1: Ma che cazzo mi deve essere caduto qualche parte il pulsante di alimentazione, si è staccato. Cazzo di macchina, inutile.
0: Abbiamo con noi E-Flags che sta cercando di sistemare un IBM. Un ThinkPad 133?
1: No,
0: un 166.
1: Un 166. Oh wow.
0: Hai trovato il cavo alimentazione, il pulsante. Ah, molto bene, molto bene. Sì, non senti più, ma senti la mia voce, immagino.
1: Perché c'è qualcuno che ascolta?
0: Ma sì, qualcuno, che poveraccio.
1: C'è ancora qualcuno che ascolta, addirittura. Radio Cyber. Nel porta.
0: Ah, ma qui ci stanno tutti i WAV, cioè qua dovrei veramente trasformare tutti sti cazzo di WAV.
1: Se anche mi facessi...
0: Allora, vediamo un po'.
2: Well, I'm not a crook.
0: Effetti sonori vecchi. Ma ci sono delle cose vecchissime. Vabbè, i cartoni animati me li posso pure risparmiare.

0: Allora, quindi materiale per puntata Radio Cyberne, cartoni MP3, la facciamo fuori perché comunque... Che c'è? Ah, minchia, le pubblicità queste qua le devi sentire. Queste pubblicità le ho fatte io rippandole dalla TV e modificandole. Ce ne sono alcune che sono venute bene, devo dire. Se si degnasse di caricarle, sto cazzo di...
1: Sì? Pronto?
2: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
3: Sicuramente non hai Gigaset.
0: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta!
4: Se ci fosse qualcosa di strano...
5: Caro, la mattina sei così...
6: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
7: Ed ora ci colleghiamo con Radio Rai.
0: Niente, GR
8: Rai, giornale radio.
9: Io abbiamo avuto conferma del concerto di 99 Boss, sì.
10: Ma ci diamo un'ora.
11: Questa pubblicità ha un doppio senso. Radio Cybernet presenta...
1: Passaporto?
11: Che cazzo vuoi, broccola?
1: Da dove arriva?
11: Se permette, sono cazzi miei.
1: Mi può aprire il bagaglio?
11: No! Ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'ho una cosa grossa così.
1: Lo vedremo.
12: Ehi, che profumo.
11: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
1: Questo lo sequestriamo.
11: Come lo sequestrate? E io come faccio?
0: Agghiacciante. Non lo so.
7: Acqua del Nardo vi invita a concedervi un po' di coccole.

0: andate a fare in culo.
1: Con la partecipazione di
0: pasticceria di Dio Santo.
2: Negli episodi di stitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione, ha bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di volvo e casca,
3: che riattivano la motilità intestinale.
2: È un medicinale mediante prendi poi di lustrativo binario sopra lungato, consultare il medico se bisogna risolverlo più frequente di 3-4 volte in mese.
4: Niente, qua sono tutti WAV però.
5: Convertili.
4: Già.
5: Sennò fottitene. Quanto ti occupa?
4: Tanta roba in via l'audio.
5: Bella sì, mettiamo.

0: Na razie jak to było?
1: Ma anche tre, dai. Perché al diciamo a pi greco mezzi il suo numero preferito è
2: pi greco mezzi. Giustamente.

0: Sandra Jeremy.
1: Fatti buono, Pilu. Vabbè, mo metto un po' di musica perché si è rotto un po' il cazzo, eh. Che mi sono rotto i coglioni. I coglioni. Vabbè, a sto punto... Amen.

0: Va bene, mo qua noi siamo al Poetry Club, stiamo aspettando Morpheus e Graziano. E quindi dopodiché mangeremo una pizza del demonio. Dopodiché ci saranno le uccisioni, voglio dire mega uccisioni lamparti con giochi tipo Call of Duty e cagate del genere, che ovviamente faremo su piattaforma Windows di merda, ma non ce ne frega un cazzo perché dobbiamo distruggere e uccidere, perché così va fatto.
1: Io odio IBM insieme ad Apple e Sony. Grazie.
0: Da notare che sto usando un microfono Apple.
2: Eh? A 16 bit questi stronti, lo sai?
0: Che cosa dici?
2: A 16 bit di sensibilità, lo pubblicizzano.
0: Ma che bit? È un microfono del cazzo.
2: Sì, ma sì. Se la menano, ma credimi, se la menano.
1: Sono cazzate, lo so.
2: Però ti dicono che è molto sensibile anche se registri a 16 bit, lo sai. Cazzo, sono cacate.
0: Perché non se la fanno ficcare nel chakra? Il Cristo The Osprey, il Cristo. Io
1: The
0: chiamo Nico.
1: Osprey è il Cristo. Oh no.
0: Il mio telefono si è resettato.
1: Oh, andiamo a sistemare qua.
0: No, perché non si capisce più un cazzo.
2: Sì, io stavo per accendere l'elmo perché sopra non
0: fai. Allora fai. Intanto io rinoco e basta.

0: presto, vengo e ti scopro.
1: Ah, bene, scopation. Ah, io Orinoco.
2: Ma vediamo dove cazzo sta Nico. Io invece sono un figlio di puttana, di cognome e di nome Fi.
3: La scatola dei seriali è questa, no? Poi ci sono solo i cambi a sesso. Sì, in transa. Ti serve questo? È Macintosh? No, questo è Vax. Ah, è vero, è Vax, però quella presa è un'altra. Sì, ok. Adesso ho deciso che... Oh, noi siamo qua. Ah, e che fai?
2: Ah, c'è ancora in giro?
1: Ah, mica, gli spacchi dove sono? Qua, fa buio già. Ehi, Lidia viene? Lidia viene? Ciao, dai. Ciao. Fra una mezz'oretta sono qua. Teniamo i cavi.
0: Vai, va.
2: Questo sembra un non fecal.
0: Che cazzo di cavo è?
2: Io cambia sesso.
0: Non è che c'è roba sperri da sotto, che ho trovato un altro soffio per sperri, sperri!
2: Che cazzo sperri, porca Dio, sono gli Univa!
0: Non abbiamo un cazzo!
2: Tieni i cari! Magari avessimo roba sperri Univac, con i terminali di legno. Fantastico, ne avevo visto uno.
0: Univac, delle macchine enormi. Siamo negli anni 60 quasi, eh. E poi hanno cessato completamente la produzione, saranno anche loro.
2: Univac, non lo so, credo che siano poi falliti miseramente, nella miseria, miserrima. Ah, il cavo console del RISC 6000.
0: Ah, molto bene.
2: Buttalo via, ti prego. È un cazzo quadro.
0: Forse è l'OS, ma l'etichetta è rosicchiata.
2: La sperma. La sperma?
0: Ma perché non teniamo un SIM che si legge la chat, scusa?
2: Ci sarebbe X-Chestival, che ha fatto... Guarda caso, l'ha fatto altro.
0: Guarda.
2: È installato Festival con i...
0: Ah, però non c'è il cazzo supporto italiano da quel momento.
2: No, legge un po' male. Cioè, no, in realtà lui ha messo le voci in italiano. Però l'ho fatto una sola volta, poi non ci ho capito il cazzo.
0: Come ha messo le voci in italiano?
2: Ha caricato i fonemi in italiano.
0: Che cazzo li ha trovati?
1: Dove ha trovati? L'università di non so del cazzo in Italia.
0: Ah, però è...
1: Sì, che sono, siccome tutti i fonemi del mondo sono liberi di telescarica. Lì devi mandargli il fax, iscriversi e poi loro te li spediscono. Ma vaffanculo.
0: Vabbè, chi è che si mette lì a fare?
1: Infatti non lo fa nessuno.
0: Infatti vaffanculo.
1: Vorremmo veramente metterli online, vaffanculo.
0: No, a parte quello, chi è che si mette a scriverne liberi? Che cazzo?
1: Quali fonemi? Cos'è il cavo nero di questo qua?
0: Il cavo negro di quella cosa era per terra?
1: No, tengo. Quindi è completamente scomparso, si è annullato.
0: No, no, era qua.
1: È nullo, nullo.
0: Sarà il momento di sì.
1: Completamente distrutto. Invece c'è un portale di cavi diretti e di alimentazione.
0: Questo è un cavo ex diretto ormai sbocciato.
1: Allora aspetta. Detto di mettere di qua.
0: Ovviamente poi devastata.
1: Tutti devastati?
0: Tutti. Sì, c'è quello che hai tagliato.
1: Dove erano sui seriali?
0: Seriali, seriali, seriali.
1: In bagno o di là?
0: Di là. Ma di là ha un nome o è di là?
1: Di là dove?
0: Di là là in basso.
2: Sì, era un accesso in terra, mi ricordo.
0: Aspetta, apro un altro. Merda, merda.
2: In cesso c'è odore di piscio e petrolio.
1: È fantastico.
0: Questo router non è là.
1: Chiama router i coglioni. C'è il jet. Là c'è il jet e forse c'è l'altro mercato.
0: E
1: il cartone da un magneto
0: attivo. Ah, un verde ottimo.
1: Perché hai perché il PC da questa parte non ti dà?
0: Ah,
1: ecco perché. Cristo su caminchia.
3: No, io...
0: Va bene, attacchiamo questa cosa all'alimentazione normale.
2: Vediamo un po' se posso mettere un po' di musica un po' più.
0: Sentito l'Apple Sound?
2: No, Crossed in the Shell no. Però la colonna sonora di Apple Seed non è male.
0: No, questo non c'è.

0: 8.6, la storia.
1: Cosa? È partito?
0: È partito, sì, quello là, sì.
1: Ah, questo è quello buono.

0: Bene. Dovrei in qualche modo intrattenervi. Porca Madonna, però sto porco dio di stream delle cose storiche di Radio Cyber continua a cadere. Io mi sono rotto i coglioni. E cade perché da Papuasia non si riesce a tenere sullo stream. Perché è una. È un tanto è una spark di merda. E per giunta è un open BSD di merda. Quindi se già le cose sotto BSD non funzionano perché non compilano, per giunta è per Spark. Quindi ancora più inferno.
1: Ma chi è che crepa esattamente?
0: Vedi, è andato in palla completo.
1: Ma chi è?
0: L'Icecast.
1: Ah, l'Icecast.
0: L'Icecast a caso smerda.
1: Ha dato un qualche
0: sì,
1: motivazione?
0: Questa merda qua.
1: Ma che cazzo di messaggio d'errore è?
0: In loop. Dio porco.
1: Vabbè.
0: Questo è il callback. Quando... quando io non streamo live, entra il callback.
1: Ah.
0: Una figata. E trasmette tutta la roba storica che c'è su Papuasia a caso, però. Purtroppo non ho potuto fare una playlist. Se no farei la playlist, come dire, 97, 98, 99. Uso Icecast. Perché non posso usare altro. Perché Muse non compila su BSD e non compila su Spark.
1: Che cazzo gli manca per compilare?
0: No, non lo so. Cose che Giallo mi l'ha provato a spiegarmi e non ci ho capito un cazzo. Che riguardano il multithreading, il porco dio, le funzioni in assemble. Ma vaffanculo, dio cane.
1: Ah,
0: giusto, è Spark.
1: Le funzioni in assemble.
0: Non lo so,
1: vabbè,
0: no, okay, questo forse
1: anche
0: no.
1: Anche le funzioni in assemble.
0: Questo forse
1: però.
0: No.
1: Ma... ma che cazzo di mio numero è questo? Ma che cazzo è sta cosa?
0: E vabbè.

0: Ti faccio vedere una cosa adesso. Aspetta, eh. Allora, ho trovato una pagina web. Ecco qua. Ah no, l'ho trovata. Aspetta, perché prima di trovarla qua. Porco Dio. Vabbè, senti, quando la trovo te lo dico.
1: La droga.
0: Perché non ci sto a capire un cazzo. Oh, eccola qua. Allora, io ho trovato questa pagina web. Croata. Che quando me la caricasse, eh? Sì, lo so, non so a cosa è dovuta.
1: La lampada.
0: Cioè?
1: La lampada scotta o la lampada di scansa, la lampada.
0: Ah, le ombre sono le lampade?
1: Sì, sì.
0: Ok. Mednornia conferenza 2005 a Ruyan, in questo posto qua, elettronischi, programma giorno 11, giorno 12, giorno 16. Io sono nel programma di questo evento nel 2005 in Croazia. Capito? Ma sono veramente nell'elenco, perché poi, cioè, non è che c'è qualche errore, c'è davvero net qui scritto, capito? Quindi io ho partecipato a questa cosa in Croazia e non me lo ricordo.
1: Ma chi è che si è spacciato per te?
0: non lo so. Comunque credo di aver capito che qua c'entra poi Jarmin, perché si parla di streaming. E quindi forse o dovevo andarci. Poi c'è uno speech che si chiama Faccia di Merda, per cui non so di chi sia. Jacopo Andreini, Faccia di Merda, musician. Musicista che fa questa roba, vabbè. La domanda è che faccio? Me lo spingo nel curriculum? Che ho fatto lo speech in Croazia? E a sto punto direi di sì, porca madonna.

quei giocatori PDF di merda. Se metto lo zoom al 200%, non è perché quando scelgo un'altra pagina voglio tornare al 100%.

Il trasporto del selvaggio accelera il colpito e prende premuto a fuori. Loro vogliono fare il selvaggio. Pazzesco. Non viene

0: Beh, a quanto pare io ci scrivo che sono stato invitato.
1: Nel curriculum.
0: Così nessuno può dire niente. Sono nel programma.
2: Ah.
0: Percepisco dei rumori anal provenire da quel computer.

0: 好了，小峰。
1: Si è tappa di che? Da dischetto? Ah, ce l'ha.
2: Sì, ce l'ha. È un disco di setup.

0: Va bene. E adesso rassegna stampa. Che vuol dire? Andiamo sul sito della Repubblica e vediamo che cazzo succede. Allora, succede niente. Oh, Jobs lancia i film online ad alta qualità. E l'iPod si restringe? Cioè, fra poco ti regalano un anello e sarà quello l'iPod, no? Solo che devi usare lo stuzzicadenti per schiacciare i tasti.
1: Che cazzo, avevano fatto Porco degli anelli Dio. Con sopra il Java, ti ricordi? Che facevano, ci giravano cose assurde.
0: No, ma che stai?
1: Ma un inferno di tempo fa.
0: Non esiste.
1: Sì, sì, un inferno, quando avevano lanciato il Java. Roba San di secoli fa. Gli davano una qualche fiera, se non ricordo male. E elaboravano cose. Non ricordo a che cazzo servisse. Una cosa fondamentalmente inutile. Era per fare i fichi come solo la San sa fare.
0: Vaffanculo, porco Dio.
1: Vedi se sono qualche contattato o quell'alimentatore. Tutte che prendi 20 volte. Non è piacevole. Non faccio.

0: Va bene, io non so chi ancora stia ascoltando lo stream, ma vaffanculo, lo interrompo.
1: Poeti si sono malati e loro hanno mancato la parola.
2: Dissero che avevano giurato di combattere. Il giuramento non portava. Non avrei perso questa battaglia.
3: Orrorro! Orrorro! Orrore! Horror! Bevo Pepsi! Orrorro! Posso dire? Farò zap, menterò. Su Raido 2 un documentario con una puta. Su Raido Futura un insieme di stronzi parla di Mozart.
4: Alleluia!
3: È una situazione. Abbasso il rate. Però non dovrebbe consumare tanta banda, porco dio della banda. L'orrore! L'orrore fecale! Va bene, basta puttane su Rai! Andiamo a vedere le previsioni del tempo, una grande sborrata di merda, di nuvole di merda attraversa la Sicilia, e in questo momento però c'è un ciclone che sta facendo girare i coglioni. Ecco, se n'è andato, vaffanculo, vabbè. Stavo a fare la... Su prima TV ci sono le macchine che corrono, mentre vediamo adesso la BBC, c'è uno stronzo in giacca e cravatta che parla e dice stronzate. Dice che a Cancun è successo qualcosa. Si parla di immigrazione, c'è un inviato in Messico, a Cancun, dove ti fanno un culo così se sbagli a parlare. Si sa, a Cancun.
5: Hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni.
3: Oh, su Euronews c'è un bordello della Madonna.
5: Sono state private della corrente elettrica, anche la barriera.
3: Violenza domestica.
5: La situazione, le alte temperature.
3: L'appartamento a sé si sta. Su 24 ore TV gialli che fa video arte di merda, dove delle donne nude che in questo momento sto guardando ballano. Questa tizia ha i capelli metà neri e metà gialli, ma chi cazzo è sta stronza? Ma che cazzo è? Cioè, io sono un artista multimediale che si interessa all'architettura e tante altre cose, ma vaffanculo, ma chi cazzo sei? Fatti rompere il culo! Fatti rompere il culo! Ma vai a cagare!
5: Ha performato
3: Allora, Sky Meteo. Ma Sky Meteo sta parlando dell'Europa, quindi non posso dare la... ma per sabato, anche perché non capisco... Oh, gli indiani sono...

l'India che avanza, che avanza dal vivo, live, on stage now, e stanno suonando dal vivo, eh?

0: บ๊าบแบ๊ะ
1: แม้แต่มุสลิม
0: ก็ต้อง
1: ศาสนาคริสต์ก็มีทำมากน้อยแล้วแต่ศาสนา
0: Siddharma Channel c'è il solito santone che parla del Buddha. Andiamo avanti. Ma non so, potrei leggere qualcosa perché qua commentare quello che c'è in TV non è che si capisce un cazzo, ma solo che non so che cazzo dirvi, non so che cazzo leggervi, che cazzo devo fare. Se avessi un libro qui, vi leggerei qualcosa di Bukowski. Ah, ma io vi leggo qualcosa di Bukowski, perché ce l'ho sul sito. Vi leggo una citazione di un libro di Bukowski. Io vorrei capire che cazzo è che mi succede la banda.
2: Io lo so.
0: Lo so cos'è che mi succa la banda. È questo cazzo di lettura della posta del Dio Madonna schifo e del Cristo in croce di sperma. Allora vi leggerò un passo tratto da Taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski. È un gran bellissimo libro. E poi una parte molto strana di questo libro, ma si capisce quel cazzo che dico? Mi si sente perlomeno? Allora, se mi si capisce, io vi leggerò un brano tratto da Taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski, libro che non ho, ma ho questa citazione, che merita molto, è un autore che dovreste tutti leggere. E va bene, a questo punto... Questa citazione io non mi ricordo più in che punto era. Comunque, forse c'era una festa, era una situazione in cui c'era una festa e c'era un sacco di gente e lui era lì in questa festa. Nel frattempo mangio patatine e me ne fotto un po'. E inizia, insomma, diceva, faceva caldo lì dentro, mi avvicinai al piano e suonai il piano. Non sapevo suonare il piano, pestavo i tasti e basta. Qualcuno ballava sul letto. Poi guardai sotto il piano e vidi che una ragazza si era messa stesa sotto con il vestito sollevato fino ai fianchi. Suonai con una mano sola, allungai l'altra e rapinai un'emozione. Sarà stato per la brutta musica o sarà stato per la rapina, ma la ragazza si svegliò, si rimise in piedi. Quelli che ballavano sul letto tornarono a sedere, riuscii a raggiungere il letto e dormii per un quarto d'ora. Non dormivo da 2 giorni e 2 notti. Faceva caldo lì dentro, caldo. Quando mi svegliai, vomitai in una tazza di caffè. Quando si riempì, fui costretto a centrare il letto. Qualcuno portò una pentola, giusto in tempo. Diedi di stomaco, acido, tutto acido. Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano 2 tizi nudi. Uno di loro aveva della crema da barba e un pennello e insaponava palle e uccello all'altro. Sentite, devo cagare, gli dissi. Fai pure, disse il tizio insaponato, non ti disturbiamo mica. Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: ho sentito dire che il Club 86 ha licenziato Simpson. E l'altro risponde: KPFK, fece l'altro, scarica più gente della Douglas Aircraft. Una parola sbagliata, una frase fuori linea rispetto alle loro concezioni su umanità, politica, arte e sei fritto. L'unico sicuro di non perdere il posto è Elliot Beans. Adesso vai avanti, disse il tizio col pennello. A far che? Agita l'uccello finché diventa duro. Sganciai uno stronzo enorme. Gesù, disse il tizio col pennello, anche se non aveva più il pennello, lo aveva buttato nel lavandino. Gesù, cosa? Disse l'altro. Il tuo affare è una cappella grande come un mazzuolo. È per via di un incidente, ecco perché. Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro. Adesso vai avanti. A far che? Piegati indietro e fattelo scivolare tra le cosce. Così? Sì, e adesso? Abbassa la pancia, fallo scivolare avanti e indietro. Ecco, così, vedi? Non avrai più bisogno di nessuna donna. Oh, Harry, ma non è come la figa. Ma che cosa vuoi farmi credere? Vuoi farmi credere un mucchio di stronzate? Hai solo bisogno di un esercizio, vedrai, vedrai. Mi pulii il culo, tirai la catena e uscii. Andai al frigorifero e presi una lettina di birra. Presi due lettine di birra. Le aprì entrambe e attaccai la prima. Pensavo di essere a North Hollywood. Mi misi a sedere di fronte a un tizio con in testa un casco di latta rossa e con una barba di mezzo metro. Era andato forte per un paio di notti, ma adesso le anfetamine non le aveva più. Non era ancora arrivata la fase del sonno, solo quella della depressione e dell'assenza. Big Jack, dissi. Bukowski, mi devi $40, disse Big Jack. Senti, Jack, ho idea di averti dato $20 ieri notte. Ho in mente proprio questa idea. Ricordi questo numero 20? Ma no che non ti ricordi, non è così, Bukowski, perché eri ubriaco. Insomma, c'è questa discussione con questo Big Jack, io la salto un attimino. E, insomma, si va un po' avanti. Avevo notato che parecchie persone andavano indietro a una grande tenda. Qualcuno usciva dopo 10-20 minuti, qualcun altro non usciva più. Andava avanti così da 48 ore. Finii la seconda birra, mi alzai, tirai la tenda ed entrai. Era buio e pesto lì dentro, ma io annusai l'erba e culo. Mi fermai per permettere agli occhi di abituarsi al buio. Larga presenza maschile. Leccavano buchi di culo. Strizzavano e succhiavano. Non era roba per me, era una persona per bene io. Era una specie di palestra maschile alla fine degli esercizi alle parallele. Soffocavo. Un negro di pelle chiara mi si avvicinò. Ehi, ma tu sei Charles Bukowski, giusto? Giusto, dissi. Cazzo, ma è la cosa più fantastica della mia vita. Ho letto Crucifix in a Deathland. Per me dopo Verlaine ci sei tu. Verlaine, sì, Verlaine. Allungò una mano e me la piazzò sulle palle. Gli tolsi la mano. Cosa c'è? Chiese. Non è il momento giusto, sto cercando un amico. Oh, mi dispiace. Continuai a guardare in giro, stavo proprio per andarmene quando notai una donna appoggiata in un angolo lontano. Teneva le gambe aperte e sembrava piuttosto fatta. Avevo appena cominciato ad andare forte quando mi infilarono qualcosa tra le chiappe. Vidi le stelle. Oh, ma che cazzo vuoi? Allungai la mano e tirai fuori l'affare. Eccomi lì con l'affare di un uomo in mano. Cosa pensavi di fare, fratellino? Senti, amico, questo gioco, eccetera, eccetera. E vabbè, la storia continua e a un certo punto vaffanculo, porca madonna. Succedono delle puttanate. Penso che avrete capito il succo di questa storia meravigliosa che tutti i bambini dovrebbero leggere. E basta, mi sono anche un po' rotto le palle, sostanzialmente, di Cristo. Allora, a questo punto, niente. E allora fanculo. La televisione mi ha rotto il cazzo, semplicemente. Dio mi schifa. E quindi, amen. Ma vaffanculo. Vabbè, io interrompo qui la trasmissione perché un po' le palle, sapete com'è, Ah, c'è una bella poesia di Bukowski che c'ho qua. Però questa è quella pasto.

ma porco Dio, ma si è premuto spazio qui, Dio cane, ma me lo vuoi dare questo cazzo di spazio, porco Dio? Sto cercando in rete una poesia molto bella.

Oh, Jesus Christ. Cristo di un Dio, ma...

qua. Siamo fottuti con le poesie, siamo fottuti.

0: giorni come rasoi, notti piene di ratti.
1: Ah.

0: sarebbe impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Oh, eccolo qua, finalmente. Questa è bellissima. Già. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni. Bella questa.

0: Pardon.
1: Questo è veramente bello. Questo è veramente bello. Porco Dio. Porco Dio. Si può dire porco Dio? Perché mi viene come un porco Dio. Come dire un orrore.

Jesús. Qua ci sono, c'è tutta una raccolta di stronzaggini del Dio cane che sto leggendo, però vabbè.

0: Va bene, io a sto punto mi serve la banda, devo interrompere lo stream. Interrompo! Interrompo questo orrorro! Buonanotte nell'anno Roosevelt! Anno! Anno a tutti! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio e porco Dio!
1: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprgli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di obbedienza animale.
1: Creatori di uomini.

0: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
1: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Prima parte.
2: Perché hai visto che ha un tutto pazzesco nel
3: quadro? Madonna!
2: Vedi la stringa?
3: Model
2: PCI 18, non lo vai su Google che c'è! E poi trovi un tizio pazzo! I started some following works with 40 groups Nick Dryer Sinto Sorai! Pazzo!
3: Ma te capito, non si tratta di nulla, eh? Ne di mettere faccia con un portello. La logica è sempre quella.
2: Mi trovo il sito
3: tanto!
2: Tanto
3: subito!
2: Tanto subito, io sono morto!
3: E mo mi aspetta J-Boss e Company! Addio!
2: Questo è il primo mio segmento! Dalla mia J-Boss è partito!

0: scusa, sarà vero che se sei migliaia fa 10 anni?
1: Sto cercando santo!
0: Ma che cos'è quello là?
1: Una videocamera in Giappone.
0: Oh, che bello!
1: Eh sì.
0: Ma si muove!
1: Eh sì, si è aggiornata costantemente. Ma poi pure muore.
0: Sto cercando santo subito! Sto usando.
1: Sono le 12:40, potremmo anche pensare al cibo.
0: In Giappone questa l'hai trovata.
1: Pure pubblicità. No.
0: Passa il tempo così. Sai quella parola di estratta?
1: Mi dici. No.
0: Sì, sì, c'è e lui,
1: vai!
0: E lui! Eccolo! C'è che... Che asterisco?
2: Nella C.
0: Non si stampa. Lo posso installare da me?
2: Dov'è la schedata? No, c'è bisogno,
0: ma del cacciamento. Ma che fai? Ma

0: Vabbè, poi un po' poi nel mixer devi scegliere.
1: Già che ci sei se non hai il bus di scala.
2: Per la cassa di

0: 币。
1: 行。
2: Dimensione e devo oscurare una certa dimensione. Ma il problema è come generare poi lì. Facciamo questa parte.
3: Questa è già questa è
2: mostra già.
3: Ci vuole.
2: Va l'altro.
3: Voglio.
2: Vabbè. Ma chi è che sta giocando miliardi di chi?
3: Sì, devi dire. Una pagina.
2: Relax, vada la pesca.
3: Che va.
2: Complicato. Ma directory contenente. Directory contenente. PHP che la caricava ogni volta. Banner Inc.
3: C'è calando. Questo vedi su.
2: Come funziona?
3: L'ho scritto male. Scendi. Ah, vai su index 1 di HP principale. Ecco, la deve aggiungere, la quello che c'è dopo in, capito? Basta. Poi quella va la HP medica, yes. Immagine. Quindi che so, fai il PDP11 da T2 per esempio.
2: X vediamo un po'. Va bene.
3: Cosa devi prendere? L'immagine devi fare quello che ho fatto squadra deve essere la stessa larghezza.
2: Fanno uguale a quelle.
3: Sì.
2: E l'immagine dove spacchio le immagini dove spacchio le metto? Dove mi fa?
3: Prendo IMG.

0: Voi schemi due, sì.
1: Voi da una macchina per te.
0: Certo, me lo salvo da lì.

0: Che vuole questo qua? Ma sta facendo questo qua? Ma sta facendo questa cosa mostruosa?
1: Cosa?
0: Niente, qua...

0: soprattutto quando me la succhi, quando me la succhi.
1: No, no, alla fine c'è il brigato.

Sì, sì.

0: Sbrindellati con i fatti da altre persone.
1: Ma che fatto molto?
0: Tirate fuori il motore. Porca puttana! Questo è messo una luce.
2: Però penso che già questa...
0: Tu poi?
1: Io poi... E ne... Andiamo? Andiamo. Io... Con me. Ok. Ok, dai. Chi vuole? Chi vuole? Cosa? Vai.
3: Ma io direi.
0: Perché non veniamo le cose già fatte, fa un culo. Dice lui l'osticceria.
1: Sì, è buono, dove siamo stati ieri?
0: Thank you. basta. Anch'io sono molto laggato, però dei... No, non ho mai sentito un cazzo. La strada la sapete, no?
2: Ma dove?
0: Boh, fate voi, insomma, la porzione di patate più di ieri.
2: Andiamo.

la panadería. Esto putanésimo, putanésimo. Putanésima.

assolutamente mangiamo, però questi madre mia, oh, non mi arrendo.

0: perché come offre il Sigallo
1: no, io la faccio
2: ottima idea, se faccio la ti devo dare la metà.

0: però è anche un po' pesante, anche un po' pesante.
1: È vero.
2: Lui è scienziato.
0: E questo è
2: questo è questo.
0: Come stava? Guarda. Cioè, make man, make

Thank you.

0: lontano. Chiesa la chiesa della verità.
1: E forse lo annunciare.
0: I make my

good day.

ہے،

要什么？

Si trova. Ci vuole una forza di... Parto, ping. Meno un grande. Non c'è lì più.

Ni la imagen de la gente lo va a hacer.

Başkanına Boston ne var?

Potrebbe

that

0: Ma sei
1: un po'. Vabbè, che fa? Voi non ce l'avete.
0: Che c'è?
1: Gire. Non voglio vabbè.

してるんだな。

Dove trovo il manuale dove spiega tutte le cose di .c? Big Endian, tutto fa.

tendo que se embora, se embora. Se embora, né?

What?

Allora.

Let's go by a change in the

invece qualcosa di interessante.

0: Ha detto Vienna, perché
1: Vienna è un demon.

Questo programma è schifoso.

0: vuole una password. Password. Si fa a mettergli musica, di musica.
1: Che è lui stesso. Stesso.
0: Ma avevi committato per il conflitto. Yeah.

0: Qual è la modifica? La modifica? Cos'era che...
1: La modifica era...
0: modifico qua. Il tot è solo l'exit, il tot è solo l'exit meno uno.
1: Ma c'hai
0: punto, quello sto vedendo, solo che ne è un

0: Serve iedere, servono per Blending.
1: Smettiamo di questo coso. E di più.

Don't go.

0: mia, lei che si chiama, lei che si chiama male,
1: non preferirei.
2: Ma non c'è.
0: Dicevamo, quindi.

我觉得鞋子也洗了，裤子也洗了，裤子。呀，我是。

0: Y es feliz.
1: Ah, ¿qué tiene una? ¿Qué tiene una?

0: 钱出钱客出钱客，那你们有什么做什么做什么你跟工作这些
1: 对，我们在这边做生意。

这个，是他妈的，妈的，咱一块儿。

0: Dietro.
1: Che cosa faccio in DNS?
0: Benissimo, dopo. Ora sopra qua sopra.

0: bello che tu.
1: Com'è la mia prima saldatura? Cauzioni, paura, fotografie.
0: Un po' solo lo fare,
1: assolutamente.

0: dire che questo, per dire che questo non ti blocca.
1: Non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non serve, non

娱乐里面，娱乐里面，娱乐里面，就这么去干了。

0: that given one.
1: Aiuto, succede una cosa, Hai un film di Hatch.
0: Due, la prima.

0: fait, je dis non, c'est bien. On n'a pas.
1: Anche in

0: Exodus.
1: Thank you.

0: e lei le fa in per il conto, per il conto, perché c'è se di
1: bene, funziona il fatto che crea la directory e stavolta i permessi li sette meglio, anche perché in quella di nel suo cubo il demo questa volta ricetta è meglio perché è RSA, DNA, DNA, DNA, DNA.
0: Mi dice una cosa?
1: Sì.

but you just, and the guy, you know, okay.

0: Quello per ora punto colpo punto lo dice che se lo dice che scons
1: sì
0: la facciamo la stessa
2: Lambda,

0: Ah, c'è la testa di sopra, deve tirare la solidità. La luce di assistenza.
1: Sempre.
0: Perché non penso, mettiamo la, mettiamo la, io direi dove andare.

Perfect.

0: quello che dice, ovviamente premetto che noi parliamo di sicurezza, però il mio approccio alla sicurezza è quello dell'amministratore del sistema. Io non faccio il sistema, io non faccio l'esperto di sicurezza o lo specialista di qualcosa. Queste tematiche tuttavia diciamo che possiamo vedere anche
1: bello 8 mega
2: ma non c'erano bello non c'erano prima
1: dai che ora ne andiamo una da 1 giga
2: avevo guardato
1: 4 mega

diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.

0: Eccolo, lo faccio ripartire al volo. Ecco, lo stream è appena ripartito dal troppo caffè poco cervello 7. Sono le 10:47 di sera. Il caffè non so che fine ha fatto.
1: 4 mega.
2: Alcune di queste le avevo catalogate io.
0: Un ottimo caffè. Ci sono i vicini.
1: Ti conosci la scrittura?
0: Anyone want coffee?
3: Grazie.
0: Ah?
2: No, allora, ricordo di averlo fatto.
0: Un unico caffè o no?
1: Allora, questa qua.
0: Aspetta, mare.
2: 2, 4.
0: Mare. Caffè. No. State caldi con le ragazze. Susta.
1: Magari.
0: Rumore di processore. Mentre che ci sono ci mettono questo
3: funzionante ovviamente.
0: Sì. Caffè qualcuno?
1: C'è un altro da 8.
0: Crash, caffè. Inutile che
1: quando ti chiedi.
0: Poeta caffè, Alberto, non ne pigli. Giannarino tuo caffè.
3: Questo è un
0: Maximiliano caffè.
4: Allora, abbiamo usato i microprocessori.
0: Scienziato caffè.
1: Caffè è un po'.
0: Mancauso, caffè. Bevi il caffè.
2: Di solito no, però
0: è un po' scienziato,
2: però no,
0: troppo
2: caffè poco
0: cervello. Caffè.
2: No, perché è troppo caffè poco cervello.
0: A voi!
1: Caffè.
2: Altri gram.
0: Prendete e bevetene tutti.
1: Questo è il mio. Bene.
0: E queste sì.
2: Queste no, queste sono troppo vecchie.
0: No, ce ne sono quelle a 72 pin.
2: Ah sì?
0: Anche qua dentro forse ce n'è.
1: Questo
0: lo zucchero che ce le abbiate.
2: Queste sono 72 pin.
0: Tenetevi qua la scatola perché io non posso.
1: Qua. E quindi giusto, eh?
2: Giusto, sì, sì, 72 pin. Cerchiamo solo quelle da 8 mega.
1: O più.
2: O più.
0: Purtroppo
2: non c'è scritto.
0: C'è il zucchero, no? Sì, qua lo zucchero lì dentro.
1: Vieni dalla quella.
0: Eh?
2: Allora,
0: ti dai un bicchierino. Ce ne do tutti.
1: Sì, ma non dice quanti.
0: No, ognuno viene qua e se lo piglia. Che cazzo è?
1: Certo.
0: Cosa già scritto?
2: Una volta alcune le avevo catalogate anche io, non
0: c'è più niente. Cippo.
2: 4 mega.
1: Questo è proprio il mio. Ma dico.
0: Fai tu, guarda. Io sono un po' destato.
2: Però almeno da 8.
1: Non si sa. Sta da quando?
0: Coglito!
2: Ok. Ok.
3: Per eliminare.
0: Guarda, Tanto un bicchiere. Ah, che dolore. Dolore de panca.
2: Basta. Avanza. Stanza.